0: Barista, vai Stefano.
1: Quello che fa il carburante.
0: Dai, io.
2: Sì, benzinaio.
0: Ok, Velia, dai. Ok, Stefano.
2: Non mi viene niente.
1: Niente, ragazzi.
0: No, vi siete fermati al 5, incredibile. Ce n'erano tanti, ce n'erano tanti. Diglieli, Vino.
1: Il bagnino. Il banchista. C'è il barman, è stato detto barista,
0: il
1: però.
0: Il bancario, il banchiere, c'è stato, quelli erano già due di quelli.
1: Mamma mia, ragazzi, niente da fare.
2: Imbarazzante.
1: Il betoniere c'era pure, il bigattiere. Mamma, quanti.
0: Il borseggiatore.
1: Sono. Il boscaiolo.
0: Il borseggiatore non è un mestiere.
1: No, perché non ha il codice quello là per aprire la partita IVA, quindi mi dispiace. Vabbè.
0: Allora, cari ragazzi, purtroppo questo è un gioco un po' subdolo, lo vedete com'è? 45 secondi sembrano lunghi, ma basta che c'è qualcuno che si impunta. I secondi scorrono e il tempo scade. Purtroppo oggi non vi portate a casa la vittoria, ma come facciamo con tutti, Beli e Stefano, daremo anche voi una seconda possibilità. Vi ringraziamo di aver giocato stamattina.
3: Grazie.
0: E auguriamo a tutti.
3: Grazie.
0: E due una fantastica giornata.
1: Ciao ragazzi, un abbraccio forte.
0: Ciao ciao.
4: La notte dei gladiatori.
5: La notte.
4: Notte.
5: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

stazione suona Roma. La notte dei gladiatori. Must understand the touch of your hand makes my pulse react.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, si sente una voce arrivare da una stanza che fa così: mamma, che c'è? Mi sa che devo fare il test di gravidanza, eh? Ho la pancia gonfia e ho una continua nausea. La madre della cugina fa: Marco, basta bene!
0: La notte. La

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Gepperrino De Niro con voi fino alle 3, 15 luglio 2026. Come promesso, c'è il contenuto inedito realizzato apposta per i gladiatori notturni, il romanzo scritto dal Sor Geppo.
2: Allora, oggi ho pescato a piene mani dai film degli anni 70 che tanto mi piacciono, no? Quelli a tema poliziesco, che ne so, Milano Calibro 9, Roma Spara, Milano Risponde. Ti ricordi quei film di una volta?
1: Che ai tempi erano considerati B-movie, esatto. Film di serie B, invece
2: che poi sono
1: no.
2: diventati dei grandi cult, no? Del passato.
1: Sì, sì, confermo.
2: Allora, il mio libro racconta l'ascesa e la caduta di una banda di vitelli in campagna.
1: Oddio.
2: Negli anni 70, appunto, questi tre giovani vitelli criminali,
1: sì,
2: il Filetto, il Tiepido e il Braciola, uniscono le loro bande per conquistare tutta la campagna. Attraverso sequestri e droga instaurano un impero criminale che intreccia mafia, servizi segreti e addirittura il terrorismo.
1: Ma magari sono io che penso a male, però mi ricorda tanto Romanzo Criminale.
2: E lo so, ti ricorda un po', perché comunque
1: con il freddo, il libanese.
2: Esatto, ti ho detto, ho pescato a piene mani dagli status di questi film del passato. Il mio però non si intitola così,
1: E come si intitola?
2: Manzo Criminale.
1: Manzo Criminale, ci sono dei vitelli, esatto. E quindi mi sembra giusto.
2: Il Tiepido era cattivo,
1: No, per carità, però
2: il Braciola pure non era niente male,
1: Manzo Criminale, poi freddo, tiepido, bene, mi è sembra più una parodia che un romanzo inedito.
2: No, molto
1: però
2: serio, leggi, guarda.
0: La notte dei gladiatori.
3: La notte
0: dei
3: gladiatori di dimensione.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno. Gladiatori, Geppernino, De Niro vi salutano.
1: Ma non è mai la fine, lo sapete, perché una fine è solo temporanea. 3 ore di riposo e alle 6 in punto siamo di nuovo qui con la puntata prezzemolino della Sveglia dei Gladiatori. Sì, perché è già mercoledì, eh?
0: Quindi tra 3 ore la giostra riparte e vi lasciamo con la musica di Dimensione e Suono Roma. Vi auguriamo buonanotte e sogni d'oro. Ciao!
1: Ciao ciao!
2: La notte.

0: Rhythmic History.
1: Con Rhythmic History torniamo indietro nel tempo al momento nostalgia, ai primi baci, ai primi amori, alle prime uscite, magari in discoteca. Quando si ballava tra tante, questa qui, Preziose Marvin, Voices.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Three. Music, please.

0: anche di notte. Dimensione Suono Roma ti propone le novità musicali. Ce ne sono un bel po' ed è possibile ascoltarle. Adesso il turno di DJ Goja con Jason Derulo e Melody. Si chiama Michiko.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Le 4 del mattino e tutto va bene. Ciao a chi è arrivato soltanto adesso. Io sono Xenia e sono pronta ad accompagnarti ancora per un'oretta in un viaggio nella musica e nelle hit più ritmate. Ritroviamo i Daft Punk Around the World per noi.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Nell'estate dei record musicali, Max Pezzali ha messo a segno il suo record, il concerto che ha venduto di più nel 2026. Lo ascoltiamo tra poco, intanto Save Me Tonight.

0: Rhythmic History.
1: Lo so che c'è chi sta facendo il conto alla rovescia. Quanto manca ancora alle ferie, al riposo, al meritato relax? Magari poi lo scopriamo insieme. Arrivano gli ATB 9 PM, Till I Come.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Devo dire che è stata una bella serata passata insieme qui con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Io sono Xenia, ti auguro un buon proseguimento e ci sentiamo domani in pausa pranzo. Ciao!

0: degli anni 2000, proprio prima della sveglia dei gladiatori di dimensione solo Roma. Intanto io sono Lorenzo Palma, è una prima sequenza interessante con Blackwood di My Love For You. Apriamo invece con il 1998, l'anno di uscita di I'm So Excited, della versione di Nina.
1: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Però buongiorno a tutti. Prima di iniziare la giornata ufficialmente all'alba, arrivano tutte le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Nella prossima sequenza anche Run DMC con It's Like That, la versione del loro primo singolo, ovviamente degli anni 90, con Jazmin Nevins. Apriamo invece con il 1998 e risentiamo Neja di Shock.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Recentemente conquistato di nuovo la classifica di Billboard, quindi è riuscito insomma ad avere un certo seguito da parte del pubblico per l'acquisto del Confession 2, la seconda parte dell'album di Madonna prodotta da Stuart Price. La prima invece usciva proprio negli anni 2000-2005 e il primo singolo è stato proprio questo, Hang Up.
0: Rhythmic History
2: Extended Version.

0: Mystery Extended Version.
1: Un viaggio quotidiano con Alla Dance degli anni 90, degli anni 2000. Siamo molto verso la fine anni 90, inizio anni 2000 nella prossima sequenza con Mabel, progetto italiano, disco molto figo. Sentiremo anche Magic Box di Carry On degli anni 2000, stesso anno in cui usciva Crime of Passion, pezzone che risentiamo di Bumblebee.
0: Rhythmic History. Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Extended Version.
1: E arriva da Panama, si chiama Lorna, la sentiremo con Papi Chulo, ovviamente pezzo che ci piace tantissimo dagli anni 2000, e ne arrivo anche Paul Kalkbrenner di Sky and Sand, sequenza che si apre con Gigi D'Agostino. Ma ci salutiamo qui, pronti Geppolino, quindi la sveglia dei gladiatori di Dimensione, sono Roma, io sono Lorenzo Palma, vi do appuntamento questa sera.

0: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Papi papi, papi ciulo, papi papi papi bengami, bengami, papi papi, papi ciulo.

0: Station torna stasera alle 22. Summer
1: is here.
2: La tua estate, la tua musica,
3: la tua musica.
2: Dimensione Suono Roma.

0: gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Powered by
2: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
3: Gladiatori, buongiorno. Le 6 e

0: Gladiatori, buongiorno! Buon mercoledì 15 luglio a tutti, Geppellino De Nilo in diretta anche oggi. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Sembra due giorni fa che abbiamo iniziato questa puntata, questa settimana, sì, e già siamo a metà.
0: Infatti,
1: incredibile.
0: È passato due giorni, quindi il tempo preciso da lunedì al mercoledì.
1: Siamo al giro di boa di questa fantastica e caldissima settimana. Siamo già arrivati al mercoledì, cari amici. Noi anche oggi vi faremo compagnia fino alle 10 e già dalla prima ora partiremo con contenuti e tanto divertimento, perché in quest'ora, dopo un bel salto negli anni 80, c'è un fantastico almanacco e subito il primo momento gioco del mercoledì. Arriva l'arena dei gladiatori
0: e poi come sempre i vostri messaggi già dalle primissime ore del mattino. 393 0119 119. Chi c'è lì fuori?
2: Buongiorno medici, dai che siamo giunti a metà settimana. Un saluto e una buona giornata a tutti da Zanzara. Vamos!
0: Grande Zanzara, sempre presente.
1: Fate anche voi come Zanzara, mandateci un bel buongiorno, noi ricambieremo con grande affetto e soprattutto fateci sapere come mai a quest'ora del mattino già siete in giro.
3: La barzelletta di Geppo.
1: La moglie al marito:
4: tesoro, dimmi quanto mi ami.
1: Lui fa:
4: alza gli occhi e conta tutte le stelle. La moglie fa: ma è mattina. Appunto.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 98.

0: L'ultimo singolo di Samurai J, Flamenco Paranoia. E a proposito di flamenco, ieri la Spagna ha battuto la Francia 2-0.
1: E olè, vi oserei dire, perché c'è sta tutto, eh?
0: E quindi il primo posto della semifinale dei mondiali 2026 è occupato dalla Roca, la nazionale.
1: Senti,
0: allenata dalla Suentes.
1: Fammelo dire, mi prendo le responsabilità di quello che dico. Dai, i cugini Galletti non ci stanno tanto simpatici a noi, bisogna dirlo, anzi, perché più di una volta non perdono mai occasione per aprir bocca e spesso punzecchiarci. E oggi tocca a loro, che volete fare? Mi dispiace, amici.
0: C'è da dire che ci hanno capito molto molto poco, ok? Perché la Spagna ha dominato, ha segnato prima Oyarzabal, spero di averlo pronunciato bene.
1: Butragueño non gioca più.
0: Sul rigore, poi Pedro Porro che ha chiuso i conti. Le Bleu bocciati senza appello.
1: Strano, perché stavano andando molto
0: fuori dal match.
1: Bisogna essere onesti, però stavano andando molto bene.
0: Erano i favoriti anche alla vittoria.
1: Però
0: finale,
1: il pallone, visto com'è, il pallone rotondo, purtroppo il risultato è quello che finisce quando finisce la partita.
0: E stasera si incontrano di nuovo dopo 40 anni Inghilterra e Argentina. Ok, perché l'ultima sfida risale al 1986.
1: Messi contro Keane, dai.
0: In quella di Città del Messico, quando Maradona fece la doppietta, ok, segnando un gol con la famosa mano di Dios e dando la possibilità all'Argentina di guadagnare la semifinale mondiale che poi l'albiceleste avrebbe vinto.
1: Senti, ho letto che arbitra Rocchi, vero?
0: Arbitra Rocchi, no, oddio, no. Mi ha preso in contropiede, no, penso proprio di no.
1: No, chiedo, che ne so, io conosco più gli arbitri che i giocatori.
0: Ognuno poi, ecco, ha la sua squadra preferita, in questo momento. La Spagna in finale, vediamo una tra Argentina e Inghilterra.
1: Da spettatori, se ci tocca quello che ci tocca, dai. Stasera pure c'è una grande partita, vedremo quando sarà la seconda semifinale, no?
0: La seconda finalista.
1: Ah, la seconda finalista, ascolta, mi dice.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: 8 del mattino, gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Questa è Dimensione Suono Roma, ascoltiamo anche la voce dei gladiatori. 393 0119 119.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, sono andato da Roma, direzione Pomezia, perché siamo svegli a quest'ora, perché tocca andare a lavorare.
0: Ti tocca.
2: Stamattina direzione Ferentino.
0: Ferentino.
1: Ferentino, sì, sì, sì, sì.
2: Voglio salutare tutti i miei colleghi della Cepitas, ragazzi. Buongiorno, gladiatori a tutti.
0: Li salutiamo anche noi e salutaci Ferentino.
1: Tutti i lavoratori salutiamo.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno gladiatori dal Banana, buongiorno a tutti.
1: Ciao Banana.
3: Oggi voglio fare l'auguri a una persona speciale.
1: A chi?
3: Al mitico e famoso Ricciotto. Auguri Ricciotto.
1: Ah, già sei Ricciotto, eh?
0: Ricciotto
1: è collega, eh?
0: Ti tocca pagare la colazione stamattina, forza.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Oggi un messaggio importante, perché volevo fare tanti, ma tanti, tanti auguri di buon compleanno al mio amico del cuore, Italo, che festeggia il suo compleanno. Facciamogli gli auguri tutti insieme. Un abbraccio grande da Alessia.
0: Grande
4: Roma.
0: Alessia.
1: Brava Alessia, tanti auguri Italo anche da parte nostra. Oggi vedi un paio di compleanni, già di prima mattina.
0: E
1: dai.
0: A proposito di date da ricordare, restate con noi, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
5: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
6: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
7: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
5: Supermercati. Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio.

0: 100% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
4: Fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Ci attende un mercoledì ancora una volta bollente nel Lazio, così come in gran parte d'Italia. Temperature che arrivano a toccare i 35-36 gradi, ma nelle zone interne è possibile anche qualche grado in più. Tra l'altro molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per adesso poco da segnalare, estate piena, durerà questo caldo fino alla giornata di domenica compresa. Poi, secondo gli ultimi aggiornamenti, da lunedì finalmente dovrebbe arrivare aria più fresca. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
9: Su Dimensione Suono Roma,
10: la sveglia dei gladiatori.
11: Powered by
12: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
9: Su Dimensione Suono Roma,
10: la sveglia dei gladiatori.

0: gladiatori, buongiorno. Pronti a far entrare l'orchestra medievale. Abbiamo tirato giù anche grande libro dell'almanacco. Iniziamo subito.
1: Almanaccone oggi, eh?
0: Mercoledì 15 luglio 2026.
1: Metà mese esatto, eh?
0: Bravo, mancano 169 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo arrivati, eh? Siamo arrivati.
0: A chi dobbiamo affidarci oggi?
1: Oggi dobbiamo fare tutti una bella preghiera a San Bonaventura, che non è il signor Bonaventura quello che c'era sui giornaletti,
0: no,
1: eh?
0: Non è neanche l'ex giocatore di calcio.
1: Esatto,
0: okay?
1: Questo
0: no.
1: È stato vescovo e dottore della chiesa. Mi dici, mi ricordi di chi protegge, il patron di chi è?
0: Lui è il protettore di teologi, fattorini, facchini e tessitori.
1: E allora permettimi di farti gli auguri, eh?
0: Per quale motivo?
1: Perché so che a casa tu tessi delle tele.
0: Come Penelope.
1: Sì, sì, sì. Poi devi sapere che io al salone c'ho un tappeto che mi ha fatto Rino, proprio con le sue mani.
0: No, perché io la mattina mi metto lì a tessere.
1: Sì, sì, sì.
0: Però
1: sì,
0: la notte sfilo tutto per ricominciare da capo,
1: esatto,
0: la mattina
1: bravo,
0: seguente.
1: Bravo, bravo.
0: Accade oggi. Nel 2006, oggi veniva lanciata la piattaforma Twitter.
1: Lo sai che non mi ha mai attirato più di tanto, io non l'ho mai utilizzata.
0: Uno dei grandi social network con Facebook, Instagram, Twitter, che poi è stato acquistato da Elon Musk ed è diventato X, così oggi si chiama.
1: Comunque oggi è stata una giornata molto molto importante per tutti gli amanti dei videogame, soprattutto del passato e in primis me stesso.
0: Dici bene.
1: Perché oggi nel 1983 la Nintendo lanciava la console NES. Allora sicuramente i più grandicelli se la ricordano, era quella con la cassetta che si infilava e si premeva dentro.
0: E poi si nascondeva.
1: E aveva la pistola e c'era il gioco Mario Bros e Duck Hunt, quello delle paperelle che volavano dai cespugli, uno dei più bei giochi della mia vita, e calcola che l'ho squagliato quando l'ho visto.
0: Bellissimo,
1: troppo troppo
0: un pezzo da collezione. Tutt'oggi le console ben tenute hanno comunque sul mercato del collezionismo un prezzo abbastanza importante.
1: Ma stai scherzando, è archeologia industriale quella. Guarda.
0: Nati in questo giorno, facciamo tantissimi auguri a Laura Chiatti, nata oggi,
1: bella.
0: Nel 1982.
1: Lei
0: e
1: di
0: poi,
1: Castignol del Lago, molto molto carina lei, eh?
0: Oggi nel 1963, danese d'origine ma italiana d'adozione, nasceva anche Brigitte Nielsen.
1: Allora, arrivata al successo grazie a Sylvester Stallone, che se la sposò all'epoca, però ho visto una sua intervista e ha detto proprio lei che tutti i suoi problemi sono iniziati proprio con Stallone.
0: Cioè, insomma, un matrimonio abbastanza complicato da gestire.
1: Sì. È vero.
0: Oggi nasceva nel 1985 anche Francesca Pascale.
1: Oddio, ricordami con chi era fidanzata, che non mi ricordo, con chi stava?
0: Con Silvio Berlusconi.
1: Ah, con Silvio Berlusconi.
0: È stato il penultimo grande amore di Silvio Berlusconi.
1: Il suo papi, diciamo.
0: Poi dobbiamo ricordare anche il compleanno di Aida Jespi, che è nata oggi nell'82.
1: Beh, pure lei notevole.
0: Molto legata all'Italia, showgirl, però nata in Venezuela. E poi chiudiamo ricordando anche il compleanno di Graziano Pellè, nato oggi nel 1985.
1: Ricordi, il rigore europeo.
0: Il rigore contro la Germania, quel cucciaio che fa pure il gesto. Mannaggia
1: bravo,
0: te, mannaggia.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Music History 80.
1: Siamo pronti a salire a bordo della nostra DeLorean, primo viaggio indietro nel tempo. Ci fermiamo questa volta nel 1985, l'anno di Voltron.
2: Madonna, io ce l'ho tatuato, sai che mi piace tantissimo. Hai fatto bene a citare la DeLorean, perché questa è You and Lewis and the News.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Bloccato, Huey Lewis and the News, The Power of Love, canzone presente nella colonna sonora del film Ritorno al futuro.
1: Hai capito, sì, quando dici Delore, eh? Sempre sul pezzo mi stai, bravo, bravo Rino.
0: Le 6.38, ascoltiamo i vostri messaggi. Chi
2: c'è? Da Centocelle si parte. E il 24 si va in ferie e per la prima volta nei miei 45 anni di lavoro ho un mese di ferie. Via! Buona giornata, vi amo, vi ascolto sempre.
0: Vai, grazie, e soprattutto grazie, ascoltaci grazie. Anche quando sarai in ferie scaricando gratuitamente l'applicazione di Dimensione Suono
1: e
0: Roma.
1: E soprattutto goditele tutte in pieno queste ferie, eh? Dai, che te le sei meritate, forza.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Gianluca da Roma.
1: Ciao Gianluca.
0: Ciao Gianluca.
3: Vedo che Rino, ogni ex giocatore del Milan, se lo ricorda tutto.
1: Ma
3: e non è tifoso lui.
1: Ma
3: non,
1: un
3: è,
1: po',
3: no. Non è.
0: Ma perché oggi
3: uno che segue il calcio?
1: No.
3: Ciao gladiatori, buona giornata.
1: Lo so io però,
0: Scusami, non ho citato nessun ex giocatore del Milan, ma poi è cultura generale quella.
1: Sì, è proprio cultura generale.
0: Non lo faccio perché c'è una simpatia particolare.
1: No.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate.

0: Buongiorno Giuseppe, buongiorno io, Alessandro da Torticelice, appena staccato la Poste Italiana, sono cotto, ma vado a prendermi un caffè pronto al Monpiedi, ho fatto la notte, mi sentivo 24 ore in non stop, il capo mi ha detto, Radio Ministro di Torino al top, è il number one, per tutte le Poste Italiane di Fiumicino, ciao.
1: Ciao amico, salutaci tutte le Poste Italiane di Fiumicino. Lavorerete allo smaltimento pacchi se avete lavorato di notte, immagino, non di certo in filiale che quelle sono chiuse, quindi un abbraccio forte. So che vuol dire perché mio papà per tanti anni ha lavorato proprio nel centro smistamento pacchi e quindi vi abbraccio forte.
2: Ecco, pensate che Rino è uno di quelli che salta la fila, eh?
1: Cioè, no,
2: quelli
1: che
2: t'hanno visto, t'hanno visto.
1: Ma quando
2: che bella, prendi il bigliettino, poi passi avanti. Scusi, posso chiedere una cosa?
1: No,
2: sono quelli che odio, proprio quelli che
1: se
2: fanno
1: così. Salto la fila perché ho fatto la prenotazione dall'applicazione. Come non si fa?
2: Questa le persone anziane ti fa passare avanti.
1: Comunque siamo pronti a giocare, quindi vi diamo una scossa questo mercoledì mattina. Giochiamo con voi all'arena, lo facciamo con i gladiatori già svegli da tanto tempo.
2: Esatto, come promesso in apertura di puntata, il mercoledì, lo sapete, giochiamo con voi, i gladiatori della prima ora. Quindi adesso è il momento dove potete prenotarvi al 393 0119 119, con un semplicissimo messaggio scritto o vocale, l'importante è che contenga la parola arena. Due di voi vengono qui in diretta con noi, si sfidano in un test di cultura generale. In palio cosa c'è, Rino?
1: La nostra maglia, quella con su scritto Ridi è gratis, ecco. T-shirt ambitissima, quindi fatevi sotto, partecipare è semplicissimo, vi basta ora inviare un messaggio scritto vocale con la parola arena a questo numero
2: 393 0119 119, fallo adesso.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Mi diverto votando la mia musica preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
7: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
6: Top Supermercati.
7: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio La fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
8: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
9: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito. Di tutte le marche.
8: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
9: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
8: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
9: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Su Dimensione Suono Roma,
3: la sveglia dei gladiatori.
4: Powered by
7: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.

0: arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Presentiamo i gladiatori del mattino che già sono pronti e scalpino dietro ai telefoni. Loro sono Luigi e Sabrina.
2: Buongiorno, eccoli. Allora, giochiamo col telefono, quindi spegnete la radio. Grazie, ragazzi. Ok, mi sa che Luigi
1: abbassa la radio totalmente, grazie.
2: Ok, ce l'abbiamo fatta.
1: Allora dai, conosciamoci, partiamo da Sabrina. Sabrina, da dove ci ascolti e che fai di bello?
3: Buongiorno, io mi chiamo Sena Danai, in provincia di Frosinone, e ho una fabbrica di etichette adesive. Ah, che sono il capo.
1: Danagni, la città dei papi, giusto?
3: Esatto.
1: Bene, bene, conosciamo bene.
2: Una
1: conosciamo
2: fabbrica bene. Di etichette adesive, sì, affascinante, sì. Bello, sì, mi piace.
1: Beh,
2: mi piace.
1: Serve, quante volte l'abbiamo utilizzata anche noi, dai.
2: Luigi, tu da dove chiami e cosa fai di bello?
4: Io chiamo da Guidonia e sono un agente di commercio. Agente di commercio, sono divisione GPL, vendo GPL.
1: Perfetto, quindi Anagni contro Guidonia. Guidonia, dai. Allora, Sabrina, tu sei stata contattata per prima, puoi scegliere con chi giocare, eh?
3: Con te.
1: Come, dai, che partiamo?
3: Ho paura di Rino.
0: 1-0.
1: Sabrina, che animale c'è sullo stemma delle automobili Alfa Romeo?
3: Che animale?
1: Sì.
3: Il biscione.
1: Come
3: il
1: si chiama?
3: Pitone.
1: Come si chiama il cucciolo di cervo?
3: Cerbiatto.
1: Come era più conosciuta la famosa attrice romana, un'attrice del passato, Maria Luisa Ceciarelli?
3: Oh, sì.
1: Questa è l'ultima, eh? Pensaci, c'è 10 secondi ancora.
2: Buttati.
1: Una famosa, dai.
2: Molto famosa.
3: No.
2: Dimmi un nome. Niente. Zero.
3: No. Allora, zero.
1: Ti fermi a due risposte esatte. Brava, le hai azzeccate tutte e due. L'animale sullo stemma delle automobili Alfa Romeo. La seconda hai detto pitone.

0: tutti. Comunque, no, adesso lo sai, Sabrina. Comunque, bravissima, due risposte esatte su tre. Vediamo cosa combina il nostro Luigi. Dai.
1: Luigi, sei pronto?
2: Vai.
1: Andiamo.
3: 3, 2, 1, 0.
1: Qual è il nome della donna amata da Dante Alighieri?
2: Dai, dai.
0: Zitta, Sabrina.
1: Luigi, il nome della donna amata da Dante Alighieri. Hai anche il passo.
2: Passo.
1: Mogadiscio è la capitale di quale nazione?
0: Mogadiscio.
2: No, Mogadiscio.
1: Mogadiscio è la capitale di quale nazione?
2: Passo.
1: Il regista romano del film I soliti ignoti. Niente Passo. Da fare, Luigi, non erano difficili stamattina.
0: No, niente,
1: il
0: niente.
1: Nome della donna amata da Dante Alighieri.
0: Questa è la famosa, lui
1: Beatrice, la sua grande amante. Mogadiscio è la capitale della Somalia, il regista romano del film I soliti ignoti e Mario Monicelli, lo stesso del film Armata Brancaleone, un grande della commedia all'italiana.
0: Purtroppo, caro Luigi, oggi ti fermi a zero, quindi la vittoria va a Sabrina. Ma come facciamo sempre?
2: Grazie,
0: con tutti?
2: Sabrina.
0: Anche con te, vedi,
2: ciao.
0: Molto fair play. Luigi, come al solito, anche a te daremo una seconda possibilità. In settimana ti richiamiamo, va bene?
2: Grazie ragazzi,
1: ciao,
2: buona
1: Luigi,
2: giornata.
1: Grazie mille. Alla prossima, ciao, e buon lavoro. E noi restiamo da soli con la vincitrice di oggi, meritatissima la maglia, Sabrina, brava!
2: Grazie.
0: Brava Sabrina.

0: che d'adesivo, eh?
1: No, no, okay. Perché, perché sullo zaino poi okay. si staccano. Ciao Sabrina.
0: Ciao Sabrina,
2: ciao,
0: grazie.
2: Ciao, siete grandi. Mi ciao.
3: L'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Fino alla fine, l'ultimo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Canto d'amore nel ritmo della capitale.
1: Buongiorno Esauriti, buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie a te, Roma.
0: Pronti tra poco anche a tornare in redazione. Restate con noi.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Buon mercoledì alla nostra redazione, ora con Salvatore Lordi, tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. La strage di Casalotti, il killer Hossein si sarebbe rifugiato in Bangladesh. Secondo gli investigatori sarebbe fuggito grazie ad una rete di connazionali. Un'altra ipotesi è che il 43enne si sia nascosto a Londra. Intanto l'avvocato del giovane superstite chiede protezione in quanto l'aggressione è ancora libero. È stata sgominata dai carabinieri la banda di Maranza, era l'incubo dell'area di Trastevere, Ponte Sisto, fra risse e coltelli. 11 fermati, 4 denunciati, tra loro alcuni minorenni. L'attentato a Sigfrido Ranucci a Pomezia, la donna arrestata a giugno ha scelto il silenzio davanti al PM, attesi per oggi invece gli interrogatori degli altri 3 indagati. Allerta caldo, Roma è una città tropicale da bollino rosso, secondo i dati di Legambiente la capitale ha registrato un aumento della temperatura media di 2,6 gradi dal 1960 ad oggi, l'Alessandrino è il quartiere più bollente, intanto le previsioni meteo sono di un ulteriore picco di calore tra domani e venerdì. Rinasce Villa Allante a Bagnaia, dopo un restauro recupero hanno riaperto i giardini, grazie a fondi del PNRR è stato restituito alla collettività un luogo straordinario, ha detto la sottosegretaria alla cultura Borgonzoni. Lo sport, i mondiali, la Spagna batte la Francia 2-0 e va in finale, stasera la gara Inghilterra-Argentina per la sfidante. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza, ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
0: Gladiatori, buongiorno, le 7:02. Su Dimensione

0: Buongiorno a tutti, 15 luglio 2026 con voi Geppe e Rino De Niro per darvi la carica fino alle 10.
1: Siamo con voi per le prossime tre ore, questa che inizia è la seconda. In quest'ora torna a trovarci il nostro Emiliano Bonini con il suo Vox Populi e soprattutto il secondo momento gioco di questa mattinata.
0: Esatto.
1: In quest'ora c'è la biga dei gladiatori, quindi prendete carta e penna e segnatevi il nostro numero 393 0 119 119.
0: Questo numero vi servirà anche per interagire con noi e raccontarci la vostra giornata, eh.
2: E Porino, buongiorno da Carolina.
0: Ciao.
2: Direzione Monterotondo e Nipotini. Arrivo, nonna, sta arrivando Gabby e mia. Arrivo.
0: Ah, hai capito, la nonna sta arrivando.
1: Nipotina, eh.
0: E quando arriva la nonna,
1: no, ci
0: c'è sempre
1: tutta,
0: qualcosa di buono da sgranocchiare.
1: Brava, brava, brava.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Dal medico, il dottore, guardando il paziente, fa: signor Mario, dovrebbe smettere di fumare e pensare un po' al suo futuro, eh? Mario si guarda e fa: lasci stato tu, se penso al mio futuro comincio pure a bere.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Jenny, Dracula, le 7.09 del mattino, gladiatori, buongiorno. Chi c'è?
1: Gladiatori, buongiorno, sono Eleonora d'Albano Laziale. Ciao, grazie, Ale. Grazie per tenerci compagnia la mattina in macchina. Siete fantastici.
2: Grazie, Eleonora.
1: Un abbraccio, ma buona giornata.
0: Messaggio. E a proposito, carine, Eleonora, i nostri gladiatori ci viziano, dobbiamo ringraziare di nuovo Leo Mario che ci ha portato la colazione in studio.
2: Posso dire una cosa, Leo Mario?
0: Grazie, Leo.
2: Però. Ale, ma se continui con i tramezzini e i cornetti, qui stiamo tutti ciccia brucoli diventiamo, perché se stiamo a ingrassare.
0: Comunque grazie, regalo apprezzatissimo, grazie. Non soltanto da noi due, ma anche da tutta la redazione e tutti quelli che lavorano qui a quest'ora del mattino.
2: Ti piace offrire, no?
3: Buongiorno Dino, buongiorno Geppo, buongiorno a tutto il mondo. Sono solo io che sono contenta che la Francia è andata via ieri.
2: No, penso di no.
3: Comunque un bacio a tutti quanti, sono Luana, felicissima, un bel mercoledì con le odori di uscita di Francia.
0: Hai sentito? Ciao. Luana stamattina sta carichissima.
2: Ma Luana è brasiliana, eh?
0: Luana è una nostra ascoltatrice brasiliana. Il Brasile quest'anno ha giocato un mondiale un po' così sui generis, è uscito contro la Norvegia e il Brasile, quindi lei ora almeno gode per la sconfitta della Francia.
2: Lo sai, lo sfottò nel calcio c'è sta.
0: Il Brasile è uscito per colpa di Haaland, o per merito di Haaland, l'attaccante norvegese che sta facendo tanto parlare di sé,
2: sì.
0: Non solo per quello che fa dentro il campo ma anche per quello che fa fuori.
2: Sì, perché lui è molto attivo sui social e a differenza di tanti calciatori è uno molto simpatico, gli piace
0: molto
2: prendersi in giro,
0: vero.
2: È molto autoironico, spesso pubblica delle foto dove lui è buffo,
0: sì,
2: con gli occhiali strani. Con dei stracci in testa, quindi nonostante è un uomo da 10 milioni l'anno prende?
0: Qualcosina, sì.
2: Nonostante è un uomo che ha lo stipendio come quello di Rino, è uno che comunque
0: gli piace
2: stare al gioco e gli piace divertirsi, capito? Quindi, e noi apprezziamo un ragazzo del genere perché oltre ad essere molto forte, io lo apprezzo anche molto come calciatore.
0: Sì,
2: è veramente
0: sì.
2: forte.
0: Molto.
2: Però
0: bravo.
2: Ecco, l'autoironia secondo me è il segreto proprio della vita.
0: Che cosa è successo? Che durante questo mondiale è diventato un mezzo sex symbol.
2: Sì.
0: Tanti ragazzi hanno iniziato ad apprezzare anche dal punto di vista estetico e non lo diresti mai.
2: È un bel Marcantonio, è alto 2 metri, poi
0: però,
2: un fisico da paura già,
0: mettici la sua capacità di fare tanti gol, mettici anche quello che tu hai detto prima, la sua autoironia, è diventato una sorta di sex symbol.
2: Sì, è anche un meme di internet, è molto divertente.
0: Dolce & Gabbana, che nel frattempo stanno preparando la classica sfilata estiva in quel di Taormina,
2: sì.
0: Lo hanno coinvolto,
2: hanno fatto bene,
0: e quindi Haaland sarà tra i modelli della nuova collezione di Dolce & Gabbana. In questo momento si trova in Italia, si trova nella bella Sicilia.
2: Allora, ma la cosa divertente è che ieri è tornato in Norvegia, no? Dagli Stati Uniti col jet privato, è sceso, aveva una borsa e in mano recava un procione imbalsamato che beve birra. Cioè, vedi pure queste cose, che lui scende e se porta un souvenir così curioso, ha attirato, diciamo, tutti gli scatti dei fotografi e non ha perso nemmeno questa occasione per strappare un sorriso, dai.
0: Oh, d'altronde si sa, se non sei bellissimo, almeno devi saper ballare bene.
2: Estate.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Dimensione Suono Roma, gladiatori, buongiorno. In questo mercoledì mattina vi abbiamo raccontato che Erling Haaland è stato coinvolto da Dolce Gabbana nella sfilata a Taormina.
1: Ma non solo lui, eh.
2: Ciao Geppo, ciao Rino.
0: Ciao.
2: Alessandro Taormina. Mi trovo qui con Dolce Gabbana all'aeroporto. Stiamo aspettando Rino che scende dall'aereo, ma è sceso solo un procione. Un abbraccio a tutti.
0: Se e nel caso in cui Dolce Gabbana fanno la linea morbida, la linea curvi anche per uomo, allora sì, posso partecipare.
1: Senti, ma ci vogliamo andare stasera sta sfilata?
0: Ma no, dai.
1: Ci vogliamo andare?
0: Siamo qui a Roma.
1: Vediamo pure qualcosa per st'inverno, almeno una camicetta, un paio di jeans, no?
0: Un lupetto,
1: dove andiamo a comprare, no? Dai.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. A proposito di Haaland.
0: Sì.
3: Calcolando che è norvegese, perciò voglio dire, non è italiano, romano, non è un cazzarone come noi, no?
0: Però
3: pensa che fenomeno che è in campo, fuori dal campo.
1: No,
3: è veramente un fenomeno.
0: È un giocherellone.
3: Magari via a Roma. Ciao Alessandro da Ostia.
0: Ciao Ale.
1: A parte che per Biallo ci vogliono i soldi, parecchi. È veramente forte, però hai detto bene, è un cazzarone. E a noi quelli così, a noi italiani, ci piacciono, c'è poco da fare.
0: Niente, Haaland romano d'adozione.
1: Magari.
0: Abbiamo stabilito oggi. Le 7:21, piccolissimo break. E poi torniamo con Emiliano Bonini. Restate qui. Go!

0: Your Energy Music.
1: Dove sei? L'estate comincia adesso.
0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
2: supermercati.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... 2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
9: Fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Roman Auto!
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
14: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
15: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis.
16: Todis, buongiorno convenienza.
17: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
18: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
19: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
20: Si attende un mercoledì ancora una volta bollente nel Lazio, così come in gran parte d'Italia. Temperature che arrivano a toccare i 35-36 gradi, ma nelle zone interne è possibile anche qualche grado in più. Tra l'altro molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per adesso poco da segnalare, estate piena, durerà questo caldo fino alla giornata di domenica compresa. Poi, secondo gli ultimi aggiornamenti, da lunedì finalmente dovrebbe arrivare aria più fresca. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
21: Su Dimensione Suono Roma.
0: La sveglia dei gladiatori.
22: Powered by
23: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: fibra dei giornalisti, dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Stiamo celebrando, ecco, la Spagna in finale dei mondiali.
1: Andale,
0: ha buttato fuori i nostri cugini francesi.
1: Oh, raga, succede.
0: Succede. Poi alla fine sto mondiale uno deve vincere. Non è che
1: pallone rotondo, lo sappiamo, no?
0: Le 7.32, come promesso, in diretta accogliamo anche Emiliano Bonini.
2: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
3: Estate!
0: Emiliano, fasce ride!
4: Eccoci, raga, eccoci. Au! Di come scrivono sempre le ascoltatrici, dicono, Emiliano,
1: vedi,
4: ma no, ma non la devi sempre trasformare come una cosa, capito? Sì. Dei rimorchio, di cose. Era molto più amicale come cosa, no? Dicevo, parli sempre dell'omini. Oggi
0: così, Emiliano, ti
4: dico. Nel senso, aiuti sempre gli uomini e non aiuti mai le donne.
1: E parla pure delle donne, no?
4: E quindi oggi voglio aiutare le nostre ascoltatrici.
0: Oh, vai, forza. Sentiamo.
4: Vuoi trovare un uomo romano ma non sai di quale zona cercarlo? Mm-hmm. Mo' vedo una mano, perché se non ogni volta dico quale zona cerca la donna, quale zona cercare l'uomo. Allora,
0: perché ogni quartiere ha le sue caratteristiche e le sue peculiarità.
4: È orientativa la cosa, no? Però insomma, vi piace l'uomo alternativo, amante della musica dal vivo, dei tatuaggi e sempre con la battuta pronta?
1: Sì.
4: Lo devi prendere a Roma Est.
0: Perché?
4: Sì, funziona così, funziona così.
1: Perché
4: così? Perché a Roma Est c'è sta l'uomo, capito, bello allegrotto, che gli piace la musica, quella un po', capito, che va nei localetti, quelli che ci vanno sette persone a sentire la musica mezza punk,
0: bene,
4: capito?
0: Noi ci fidiamo di quello che
4: così.
0: Ci
4: fidiamo, E la frase preferita è: andiamo a vedere il tributo de Vasco.
1: Il
4: tributo de Vasco, perché Vasco dal vivo no, c'è troppo casino.
1: Ok.
4: Se invece vi piace l'uomo sportivo ma tranquillo, che ama il calcetto, il padel, ma è anche un gran divoratore di serie TV sul divano, quindi praticamente la perfezione, diciamo.
1: Sì.
4: Cercatelo Roma Ovest. La sua frase preferita è: stasera pizza o sushi? Questa qua è la frase preferita che c'ha l'uomo.
1: Bene.
4: Di Roma Ovest.
0: Il grande dilemma, no?
4: Il grande dilemma. Ma che comunque la donna, se gli dici pizza o sushi, comunque sta bene lo stesso. Importante è mangiare a zozzeria. Ti piace l'uomo sempre ben vestito, tutto firmato, fissato col brunch, la palestra e l'aperitivo?
1: E chiama Rino.
4: Devi chiamare Rino De Nicola.
0: Questo è il tipo da Roma Nord, no?
4: Devi andare a Roma Nord.
1: Vedi, ecco.
4: Frase preferita da Rino: dove vai in vacanza? No, in generale, dove vai in vacanza? Se invece vuoi un uomo simpatico, tatuato, rocchettaro, pelato, barzellettiere che lavora in radio.
1: Chi è?
4: Sapete dove cercarlo?
1: Dove?
4: Non lo so. Quando riconoscerò uno vi farò sapere. Non lo so.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Nel 1984 negli Stati Uniti arrivava il primo albo a fumetti delle mitiche Tartarughe Ninja.
2: Kawabanga! Mondo pizza, oggi ci vorrebbe una bella pizza stasera. Adesso facciamo un salto in Giamaica. Jimmy Cliff, questa è Reggae Night.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: conduttori, Lina e Geppo. Dai,
1: siamo qua,
0: per mercoledì.
1: Siamo qua.
0: Oggi è stata un po' faticosa perché ho incontrato un po' di iguane lungo il tragitto.
1: Iguane.
0: E niente, piano piano cominciamo a vedere altri animali nella nostra città. Dai, un bacetto a tutti quanti dalla Botteguscia e da Sabrina.
1: Ciao Sabrina.
2: Ma dove l'hai incontrato dei iguane?
1: Ma che ne so.
2: Ma che cos'è sta cosa?
1: Cinghiali, animali tropicali. Iguane. Qualcuno starà giocando a Jumanji, può essere.
2: Davvero?
1: Le 7:41 del mattino, siamo pronti con voi a giocare di nuovo. Rimettiamo in palio questa volta non una ma ben due maglie.
2: Esatto.
1: Quelle ufficiali dei gladiatori.
2: Perché arriva il secondo momento gioco di questo fantastico mercoledì. Arriva la biga dei gladiatori, ma stavolta, come ben sapete, non è una sfida fra di voi. La biga è un gioco di collaborazione e soprattutto di velocità. Servono due concorrenti, quindi prenotatevi adesso al 393 0119 119, con un semplice messaggio che contenga la parola biga.
1: È molto facile, quindi 393 0119 119, prenotarsi e un attimo invia biga, va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, a questo numero. Noi torniamo tra poco con i due concorrenti di questa mattina. State qui.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
3: top, supermercati.
5: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
10: Sì, ma non parlano del prezzo.
9: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
10: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
9: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450 51.
15: Su Dimensione suono Roma.
16: La sveglia dei gladiatori.
17: Powered by
14: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
15: Su Dimensione suono Roma.
16: La sveglia dei gladiatori.

0: Dai, dai, dai, che giochiamo?
1: Jeff e Rino De Niro pronti, prontissimi a presentarvi due concorrenti di questa mattina. Mettiamo in palio con la biga. Due maglie, una testa, li conosciamo.
2: La biga dei gladiatori.
0: Sono pronti a salire sulla biga dei gladiatori i nostri amici Mirko e Luca. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno. Ci
3: buongiorno
1: siete.
3: A tutti. Buongiorno.
0: Ciao Mirko, ciao Luca, benvenuti a tutti e due. Allora partiamo.
3: Grazie.
0: E conosciamo.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Partiamo prima da Mirko che è stato contattato per primo. Mirko, da dove ci ascolti e che fai di bello?
4: Io abito a Lavigno e lavoro a Pomezia con una ditta di corriere faccio.
0: Corriere, benissimo. Mirko, corriere. Passiamo a Luca, raccontaci qualcosa di te, Luca, vai.
3: Ciao caro, io sono uscito alle 7 stamattina, torno adesso 12 km fatti, corsa veloce.
1: Oh, in che senso?
3: Ah,
1: è andata a correre.
3: Bisogna calare un po' di peso.
1: Ah, ecco.
0: Ma quindi oggi non lavori, sei in ferie Luca?
1: No.
3: Oggi in ferie.
0: Ah, che perfetto. Fai di bello se no di solito?
3: Ma guarda, io sono in polizia.
0: Ah, in polizia, benissimo.
1: In polizia, perfetto.
0: Allora fare sicuri. Un po' di jogging e battutino, bravo che
3: coco.
1: 12 chilometri non sono
0: pochi.
1: Mica
0: sono pochi, io che scherzi.
1: Questa mattina però Mirko e Luca inizia.
4: Ma come te vai, Otto?
1: Infatti, questa è un'informazione che magari ricaviamo dopo. Però Mirko e Luca dovete elencarci 10 mezzi di trasporto. Avete 45 secondi, parte Mirko, poi Luca e così fino ad arrivare a 10.
0: Mi raccomando, 45 secondi, parto da adesso. Forza Mirko, vai!
4: Treno,
0: Luca!
3: Bicicletta!
0: Mirko!
4: Aereo!
0: Luca!
3: Motorino!
0: Mirko!
4: Moto!
0: Luca!
3: Macchina!
0: Mirko!
4: Il carro di cavalli!
3: Autotreno!
0: Luca!
4: Ho capito, scusa, come cazzo è la vespetta? La vespa, la lave.
0: Scusate, cioè,
1: ragazzi,
0: non c'è, io dico una cosa: non avete
1: disastro.
0: Detto i più famosi.
1: Un disastro.
0: Aereo.
1: No,
0: l'hanno detto.
1: Si sono fermati a 6, non hanno detto.
0: Il scaretto di
3: come sei? Come sei?
1: No, siete arrivati a 7. Non avete detto, che ne so, la nave, il traghetto, il sottomarino, l'elicottero, la mongoliera, il dirigibile. Cioè, ce n'erano. Anche la navetta spaziale, va bene.
4: Ma quando l'ascoltiamo sembra tanto il tempo, però una volta che giochi il tempo è pochissimo, e non te ne rendi conto.
0: Noi lo diciamo sempre, il difficile di questo gioco è essere veloci e coordinati a passarvi la palla. Purtroppo
3: certo.
0: Oggi le maglie rimangono qui, ci dispiace ragazzi.
1: Salutiamo Mirko e Luca.
4: Ciao.
1: Buon estate ragazzi,
3: alla prossima.
0: Ciao,
3: grazie.
2: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: gladiatori. Buongiorno. Le 7:57 del mattino. Buon mercoledì a tutti i gladiatori all'ascolto. Tra poco ritorniamo anche in redazione. Restate con noi.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19. Su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
9: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto. L'acqua per lo sport italiano.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
14: Bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Buon mercoledì a Salvatore Lordi, con lui ora tutte le ultime dalla capitale.
15: Buongiorno da Salvatore Lordi. La strage di Casalotti: il killer Hossein si sarebbe rifugiato in Bangladesh. Secondo gli investigatori sarebbe fuggito grazie ad una rete di connazionali. Intanto l'avvocato del giovane superstite chiede protezione in quanto l'aggressore è ancora libero. Dal congelatore al vano segreto dell'auto, scoperto a Dragona il deposito dello spaccio, nascondigli studiati nei dettagli e una scorta di droga pronta per lo spaccio, due arresti dopo il blitz della polizia. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre €1,5 milioni di euro a due imprenditori socialmente pericolosi. Secondo le Fiamme Gialle, avrebbero agevolato l'operatività economica del gruppo criminale attraverso società con sede a Roma, formalmente intestate a soggetti compiacenti. Sanità è nata a Tarquinia, una nuova casa di comunità. La struttura servirà migliaia di cittadini con ambulatori, screening e servizi sanitari integrati. L'investimento da quasi 2 milioni di euro. Lo stadio di Roma a Pietralata, il progetto entra nella fase decisiva. Al via il 27 luglio la conferenza dei servizi con Comune, Regione e Ministeri per il via libera dell'opera. Se l'iter rispetterà il cronoprogramma, il nuovo stadio dovrà essere pronto nell'estate del 2032. Lo sport con i mondiali: la Spagna batte la Francia 2-0 e va in finale. Questa sera la gara Inghilterra-Argentina per la sfidante. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
0: Gladiatori, buongiorno.

0: buon mercoledì 15 luglio a tutti. Benvenuti nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Gepperrino De Niro.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te amico nostro. Allora in quest'ora Star Piccio, Antonio Giuliani, I Love Roma e un salto negli anni 80 per il momento nostalgia. Questo è il fantastico menù della terza ora della sveglia dei gladiatori. Oh, non so se ti stai rendendo conto di come ha volato il tempo stamattina.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì.
2: Siamo
0: sì.
2: già nella terza ora, le prime due sono volate come via, come sabbia da un pugno.
0: E vi ricordo anche il numero, ok? 393 0119 119, così potete commentare sempre quello che succede in diretta.
3: Buongiorno a tutti. Comunque ragazzi, la biga non è un gioco, è un test scientifico.
2: Sì.
3: Cioè ormai abbiamo capito che ci stiamo estinguendo, cioè, non è possibile un gioco così semplice, cioè, ma non è possibile. Cioè proprio non abbiamo la mente allenata per le cose più elementari, dai ragazzi, da non credere, da non credere. Infatti, ciao, un abbraccio a tutti.
0: Ciao, non ci hai detto il nome, ti salutiamo. Infatti arriva il momento dell'anno in cui compri la settimana enigmistica, perché sotto l'ombrellone, capito, ti viene da giocare.
2: Però sti giochi sono subdoli, sono proprio fatti apposta, perché sembrano semplici, però poi quando tocca a te un po' l'emozione, un po' stai guidando, un po' l'attenzione, e non è sempre facilissimo. 45 secondi volano, eh?
0: In quest'ora comunque con I Love Roma il gioco diventa più semplice.
2: Dai,
0: perché
2: più semplice.
0: Mettiamo in palio lo zaino e avete la possibilità di pensare bene alla risposta corretta.
4: La barzelletta di Geppo.
2: Il piccolo Geppino è fermo a una fermata dell'autobus insieme alla mamma incinta. Ma mentre stanno lì, Geppino si guarda la mamma e fa: mamma, ma perché hai questo pancione così grande? E la mamma gli fa: perché sto aspettando la tua sorellina. Ah. A un certo punto Geppino si gira e, seduto alla fermata dell'autobus, c'è sta un signore enorme, molto molto grasso, no? Tant'è che Geppino se lo guarda e gli fa: signore, è lei che aspetta? E il signore fa: io sto aspettando l'autobus. Ah, se esce una bicicletta, ma da me.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: c'è anche Annalisa nel mercoledì mattina di Dimensione Suono Roma, canzone estiva, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Le 8 e 10 minuti, prepariamoci perché anche oggi c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato.
2: Star Piccio!
1: 2151. Siamo ancora all'interno dell'impero del telecomando supremo 2151. Il gigantesco telecomando atterrò davanti alla Ducarna. Si aprì, ne uscì l'imperatore universale del canale 247. Che lì c'è una decoder, lo sai, no?
0: 247 del digitale terrestre.
1: Esatto. Indossava un mantello fatto di pile scariche. Chi osa cambiare canale senza autorizzazione? E Geppo rispose: io guardo solo documentari. Bugia! Il telecomando lampeggiò. Sul monitor apparvero tutte le volte che Geppo aveva guardato un video porno.
0: No.
1: No, guardi, sono ricerche scientifiche.
0: Sì, sì, tipo National Geographic.
1: Rino cerchiò di cambiare argomento. Premette un pulsante sul telecomando e immediatamente la gravità cambiò. Tutti iniziarono a camminare sul soffitto. Emiliano invece stranamente rimase per terra.
0: Come è possibile?
1: Sono troppo pesante, mi sono mangiato 3 kg di carbonara quantistica.
0: Ah, ecco.
1: Nel caos generale il telecomando iniziò a cambiare l'universo ogni 5 secondi. Per alcuni istanti l'equipaggio si ritrovò dentro un cartone animato, in un film western con marziani, su una spiaggia tropicale abitata da pinguini, nel salotto di una nonna aliena che offriva biscotti radioattivi. Poi, finalmente, un attimo di silenzio e comparve una scritta.
0: Che scritta?
1: Errore 404, universo non trovato. La Ducarna con un flash scomparve.
0: E che fine hanno fatto?
1: Domani una.
3: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Il quartiere è quello dell'Eur. Noemi, tu cosa fai questa sera? Cantante made in Rome.
1: Ma veramente made in Roma lei, dai.
0: Restate qui perché sono le 8:17. Tra poco nel ritmo della capitale ritorna anche Antonio Giuliani.
2: Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
1: supermercati.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
13: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
14: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: Ci attende un mercoledì ancora una volta bollente nel Lazio, così come in gran parte d'Italia. Temperature che arrivano a toccare i 35-36 gradi, ma nelle zone interne è possibile anche qualche grado in più. Tra l'altro molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per adesso poco da segnalare, estate piena, durerà

0: abbasso caldo fino alla giornata di domenica compresa. Poi, secondo gli ultimi aggiornamenti, da lunedì finalmente dovrebbe arrivare aria più fresca. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.
3: Powered by
4: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.

0: Via dei Gladiatori di Dimensione Suona Roma.
1: Estate.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Conciglione c'è, Marco Mengoni, Due Vite, questa è Dimensione Suono Roma, eccoci tornati, Geppo, Rino De Niro.
1: Siamo
0: e
1: qui.
0: Ora anche Antonio Giuliani, andiamo.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
4: Antonio.
5: Ragazzi, allora oggi come ogni mercoledì
0: sì.
5: si parla di matti, va bene?
0: Sì.
5: E anche se per me sarebbe stato più facile trovare subito un argomento, ho deciso di non parlare di voi.
0: Ah, perché tu c'hai l'esempio qui sotto il naso.
1: Non mi piace vincere facile, diciamo.
5: Bravissimo, bravissimo. Per la rubrica non siamo i matti, ma gli altri fanno i fatti. Sì, la notizia sì. che sto per raccontarvi parla di palle spaziali, ma non ha niente a che vedere con uno dei film comici, credo, più trash della storia del cinema, non so se ricordate.
1: Meraviglioso però.
5: Meraviglioso.
1: Eh?
5: Ne hanno fatto, anche il 2 hanno fatto,
1: stanno
5: no?
1: Stanno preparando, è in preparazione il 2.
5: Ah, anche perché quelle sono.
1: Certo,
5: va bene. Ma sono vere e proprio, vere e proprie palle in titanio di origine ancora ignota che sono state trovate sulle spiagge di Queensland in Australia.
1: Ah, l'ho viste, sì, ho visto? Ho visto le foto. Io
0: palle
1: sono
0: di titanio.
1: Sì, sono delle palle sfere di titanio, sì. Non si sa la provenienza.
5: Ma... dove i vigili del fuoco ne hanno trovate ben 6.
1: Sì, sì,
5: e
1: sì.
5: Qui esco un po' dalla notizia per fare un applauso veramente a tutti i vigili del fuoco di tutto il mondo, perché ogni volta c'è qualcosa anche de grave.
0: Sì, sono i primi ad arrivare, sono i primi.
5: No, arriva, ci mandano proprio. Cioè, ci vai di, ma perché? Cioè, tu servizi del fuoco, ho capito, ma perché non ci vanno io? Magari queste palle, queste sfere, che ne so, ma venendo magari proprio sì, da chissà quale pianeta so anche, che come posso dire?
1: Radioattive, no?
5: Radioattive, posso dicevo, essere, te, ma faccio te, perché io sono vigile del fuoco, c'è una per forza, pure se c'è un'alluvione, ma io sono vigile del fuoco, non il vigile dell'acqua. Cioè, è vero o no? Cioè, ogni volta c'è una cosa, mandano loro.
0: Tu in prima linea stanno.
5: Tu c'hai il fuoco di Sant'Antonio, te mandano i vigili.
0: Lì in quel caso però
5: apposta, ci sta bene, però ho capito, fatta ricora, stai male perché deve venire il vigile del fuoco. Comunque sì.
0: Anto, io ho visto le foto, è impressionante.
5: Sono impressionanti, ma sono impressionanti.
1: Più
0: sono
1: che molto
0: enormi.
5: Sono grandissime e praticamente poi da alcune indagini forse si tratta, hanno capito, di alcuni serbatoi sferici,
0: sì.
5: Diciamo, di carburante per razzi
0: okay.
5: altamente tossici, vedi, mannaggia il vigile,
0: poi
5: dice, ha ragione, scaricati, si presume, da un razzo russo di nome Fregat. È già uno che si chiama così, è normale che ci no. Lasci qua, ma che se ci stanno i bici, ma che te Fregat? tanto ci vanno loro.
0: È abruzzese, Anton, Fregat.
5: Fregat, Fregat, signor. Però la notizia. Fregat, ci si frega. Però la notizia positiva è che queste palle spaziali non sono cadute su alcune spiagge italiane.
1: Ma meno male.
5: No, perché noi italiani sì. appena vediamo un qualsiasi diciamo forma sferica piamare in corsa e agacciamo
1: decollo pieno
5: quando non stava a guardare il materiale, capito?
0: Poi siamo a tutte in spiaggia
5: apposta adesso di spiaggia, diciamo, vedi bella passa ora. Ti immagini a carci una di queste palle in titanio dopo averla carciata, una parte del titanio è servito per fare le placche per tenerti la tibia.
6: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Ritorniamo nel 1983, in quell'anno al cinema arrivava Flashdance con Jennifer Beals, bellissima, nei panni e negli scaldamuscoli di Alex Owens.
2: In quegli anni proprio Irene Cara gli faceva la colonna sonora. Questa è Flashdance, What a Feeling!
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: What a Feeling. L'anno è il 1983. Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Restate con noi, piccolissima pausa e poi torniamo con I Love Roma. Questo vuol dire che qualcuno di voi porterà a casa il nostro zaino.
1: 393 0119 119, questo è il numero che dovete tenere bene a mente.
0: Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E il regalo per te, subito il pieno per partire.
1: Non è tutto, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
2: Che erdaie sia con te.
3: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma.
4: Ciao Don, indovina chi te saluta? Chiara da Ostia.
5: Mamma mia ragazzi, il mollicone è veramente top del top, oh. Bella mollicone.
6: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino per il traffico. Drive
7: time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family.
9: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
11: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
13: supermercati.
14: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
15: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions! Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions! Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
16: Banana!
17: Su Dimensione Suono Roma,
18: la sveglia dei gladiatori.
19: Powered by!
20: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top! Sì, è top supermercati!
17: Su Dimensione Suono Roma,
18: la sveglia dei gladiatori.

0: love Roma. I love Roma.
1: Siamo pronti, gladiatori, a regalarvi il nostro zaino. Segnate il numero 393 0119 119. A breve vi facciamo una domanda e voi dovete scriverci a questo numero qual è la risposta esatta.
2: Zaino esclusivo di Dimensione Sono Roma. Allora, oggi parliamo di università.
1: Esatto, perché la Sapienza è al top tra le università italiane. È la terza dietro Padova e Bologna, quindi complimenti a tutta l'università, a tutti quelli che ci lavorano, agli studenti.
2: Se non sbaglio, dove ti sei laureato anche tu, vero?
1: Mi sono laureato anch'io, quindi ne parlo sempre con un pizzico d'orgoglio. La Sapienza è la terza migliore mega università d'Italia dopo Padova e Bologna. Il risultato è un risultato da tenere in considerazione, esatto, perché in Italia qui ci sono diversi atenei che sono delle vere e proprie eccellenze.
2: Lo so, ma questa è un'eccellenza tutta capitolina.
1: Considera che la Sapienza è stata fondata nel lontano 1303, è una delle università più antiche d'Italia.
2: Vabbè, però pure qui già c'era la civiltà, magari nelle altre parti del mondo, che stavano ancora i Burundi, come si dice.
1: Può essere, può essere. Comunque è nata per la volontà di Papa Bonifacio VIII, quindi abbiamo aperto anche una piccola parentesi storica. Come potete immaginare, nel corso di tutti questi anni la sede principale si è spostata più volte.
2: Esatto, noi però stamattina vogliamo sapere da voi, e chi ci riesce, soprattutto il più bravo, si porta a casa il nostro zainetto. Dove si trova la città universitaria che ospita la sede principale dell'Università La Sapienza? Come al solito avete le tre opzioni:
1: Piazzale dell'Umanesimo, Piazzale Aldo Moro, Piazzale Numa Pompilio.
2: Dove si trova la città universitaria che ospita la sede principale dell'Università La Sapienza?
1: È facile.
2: Solo risposte esatte al 393 0119 119. Vi ripeto le opzioni: Piazzale dell'Umanesimo, Piazzale Aldo Moro, Piazzale Numa Pompilio.
1: Io vi do un piccolo indizio, altrimenti dite sempre che sono il più cattivo tra i due. Siamo vicino alla stazione Termini, ok? Non aggiungo altro.
0: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Lo stiamo chiamando il gladiatore o la gladiatrice? Non lo sappiamo ancora, che è riuscita a rispondere correttamente alla domanda.
3: Sta squillando, vediamo se ci risponde. Siamo noi, se sentite squillare, forza.
2: Ah, stamattina niente. Non risponde. Ne abbiamo altri.
3: Ma non lo vuole lo zaino?
2: Signora, risponda, dica Piazza Grande. No. No, attacca, niente, dai, vabbè, ne chiamiamo un altro.
3: Vai,
2: eccolo
3: tutto in diretta,
2: qua.
3: Tutto in diretta,
2: eccolo
3: vai.
2: Qua, questo
3: allora,
2: qui.
3: Vai, lo sto chiamando, eh?
2: Sì, lo sappiamo che lo stai chiamando. La risposta esatta tra poco ve la sveliamo. Vi abbiamo chiesto dove si trova la sede principale dell'Università La Sapienza, che si è classificata al terzo posto tra le università italiane.
3: Squilla pure questo, vediamo se risponde. Oggi è veramente facile, lo zaino è veramente regalato.
4: Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
4: Come ti buongiorno.
3: Vai.
4: Fabio.
3: Ciao Fabio. Allora, benvenuto, dici al volo da dove ci stai ascoltando.
4: Io ti ascolto da Giardinetti.
3: Giardinetti, conosciamo bene. Che fai di bello, Fabio, nella vita?
4: Tassista.
3: Tassista, allora, noi abbiamo tanti amici tassisti e mandiamo a loro tutti un grande saluto. La domanda oggi era semplicissima, poi giustamente tu fai il tassista, la devi sapere per forza.
2: Qualcuno lì lo avrai accompagnato.
3: Piazzale dell'Umanesimo, Piazzale Aldo Moro, Piazzale Numa Pompilio.
2: Dove si trova la città universitaria che ospita la sede principale della Sapienza?
4: Piazzale Aldo Moro.
3: Se non lo sa Fabio, quante grande volte ti sarai fermato su quella piazza, Fabio?
4: C'è il posteggio.
2: Senti Fabio, allora io ti dico che nei prossimi giorni ti arriverà lo zaino a casa. Se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento.
4: Saluto tutta la mia famiglia e il mio grande cane che c'ho, amico.
2: Come si chiama?
3: Come si chiama?
4: Leo.
3: Leo, salutiamo pure noi il cucciolotto, vai.
2: No, però il cane lo devi salutare bene. Ecco, così lo capisci.
3: Ecco la loro lingua, no, giustamente.
2: Mi sembra corretto. Ti saluto Fabio.
3: Ciao Fabio, grazie.
4: Ciao, grazie, buona giornata. Grazie, ciao.
0: I love Roma. I love Roma. Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: zaino consegnato anche questa mattina. Salutiamo di nuovo il nostro ascoltatore Fabio.
1: Ciao
0: che
1: Fabio!
0: È riuscito a rispondere correttamente alla domanda al 393-0119-119. Restate con noi tra poco. Andiamo in redazione nella prossima ora. Antonio Giuliani e Leonora Scaiola per Chiacchiere da Bar Summer Edition da Ostia. E continuiamo a parlare di mondiali. Intrecciamo il calcio con la musica.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
6: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
7: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
6: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
7: A volte serve solo un sì.
6: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
7: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
6: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Roma Capitale prosegue il servizio di facilitazione digitale nei municipi per tutto il 2026. Un aiuto ai cittadini per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, realizzato da Fondazione Mondo Digitale, sarà attivo presso le sedi anagrafiche municipali dalle 8:30 alle 13. Apre la nuova area giochi di Parco Villa Fassini in via Tiburtina 746, uno spazio moderno e inclusivo dedicato a sport e aggregazione sociale. Nel playground un campo polifunzionale per basket e calcetto, una pavimentazione sportiva, nuove attrezzature, recinzioni di protezione e percorsi accessibili alle persone con disabilità. Parte oggi la quarta edizione dell'Arena di Santa Maria della Pietà, promossa dalla Fondazione Cinema per Roma. In arrivo 14 grandi film che si svolgeranno ogni sera fino a martedì 28 luglio. Info su comune.roma.it.
0: Un altro passaggio in redazione per ascoltare con Salvatore Lordi tutte le ultime dalla Capitale.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ai domiciliari, il vigilante imputato per la morte di una rapinatore avvenuta a febbraio 2025 sulla Cassia. Accolta dalla Corte d'Assise la richiesta della difesa. Prosegue intanto il processo per omicidio volontario, mentre l'accusa continua a escludere la legittima difesa. È stata sgominata dai carabinieri la banda di Maranza, era l'incubo dell'area di Trastevere, Ponte Sisto, fra risse e coltelli. 11 fermati, 4 denunciati, tra loro alcuni minorenni. L'attentato a Sigfrido Ranucci a Pomezia, la donna arrestata a giugno, ha scelto il silenzio davanti ai PM, attesi per oggi intanto gli interrogatori degli altri 3 indagati. Allerta caldo, Roma è una città tropicale da bollino rosso. Secondo i dati di Legambiente, la capitale ha registrato un aumento della temperatura media di 2,6 gradi dal 1960 ad oggi. L'Alessandrino è il quartiere più bollente. Intanto le previsioni meteo sono di un ulteriore picco di calore tra domani e venerdì. Spostiamoci alla Pisana, dove il Consiglio regionale del Lazio ha accolto 20 piccoli provenienti dai campi profughi algerini. Saranno ospitati in 8 comuni della regione. Nel periodo di permanenza i bambini riceveranno cure mediche, assistenza e parteciperanno ad attività di accoglienza sul territorio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
0: Gladiatori, buongiorno, le 9:02.
11: Su Dimensione.

0: Soprattutto buon mercoledì 15 luglio 2026 a tutti. Ieri la Spagna ha conquistato un posto in finale battendo la Francia 2-0. E questa sera alle 21 c'è un altro partitone, c'è Inghilterra-Argentina.
1: E non è solo una partita di calcio, ricordiamo.
0: No, è molto di più.
1: È molto di più.

0: per gli argentini sono le Malvinas.
1: Esatto, esatto.
0: Ognuno
1: esatto.
0: dà il nome che preferisce.
1: Non è solo una partita di calcio, ma no. molto di più.
0: Comunque, come anticipato, tra poco uniamo il calcio alla musica, perché vi faremo una domanda specifica al 393 0119 119. Proviamo, ecco, a volare con l'immaginazione, visto che l'Italia è mondiale di fatto. Non c'è.
1: Ah, non stavamo quest'anno?
0: No, non è.
1: Ma non me ne accorto.
0: Neanche nelle tre nelle due edizioni precedenti. Quindi
1: perfetto,
0: sono tre
1: perfetto.
0: Edizioni che non partecipiamo al
1: l'ultima
0: mondiale.
1: Una volta giocava Zoff in porta quando abbiamo giocato.
0: Esatto, più o meno. Siamo in quel periodo lì. In quest'ora, Antonio Giuliani, Eleonora Scaiola e i vostri messaggi.
1: 393 0119 119.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Allora, Rino, scusa, permettimi di dare un consiglio a tutti i nostri ascoltatori.
0: Vai.
1: Ricordatevi, amici, se puoi sognarlo, puoi farlo. Ma verso ottobre, però, perché adesso fa troppo caldo e si squagliano pure i sogni.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 93.

0: Save Me Tonight. Gladiatori, buongiorno. Le 9:10 del mattino. In questo mercoledì, lo abbiamo detto prima, ci sarà una partita non da poco, la semifinale. Tra Inghilterra e Argentina, che potrà dirci chi sfiderà la Spagna nella finale di domenica. Ma con voi parliamo di musica, perché tutte le volte che l'Inghilterra vince o passa il turno, poi raggiunge i propri tifosi nello spicchio a loro dedicato dello stadio e cantano tutti insieme questa canzone. Senti, senti.
1: Ah, Wonderwall degli Oasis.
0: Bravo.
1: Sì, è ben famosa. Oh.
0: È direi abbastanza emozionante, no? Sentire tutto lo stadio che canta Wonderwall.
1: Vediamo se stasera riescono a cantarla, però, perché non si sa,
0: Che è diventato l'inno pop ufficioso della nazionale inglese. Ed è nata questa esigenza dall'obbligo della FIFA di presentare una playlist ufficiale pre e post partita, ok? E quindi alla fine tutti a cantare Wonderwall come se fosse God Save the King.
1: Vabbè, beh, praticamente è un inno pop, è stato trasformato in un inno sportivo, vedi che bello. Beh, poi gli inglesi sono, diciamo, è un bel vanto per loro avere gli Oasis tra i gruppi più famosi,
0: ecco.
1: No?
0: Ma anche la tradizione musicale italiana non scherza. Quindi al 393 0 119 119, raccontateci quale potrebbe essere la nostra Wonderwall.
1: E aspetta, però qui bisogna fare delle differenziazioni, perché poi ognuno ha la propria squadra del cuore, no?
0: No, serve un inno per la nazionale.
1: Ah,
0: ok, quindi
1: è vero.
0: Ipotizziamo la nazionale al mondiale, vince una partita.
1: E non parliamo di inno, quello classico,
0: no,
1: diciamo, ecco,
0: quello di Mameli.
1: Quello di Mameli è una canzone da cantare quando stai sotto la curva.
0: Che
1: tutti
0: ne
1: insieme.
0: So, Maledetta Primavera, ok? Potrebbe già essere un'idea, o no, Eleonora? Che ne pensi? Ele, ci
2: Ele.
0: Sei?
2: Carissimi, buongiorno! Eccola. Allora, io stavo pensando a una canzone non italiana, quindi adesso devo ripensare. Vabbè,
0: deve essere
2: ci
0: italiana.
2: Penso. Comunque,
0: così
2: deve
0: come
2: essere,
0: vuole inglese.
2: Deve essere italiana. Allora, io ti direi pure Primavera di Marina Rei, ma non me la sento di lanciarmi adesso, ci penso ancora un po'. Detto questo, cari amici e care amiche, stamattina con la mente io vi porto nella città dei canali, nella città dell'amore, vi porto al Venezia, ma siamo ovviamente sul lungomare Amerigo Vespucci 6, il mare dei Romani, Ostia, io vi aspetto come sempre, certo, siamo a Venezia. Si chiama Venezia lo stabilimento in cui andremo a fare chiacchiere da bar Summer Edition, quindi se siete in zona raggiungetemi, perché come sempre faremo colazione insieme, caffè, ce la chiacchieriamo e soprattutto ci sono anche tutti i gadget di Dimensioni Suono Roma.
0: Ciao Ele!
1: Raggiungete l'onora, forza!
0: A tra poco!
3: Estate! La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Vi abbiamo chiesto al 393 0119 119: qual è la Wonderwall italiana, quindi quell'inno pop, quella canzone che conosciamo tutti,
1: pop che... italiana, va bene tutto, una cosa che comunque ci fa cantare tutti insieme dalla curva dello stadio verso la nostra nazionale.
0: Dai. Metti caso, no, nei mondiali del 2030 riusciamo finalmente a qualificarci.
1: Vediamo.
0: Abbiamo bisogno anche noi di una canzone da cantare tutti insieme, eh.
2: Ciao Dimensione Suono Roma, sono Katia da Poggio Mirteto. Secondo me l'italiano di Toto Cutugno sarebbe uno spettacolo cantarla tutti insieme allo stadio.
0: Ragazzi, c'è sta, che sta, pescata, complimenti, mi piace.
1: È veramente una canzone che ci rappresenta al massimo.
0: Vedi, qualcuno dice anche Con te partirò di Andrea Bocelli.
1: Anche. Beh, sono quei classici.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Io, Giuseppe da Viterbo, avrei pensato l'unica canzone che potrebbe essere per la nostra nazionale è quella che rispecchia un po' l'Italia, cioè L'ombelico del mondo, perché noi siamo l'ombelico del mondo, ragazzi. Ciao a tutti, buona giornata.
0: C'è anche Jovanotti, quindi nelle vostre preferenze. Senti, guarda, mi ha stupito questo messaggio, perché secondo me ci starebbe benissimo Ale da Tor de Cenci: per l'inno dell'Italia mi piacerebbe molto questa canzone, Vivere di Vasco Rossi.
1: Vabbè, sta canzone è meravigliosa. Oh,
0: vivere, vivere siamo noi tutti allo stadio, emozionante poi,
1: eh,
0: no?
1: Sì, dai, con, ma pensa quando la canta una folla
0: che
1: di 20.000-30.000 persone,
0: cioè,
1: dai.
0: Ma di che cosa stiamo parlando? Questa ce la teniamo buona, perché poi a fine puntata dobbiamo decretare qual è la Wonderwall italiana, e giriamo a breve la domanda anche al nostro Romano Doc Antonio Giuliani, restate qui.
1: Luglio, tempo di saldi, anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, e con un micro tasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare però, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
0: Scopri i dettagli su carpoint.it.
4: Go! Your energy music.

0: gioco su Dimensione Suono Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
1: Supermercati.
3: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
4: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
11: Sì, ma non parlano del prezzo.
10: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
11: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
10: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
12: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
13: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza.
17: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
18: Tipo?
17: Tipo trovare l'auto giusta.
18: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
17: Perché?
18: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
17: fermo,
18: elettriche.
17: Fermo, che sto iniziando a sudare.
19: Roman Auto!
20: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Su Dimensione Suono Roma,
22: la sveglia dei gladiatori.
23: Powered by
24: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Public, If I Lose Myself. Gladiatori, buongiorno. Questa è Dimensione Suono Roma, con voi Geppo e Rino De Niro fino alle 10. Si parla di calcio, si parla di mondiali, si parla di quale potrebbe essere la nostra Wonderwall, ecco, una canzone da cantare tutti insieme quando poi la nazionale vince una partita.
1: Ecco, io sono curioso di sapere qual è quella che ci proporrebbe il nostro Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Allora, ragazzi,
0: eccolo.
4: Anche io ho visto, insomma, gli inglesi, no? Che ad ogni vittoria cantano ormai questa canzone, no?
1: Sì.
4: Come si chiama?
1: Wonderwall degli Oasis.
4: Wonder. Che significa? Che significa?
0: La traduzione letteraria è tipo grande muro.
1: Un muro meraviglioso, dai, un grande muro.
4: Tipo The Wall, diciamo.
1: Tipo Pink Floyd.
4: È un muro, è quello che loro, no? Ogni volta prendono.
0: Sono 60 anni che non vincono un mondiale.
4: Hai capito? Quindi è pure giusto che cantano quel tipo di canzoni lì. No, nel senso che. Perché il muro loro? Perché che cosa gli rappresenta? Cioè, ognuno. Io ho visto che praticamente. Come posso dire, in questi. Vabbè, lo dico, dai. In questo mondiale di palla per 22.
1: Vabbè, niente, non riesce a dire calcio.
4: Non c'è sta, è scarso. È un campionato scarso e non c'è stavo manco con l'infradito. Manco con l'infradito. Comunque sia, in questo, diciamo, quello che avete detto voi, ognuno canta un qualcosa che li rappresenta, no? O anche dei movimenti, dei gesti. Guardiamo i norvegesi, no?
0: Viking Row.
4: Che a tempo danno, no?
1: Sì.
4: Si danno quel tempo per remare.
1: Esatto.
4: Visto che su 12 mesi, 10 stanno sulle barche a pescare, perché quello fa, vedono paurarci. Per esempio, i belgi, nell'ultima partita hanno inquadrato, insomma, la tribuna, le curve, erano tutti con sto cappello, con le corna, no?
1: Sì,
4: con sti
1: sì.
4: baffi lunghi che diciamo che inneggiava un po' ai famosi vichinghi, capito?
1: Certo.
4: E quindi ognuno c'ha qualcosa. E allora perché te? Che cantano loro? Qual è la rappresentazione di questi inglesi? Cioè, è una cosa che mi disturba un po'. È come, che ne so, i brasiliani, per esempio, i brasiliani nelle curve si erano portati Caracas, i tamburi e ballavano la samba, e ci può stare.
0: Sì,
4: ognuno deve fare una presentazione, cioè è come se noi a ogni, che ne so, vittoria dell'Italia cantavo Bamboleiro, che c'entra?
1: Non ci appartiene,
4: capito? Quindi vai con Bamboleiro, tanto il mondiale non lo famo, quindi vai. Vai tutti insieme.
0: Che vita so. Ma con tutte le canzoni che ci stanno, Bamboleiro.
4: Sì, Bamboleiro, perché ci stiamo, capito? Vai.
0: Tutti.
4: Anto, questa è bella, questa è immagine, già qualcuno.
0: Sbatti i tacchi a terra, vai.
4: Aspetta, mi sono stirato, fermi un attimo,
1: I mocassini dentro casa.
4: Io sto mutando i mocassini.
0: Ti sei fatto male, Anto, tutto a posto?
4: Sì, tu mi sono stirato, però sai che è il mocassino che. Mutando e mocassino, perché?
0: Che bella immagine, Anto.
4: Perché non è una bella immagine? Quando sei Maria Dolores, capito? Quando sei del Salvatore, capito? Ma aspetta, me l'avevo il mocassino. Bella immagine, vado a dormire, mucassino e mutanda.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Altro giro, altra corsa. Questa volta ci spostiamo nel 1987, il nostro viaggio nel tempo, nell'anno in cui nasce Djokovic e anche Leo Messi.
2: Ma niente, due così di passaggio, come si dice. In quegli anni, Madonna con Who's That Girl?
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: quando la nazionale gioca e vince.
1: C'è l'imbarazzo della scelta con la nostra musica.
2: Davide da Roma, Montagnola.
1: Ciao da.
2: La canzone per eccellenza per i mondiali non può che non essere Notti Magiche.
0: Ragazzi, e come fai a dirmi di no?
1: Però già lo è stato in passato, Notti Magiche. Legata alla nazionale.
0: Era la colonna sonora dei mondiali, sì. Italia 90.
1: Sì.
0: E anche nell'ultimo europeo vinto dall'Italia, questa canzone è stata la colonna sonora di tutto lo spogliatoio, Ma ce ne sono altre di scelte che ora ascoltiamo al 393 0119 119.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, Angelo Vada.
1: Ciao.
3: Ma secondo voi, visto il momento della nostra nazionale italiana, quale inno potrebbe essere meglio che non quello di Ricominciamo?
0: E quindi,
1: ci abbiamo.
0: È Pappalardo.
1: Vai.

0: posso dirle, non mi dispiace per nulla questa di Pappalardo.
1: Sì, no, dopo queste scopole che abbiamo preso negli ultimi anni, ricominciamo, c'è sta tutta.
0: Dobbiamo rialzare in qualche modo la testa.
2: Ciao belli, Fabrizio, il grafico da Roma. Ciao, allora, io quando vado a vedere per esempio la nazionale di rugby italiana, oltre logicamente all'inno di Mameli, c'è sta la classica canzone che secondo me è top, è? Di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu. E secondo me quella è la spacca allo stadio. Dai, sì. Buona giornata.
0: Ce l'abbiamo? Proviamo a capire che effetto fa. Ma il cielo è
1: sempre più blu. Beh, io ho sempre detto che i classici sono i classici.
0: Io ero allo stadio con il rugby al Sei Nazioni e ascoltare tutto l'Olimpico cantare Rino Gaetano e da pelle d'oca, quindi
1: vero.
0: Anche questa la tengo buona.
1: Però ci scrive Anna Maria da Roma e dice: visti gli ultimi risultati della nazionale italiana, mi sa che la canzone giusta è Bandiera Bianca.
0: Hai fotografato la situazione alla perfezione.
1: Ragione, Anna Maria,
0: Piccolo break, restate con noi, tra poco ci trasferiamo ad Ostia con Eleonora Scaiola per Chiacchiere da Bar Summer Edition.
1: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
0: Scopri i dettagli su carpoint.it.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
5: supermercati. Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini, 23 luglio Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
8: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
9: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al We Hybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
11: Iazzoni!
12: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
13: Su Dimensione suono Roma.
14: La sveglia dei gladiatori.
15: Powered by
16: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
13: Su Dimensione suono Roma.
14: La sveglia dei gladiatori.

0: chiacchiere da bar.
1: Subito andiamo ad Ostia, il lungomare dei Romani, con Eleonora Scaiola. Buongiorno Ele.
0: Ciao Ele.
2: Good morning, ciao ragazzi.
1: Buongiorno, eccoli.
2: Eccoci, allora siamo ovviamente sul lungomare dei Romani, siamo ad Ostia, al Venezia, quindi lungomare Amerigo Vespucci 6. Abbiamo fatto già colazione, abbiamo mangiato le spremute, cornetti vari, io sono pronta a condividere con voi e tutti gli amici presenti l'inno che vorremmo noi per la nostra Italia. Buongiorno. Vai. Nome.
3: Buongiorno, Tiziana.
2: Ciao,
0: ciao
2: Tiziana.
3: Ciao Ele.
2: Senti, tu hai una cosa particolare perché hai scelto una canzone ma hai anche rivisitato il testo.
3: Assolutamente sì.
2: Qual è la canzone?
3: Ricominciamo.
2: Di Pappalardo.
1: Ah, vedi. Anche tu.
2: Beh,
1: okay.
2: E come fa questa canzone?
3: La vuoi sentire?
2: Certo.
1: Sì. Recitata. Non
2: certo.
1: Vediamo l'ora.
3: Andiamo.
2: Vai.
3: E lasciami gridare. E lasciami tifare.
1: Lasciami tifare.
3: Io senza Italia non so stare.
1: No. Bella, bella.
3: Seduto in disparte.
2: Vabbè, avevamo fatto tutta. Sì, questi devono andare via. Brava Tiziana.
1: Che paroliera, bravo, complimenti, bravo.
2: Ma ragazzi, questa è l'ultima che abbiamo deciso, quella più idonea, ma in realtà ha cambiato il testo di tutte le canzoni italiane possibili in questa mezz'ora che vi attendevamo. Allora, andiamo avanti perché abbiamo l'ultima amica. Buongiorno nome.
4: Buongiorno Luisa.
1: Ciao Luisa.
2: Ciao tesoro. Senti amore, tu cosa vorresti cantare? Qual è il tuo inno ufficioso?
4: Gloria, gloria, manchi tu nell'aria,
0: questa c'è.
4: Gloria, forza Italia, anche se non ci sei.
2: Eccoci.
1: Sì,
2: va bene, una gallinella. Va bene, allora grazie tesoro, grazie anche a te. Io direi che possiamo tranquillamente ripassare la linea ai gladiatori da Ostia. È tutto lungo per Amerigo Vespucci 6, ovviamente il Venezia, chiacchiere alla barra, torna domani. Ciao,
1: ciao
2: ragazzi,
1: ciao. Salutaci tutti, viva Ostia.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Estate.

0: Di Dimensione Suono Roma. E a proposito di musica, abbiamo chiuso insomma la puntata parlando della canzone italiana che potrebbe diventare l'inno ufficioso.
1: Bisogna metterla a votazione,
0: così come Wonderwall per gli inglesi. Ecco, abbiamo anche noi l'imbarazzo della scelta, soprattutto speriamo di tornare quanto prima a cantarla.
1: Speriamo
0: questo,
1: dai.
0: È l'augurio. Daniele Greco, buongiorno.
1: Ciao Daniele.
2: Buongiorno, eccolo. O meglio buenos dias.
1: Come spagnoleggiante lui stamattina,
2: Daniele. Stamattina la sento galla,
1: Daniele. È uno che frequenta molto la penisola iberica,
0: no, lo diciamo, Daniele.
2: Origini.
0: Daniele ha origini spagnole,
1: sì,
0: precisamente,
1: sì, sì.
0: Dove? Andalusia?
2: De Madrid.
1: Ma prima di lavorare in radio faceva il torero,
0: cioè, a Pamplona, però
1: è stato incornato un giorno e è arrivato qua.
2: No.
0: Si è spostato. Vabbè, comunque lui è contentissimo che ieri la Spagna ha battuto la Francia e quindi va in finale stasera. Personalmente Rino De Niro tifa per l'Inghilterra, poi
2: chissà
0: voi
2: perché,
1: ma dite strano, quello che forse saranno gli Oasis.
0: Tu, tra Inghilterra, sì, e Argentina, per chi tifi?
1: Io va a Roma, forza Roma, come si dice, lo sai, geppo, no?
0: È super partes anche sulle nazionali. Vabbè, noi vi salutiamo, vi ricordiamo l'appuntamento della notte a mezzanotte, poi domani mattina
1: alle 6 in punto torniamo con la fantastica puntata del giovedì, ci vediamo domani mattina,
0: gioia infinita a tutti,
1: peace and love, ciao.
3: Noi se sentimo domani, ciao.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
3: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
7: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
6: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
7: A volte serve solo un sì.
6: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
7: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
6: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
8: Un buongiorno alla redazione, ci sono le ultime da sentire.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maxi operazione dei carabinieri a Cassino, elicotteri sulla città e decine di militari impegnati nell'esecuzione di provvedimenti cautelari. L'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Roma. Ancora controlli dei carabinieri contro la mala movida a Monterotondo. Il bilancio parla di un arresto e 5 denunce, 6 persone segnalate per uso personale di stupefacenti, contravvenzioni per somministrazione di alcol in recipienti di vetro. Vasi e sassi trasformati in nascondigli per la droga, 3 arresti della Polizia di Stato a Tor Bella Monaca, oltre 100 dosi di stupefacente sequestrate e più di 10.000 euro di sanzioni amministrative. Sanità, è nata a Tarquinia una nuova casa di comunità, potenziata l'assistenza sul territorio. La struttura servirà a migliaia di cittadini con ambulatori, screening e servizi sanitari integrati. L'investimento da quasi 2 milioni di euro. Lo stadio di Roma a Pietralata, il progetto entra nella fase decisiva, al via il 27 luglio la conferenza dei servizi con Comune, Regione e Ministeri per il via libera all'opera. Se l'iter rispetterà il cronoprogramma, il nuovo stadio dovrà essere pronto nell'estate del 2032. Borse, prime fasi in calo per quella di Milano, penalizzata dall'escalation del conflitto che oppone Stati Uniti e Iran. Il FTSE MIB perde lo 0,56%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
8: what time it is? Sono le 10:04.
10: Senza interruzioni.
8: Quattro come le hit che stanno arrivando. Buon mercoledì. Che è? Di 15? No, facevo un attimo mente locale. Che il tempo vola. Siamo già al giro di boa per quanto riguarda la settimana e per quanto riguarda il mese di luglio. Dani Greco insieme a voi, gladiatori, buongiorno. Dai, ripartiamo. C'è la musica anche del passato. Odyssey.
10: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
11: Rhythmic History 2004.

questi tempi volentieri, eh. Un saluto a tutti i businessmen all'ascolto, quelli che non si fermano mai. Sono gli stacanovisti, eh? Quelli che magari vedono anche vicine le ferie. Si spera siano molto vicine. Dai, buongiorno, buongiorno gladiatori delle 10. Da parte mia, Dani Greco, mercoledì 15 di luglio, anche oggi assieme fino all'una, fino alla una, con tutta la nostra musica ritmata, quella di Dimensione Suono Roma in sottofondo, sì, che ci sta molto bene. Qualsiasi cosa stiate facendo e farete in questa seconda parte di mattinata. Allora, 3930 119 119, tiro fuori così random il nostro numero, perché devo

0: Music.
1: Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
5: Autoimport a Roma dal 1950.
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
8: fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: La musica della tua estate. Dimensione Suono Roma. Il ritmo

0: anche in questa mattina caliente, molto calda sulla capitale. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dalla periferia di Londra, lei è Sophie the Giants. Rimaniamo proprio lì, nella città londinese, proprio per insomma conoscere questa gelateria molto particolare, diciamo così. Il suo nome è Pop-Up Project, che propone gusti che io non consiglierei neanche al mio peggior nemico, lo dico proprio, cioè salsa di soia, dentifricio, burro salato, mais con salvie e cipolla e persino dado da brodo. Vabbè, dado da brodo, no, ma salvie e cipolla belli, ma sai che alito poi esci da lì che non ti bacia nemmeno, ma chi te va, ma che vuoi, levete. No, la cosa incredibile è che la gente fa la fila, cioè la roba incredibile è questa, cioè code, soprattutto nel weekend, code lunghissime per assaggiare questi gusti, direi proibitivi. E qual è il gusto proibitivo che vorresti provare, giusto per toglierti lo sfizio, no? Quello che dici, vabbè, proviamolo, poi se non mi piace l'ho provato, cioè, qual è?
1: Ciao Daniele, ciao. Chicca, allora, un gusto molto particolare, penso che batterò tutti.
0: Vai.
1: Capperi in aceto.
0: Come capperi? Ma che è capperi? No, no, te prego, amica mia, no, no.
2: Ciao a tutti, ciao. Fabrizio, ciao, di Fabrizio da Roma.
0: Ciao.
2: Allora, io ho già provato un gusto particolare, vale, che secondo me è buonissimo, ed è prosciutto e melone.
0: Prosciutto e
2: ragazzi,
0: melone,
2: ragazzi, è una cosa spettacolare. Un abbraccio, buona giornata.
0: Vabbè, ma ci può stare alla fine. Il melone è dolce, il prosciutto fa contrasto, che nel gelato secondo me potrebbe essere buono. Ha ragione il nostro amico Fabrizio dottor Vaglianica, dice: io proverei il gelato alla trippa romana. Questo non lo so.

0: Che freschezza questa storia del ritmo che arriva dal 1995. Missing Everything But The Girl nel mercoledì di Dimensione Sonora, la nostra mattinata.
1: Un gelato eccezionale che secondo me dovrebbero inventare. Quale? È al gusto del mirto e del finocchietto fatto in casa dalle donne della Sardegna. Santa Teresa di Gallura.
0: Avrebbe
1: un valore aggiunto. Pensateci.
0: Ci pensiamo.
1: Pensateci, donne. Entrate nel business della gelateria.
0: Businessman. Ci pensiamo. E a luglio da CarPoint invece arrivano i saldi estivi per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate ibride GPL per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio, prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
10: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
11: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
13: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: pensiamo adesso, altro che domani, a farti ascoltare un bel disco nuovo che poi tanto nuovo non è, mo capisci il perché da come parte. È il ritorno della DJ danese Juste, insieme a lei la voce di Sam Harper. This is just a little.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: da Russell. In realtà è questa originale, eh? È l'originale questa qui, che molti avranno ricordato, 1988, Piano in the Dark. Che bella. Così, così, perché la musica torna, è un vortice di grandi emozioni, ogni tanto ritorna anche nelle versioni nuove e moderne. Ci piace comunque, bella novità, Dimensione Solo Roma, l'hai ascoltata qui da noi. A Londra una gelateria particolare, pop-up, gusti strani, per non dire, vabbè, non diciamo altro, tipo collutorio, cipolla, salsa di soia, dentifricio e tanti altri, code interminabili, ma qual è invece il gelato che vorresti provare tu, che non hai mai assaggiato e dici, oh, famo sta pazzia, così, per dire, quale potrebbe essere?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono andata in Piemonte, ho assaggiato la bagna cauda e chi non mangia l'aglio come me un bel gelato alla bagna cauda.
0: Ma che cos'è?
1: Mamma mia.
0: Ma sì, poi questo caldo.
1: Ma io non lo trovo.
0: Sì, sarà freddo, però insomma bagna cauda è insomma è un.
2: C'è il mitico Daniele Greco.
0: Ci sono io. Simone De Pomezia dice un bel gelato alla matriciana. Certo, sempre lì andiamo, eh.

0: pasto gelato. Sì, sto guardando gli involtini di primavera pure. Stai qua.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: La chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone. Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
6: Ritorniamo in redazione, arrivano tutte le news dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Una lite in strada tra un 33enne romano e un 26enne senegalese è finita con 2 colpi di pistola esplosi e il più giovane a terra ferito a un braccio. È accaduto stanotte a Trastevere, a Roma. Secondo i carabinieri la lite sarebbe scaturita dopo che il ragazzo 26enne avrebbe ripreso il 33enne che stava urinando in strada, scatenandone la reazione. Il romano è stato fermato e arrestato. Maxi operazione dei carabinieri all'alba in diversi comuni delle province di Frosinone, Napoli, Caserta, Perugia e Roma, smantellato un sodalizio a base familiare che gestiva il traffico di cocaina, l'usura e le estorsioni. Contestate le aggravanti del metodo mafioso, 20 gli arresti, 5 milioni di euro sequestrati. Allerta caldo, Roma è una città tropicale da bollino rosso. Secondo i dati di Legambiente, la capitale ha registrato un aumento della temperatura media di 2,6 gradi dal 1960 ad oggi. L'Alessandrino è il quartiere più bollente. Intanto le previsioni meteo sono di un ulteriore picco di calore tra domani e venerdì. Spostiamoci alla Pisana, dove il Consiglio regionale del Lazio ha accolto 20 piccoli provenienti dai campi profughi algerini. Saranno ospitati in 8 comuni della regione. Nel periodo di permanenza i bambini riceveranno cure mediche, assistenza e parteciperanno ad attività di accoglienza sul territorio. Ed ora il nostro approfondimento.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Ieri era la festa nazionale francese, il 14 luglio, l'anniversario della presa della Bastiglia, il giorno della grande parata agli Champs-Élysées, presenti i grandi del mondo, tra cui anche Mattarella, ma c'era Zelensky soprattutto. Eppure c'è chi ha fatto la festa in senso sportivo ai francesi, per in qualche modo quella che viene chiamata la Schadenfreude, il godere delle disgrazie altrui e di molta parte e dei tifosi, che non, quelli perlomeno che non amano i francesi. Ieri nella semifinale del mondiale di calcio la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine una Francia irriconoscibile, incapace di pungere, incapace di tentare e di invertire l'andamento di una partita che è sembrata subito dominata, e così è stato fino alla fine dagli spagnoli. Che cosa succede a quelli che erano i predestinati alla terza finale consecutiva e alla seconda vittoria? Non lo si sa, non lo si capisce, non lo si saprà mai, ma evidentemente c'è qualcosa nella sicurezza di sé dei francesi che ieri ha steccato. E adesso sarà la Spagna a contendere il titolo. A chi? Molti sognano una finale in castigliano tra Spagna e Argentina, ma di mezzo questa sera c'è l'Inghilterra e non è poco.
8: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Siamo arrivati alle ore 11.
1: Rhythmic History.
8: Le hit che hanno fatto la storia del
6: rhythm. Mi verrebbe da dire sorry, scusa, lo siento a tutti i francesi per ieri sera, ma è il calcio, sono cose che capitano.
10: Dimensione suono.
6: Buongiorno.
10: Grandi, buongiorno.
6: Buongiorno a te, amico mio. Ciao Gianni. Si riparte, sono Dani Greco, fino a luna insieme. La musica non manca, è quella del passato. Bliss Team, People of the Power.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 93.

la isla, c'è un nome da segnare in agenda che è il suo, Ugel. Grande DJ francese, ho avuto il piacere di vederlo la scorsa estate live, uno show fantastico, meraviglioso. All'Aid Ibiza, dove sarà? Beh, in questo momento. Lui ogni giovedì da giugno sarà fino a settembre inoltrato, lui spazia un po' tutti i generi, fa uno show speciale davvero, dal Latin Afro House, e ogni settimana cambia la lineup, quindi insomma trovi magari in un giovedì che ne so, Diplo come ospite internazionale, l'altro Mo Black, l'altro ancora Bob Sinclair, non me lo puoi mai sapere perché le novità e le sorprese sono sempre dietro l'angolo, così come per citarne alcuni, insomma erano questi qui, così, insomma sono tanti ancora di più, quindi ogni giovedì è una grande festa lì all'AI con Ugel. A proposito di festa, anche noi ne facciamo una ogni sera, è la nostra, si chiama Special Party, la conosci sicuramente, ogni sera dalle 23 alla mezzanotte chiudiamo al meglio la giornata con il ritmo più forte del momento, i grandi artisti, i grandi DJ. Va bene, 11:07 del mercoledì mattina, 15 di luglio, in mia compagnia Daniele Greco. Abbiamo sentito prima in redazione Salvatore Lordi, ci ha detto insomma, che il picco di questo caldo bollente, rovente, dovrà ancora arrivare, sarà nelle prossime ore, tra domani e venerdì, quindi amici, stringiamo i denti, stringiamo.

0: ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
9: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
10: Sì, ma non parlano del prezzo.
9: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
10: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
9: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
11: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Buongiorno, buon mercoledì 15 di luglio. Amici, come va lì fuori? Noi ci mettiamo la musica. Questa. Le quattro hit che ogni ora sono.

Beh, per tutti gli altri al lavoro, la playa arriverà, arriverà. Beh, sì. Prima che dopo. E noi ci siamo già in spiaggia, anche se virtualmente, con un successo che arriva dalla fine degli anni 90. Miranda, vamos alla playa y se baila con i Rhythmic History delle 11:30. Dimensione su Roma, buenos días. Così, per rimanere nel tema.

0: It's a beautiful day con la musica di Dimensione Sono Roma e con un graditissimo momento che sta ritornando, quello in cui giochiamo con voi. Quale? I Love Roma.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Il titolo è Mesh.
3: Perché Mesh?
2: Mesh, eh sì, perché quando uno si è tuffato nel tartevere, lui si è tuffato con i capelli neri e è uscito fuori biondo. È Mesh proprio. Capite perché lo chiamiamo il biondo tevere?
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
11: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
12: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
13: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito di tutte le marche.
12: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
13: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero oppure pagare in contanti.
12: Più scelta, più occasioni, più sicurezza per partire senza pensieri.
13: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
15: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Ah, lo rifacciamo?
16: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti. Yeah.

0: facciamo una bella magia come Houdini, facciamo comparire lo zaino di dimensione Sorova, sì, che andrà al più veloce come sempre al 3930 119 119 a rispondere a questa domanda legata ad una notizia di queste ore, ahimè fresca, ma insomma ossimoro, calda allo stesso tempo. Perché caldissima, direi? Perché Legambiente ha stilato una mappa delle zone, dei quartieri di Roma più bollenti e torridi di questi giorni proprio nella capitale. C'è un quartiere in particolare che è risultato essere proprio il più caldo in assoluto. Vogliamo sapere da te, ovviamente, quale, visto insomma che il gioco è su Roma, devi sapere. Però ti diamo anche le opzioni perché siamo buoni in questo mercoledì mattina. Due le opzioni: Prima Valle o l'Alessandrino. Qual è il quartiere più bollente di queste ore, secondo questo, appunto, questa mappa stilata da Legambiente? 3930 119 119, magari un amico o un'amica che è proprio di queste zone. Prima Valle o Alessandrino, qual è il quartiere più bollente di queste ore nella capitale? Vai!
1: I love Roma!
2: I love Roma!
3: Dimensione suono Roma! Il ritmo della capitale!

0: al telefono c'è Calogero. Ciao Calogero.
1: Buongiorno Daniele, bellissimo.
0: Bellissima, sì, chissà perché, perché hai vinto il nostro zaino. Che fai? Che combini? Che combini stamattina?
1: Niente, sto andando in giro, ho accompagnato sì. mia moglie con mio figlio per un servizietto mattutino.
0: Ok. Okay. Calogero, senti, tu sei originario ovviamente della splendida Sicilia, eh?
1: Sì, sì, siciliano, nato, cresciuto e poi trasferito a Roma, insomma.
0: Da tanti anni sei qui, mi raccontavi?
1: Sì, dall'80.
0: Ormai sei un romano acquisito. Senti, siamo, hai sentito questa notizia data dalle cambiate, ma lo sapevamo, di queste ore bollenti, e c'è un quartiere veramente caldo, caliente, hot.
1: Sì, ho sentito, sì, avevo la vostra diretta, l'Alessandrino, il quartiere.
0: L'Alessandrino, vogliamo sapere proprio qual è il quartiere che mi hai detto prontamente, visto, certifichiamo la tua vittoria, Alessandrino. C'è un amico che abita lì, vero? Mi raccontavi?
1: Sì, c'è un amico che abita lì, quindi mi è venuto subito, certo. È rimasto in memoria. Alessandrino.
0: Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da lì, insomma, e un po' tutta Roma è calda, è bollente, non è che solo.
1: Sono contento.
0: Contenti noi. Come procede invece la giornata? Che farai di bello oggi dopo questi
1: giretti? Praticamente abbiamo questi servizietti da fare, poi torno a casa che arriva la nipotina.
0: Ah, che bello!
1: E quindi i nonni.
0: Ti dai da fare come nonno, insomma, abbiamo capito.
1: Fare, vabbè. Perfetto, esatto.
0: Va bene, Calogero, è stato un piacere parlare con te. Dimmi.
1: Grazie. No, poi dico, con sto caldo, fine settimana si va in montagna.
0: È in montagna, mi sembra giusto, al fresco, bravo, bravo, un po' di fresco,
1: grazie,
0: un po' di ossigeno. Ciao! Chi è Alessandro?
1: Scusa, no, Alessandrino.
0: Vabbè, ciao Calogero, è stato un piacere, buona giornata, ciao!
2: Direzione Suono Roma.

0: Khalid. Chiusura di ora, buona giornata amici, state con noi perché arrivano le ultime tra pochissimo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Si ritorna in redazione, arrivano le notizie.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Momenti di paura in pieno centro storico. Un diverbio nato per strada è degenerato nel sangue nella tarda serata di ieri in vicolo del 5 nel cuore del rione Trastevere. Un ragazzo senegalese di 26 anni, dipendente di un locale della zona, è rimasto ferito da un colpo di pistola al braccio dopo una violenta lite con un 33enne romano. Il 26enne infatti, dopo aver finito il suo turno di lavoro, avrebbe sorpreso il 33enne romano mentre urinava in strada invitandolo a desistere. Un gesto che ha scatenato l'ira dell'uomo dando il via alla una colluttazione e poi allo sparo. Flaminio Real ha sgomberato il centro sportivo comunale di via di Tor di Quinto dopo l'ultima sentenza del Consiglio di Stato. La concessione è stata revocata dopo il maxi debito da 1,5 milioni di euro. Garantiremo la continuità delle attività sportive e poi pubblicheremo un nuovo bando, così il comune. Nettuno contrasta lo spaccio di stupefacenti dei carabinieri. 5 persone arrestate, tutte residenti a Roma, sorprese nella flagranza di reato mentre erano intente a preparare e confezionare droga. Rinvenuti quasi 2 kg di crack, oltre diverso materiale destinato al confezionamento e bilancini di precisione. Villa Lante a Bagnaia, frazione di Viterbo, uno dei più famosi giardini italiani a sorpresa, manieristici del XVI secolo, torna rinnovata al suo antico splendore dopo un piano di restauro recupero da 5 milioni di euro, finanziato con un progetto PNRR. Con la presentazione ufficiale ieri sera, dopo anni di lavori, è stata restituita a bagnaioli e viterbesi e ai turisti. Ospite d'onore la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You
5: know what time it is. È mezzogiorno in punto.
6: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. Four
0: for you. Buenos dias. Se calor e il mood è questo.
7: Fa caldo.
8: Sì, troppo. Cioè, stavo tipo a fare la gola.
0: A gola, stavo a fare la gola. È un must. Vabbè, facciamo la colla. No, niente colla, niente colla. C'è la musica in questo inizio di Wise. Come on.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 99. Yo.

quando mancano in realtà pochi giorni ad un'altra finale di un mondiale, quella del 2026 USA, MetLife Stadium, lo stadio proprio che ospiterà la finale dei mondiali domenica sera, ore 21 italiane, New York, New Jersey, tra Spagna, che ieri ha battuto la Francia, ed una tra Inghilterra ed Argentina, un'altra partita stasera che si prospetta davvero bella, bellissima, tra grandi campioni, Messi da una parte, Kane dall'altra, insomma, vedremo. Mezzogiorno e 13 minuti di questo mercoledì di metà luglio, proprio a metà esatta di questo mese, uno tra i più caldi, in realtà pare sia il più caldo in assoluto. Vedremo agosto come si comporterà, speriamo bene. Questa è Dimensione Sonoro, il ritmo della capitale. C'è un film, amici, iconico, che in questi giorni compie la bellezza di 45 anni e riguarda chiaramente un nostro amico, un grande romano. Tra poco ti dico. Come on.

0: espansione su Roma. A luglio da Carpoint arrivano i saldi estivi per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate ibride GPL per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio: prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa aspetti? Saldi estivi Carpoint scadono il 31 luglio, quindi vai subito su carpoint.it per saperne di più.
1: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Madonna, danzeteria. Justin, Sam Harper, Just a Little.

0: Auto Import a Roma dal 1957.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
11: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
12: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450. 51.

0: Il ritmo della capitale, mezzogiorno e 28, ma ci pensi? Sono passati 45 anni, stavo riflettendo proprio adesso, 45 anni dall'uscita di uno dei film più amati dal grande pubblico. Vediamo un po' se capisci quale. Giusto da, ecco, da poche note. Vabbè, dai, hai capito, hai capito. Bianco, rosso e verdone, ovviamente parliamo proprio di lui, perché certi personaggi sembrano ancora in giro, amici, vabbè, sì, quanti ne ha sfornati poi Carlo Verdone nel corso della sua splendida carriera, ma la cosa bella è che all'inizio Sergio Leone, che produceva il film, aveva però qualche dubbio, pensava che Furio, sì, quello precisissimo, quello logorroico, no, sai, fosse un personaggio un po' troppo esagerato, invece è diventato uno dei più amati proprio del cinema italiano, perché almeno una volta un Furio nella vita l'abbiamo incontrato tutti. Quanti Furio ci sono in giro? Quello che ti dice come devi mangiare, quello che ti dice come devi guidare, come parcheggiare, quello che ti dice tutto, tutto.
1: Quando compi queste operazioni devi sempre tener presente di dover comporre un mosaico. Ogni cosa deve combaciare con l'altra. Deve essere come un puzzle, né più né
0: Furio! Povera Magda, povera Magda! Magda, tu mi adori? È iconico, è iconico.

0: Jamiroquai di Space Cowboy, la versione quella del mix di David Morales. Stai sentendo ancora come storia del ritmo di Dimensione Sono Roma. Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili. E il regalo per te, subito il piano per partire. Non è tutto, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai anche un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Quindi scopri la sede più vicina a te su autoroyalcompany.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Di che colore avete l'auto? È fuori il nome!
3: Ciao Don Cash!
2: Ciao!
3: Daniele!
2: Ciao Daniele!
3: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
2: Hai capito? Come faccio a sentire poveri in un secondo? Chiamate Daniele!
4: Drive time! Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash!
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Pewex, qualità conveniente sempre.
8: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
15: Iazzoni!
16: Segna la data! Momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
17: Sole.

0: E la sua di certo non è affatto una storia breve, una carriera lunghissima, fatta di grandi successi, di hit iconiche che hanno cambiato la musica mondiale. Parliamo di lei, della regina del pop, Madonna, che è tornata con questa.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Talk about.

0: Questa è la nuova di Madonna. Che voglia di cantare, di ballare con questa. Si intitola Danceteria. No, danceteria, perché l'ho detto come in Spagna. Danceteria. Però potremmo pure dirlo.
1: Ma diciamolo come vogliamo. Danceteria, detto all'italiano.
0: Resta comunque il fatto che è stato un club iconico Madonna, New York. Danceteria ha sfornato grandi artisti, tra cui lei.
1: E certo, e continua ad essere la regina indiscussa per ora.
0: Chi è come lei? Chi può?
1: Oddio, ci sono vari artisti che l'hanno
0: Esatto,
1: sì, Sabrina Carpenter. Non solo, ma anche Beyoncé, ci sono tante, Lady Gaga, insomma lei ha dato i natali a tutto
0: unica. Madonna, Xenia, pronta per la pausa pranzo?
1: Sì, pronta.
0: Tante le cose di cui parlare, immagino.
1: Sì, assolutamente. Anche la felicità di condividere i natali sempre, perché siamo della stessa terra, con colui il quale ha aperto l'ultimo concerto di Ricky Martin, e si tratta di Samurai J, che ha esaudito il suo desiderio aprendo l'unica data italiana.
0: Hai capito?
1: Al buon Ricky.
0: Mica una cosa da poco.
1: No, mica pizza e fichi.

0: Republic, Can't I Live, la versione remix di Dimensione Solo Roma, quella che chiude anche le tre ore in mia compagnia.
1: Ebbene sì.
0: Ecco, c'è lei però, c'è
1: non
0: lei.
1: Non vi lasciamo soli mai.
0: Ovviamente no, c'è una pausa da pranzo da portare a termine. E non solo, anche il primo pomeriggio con lei. E stiamo Sakhi, staremo Sakhi anche stasera e scopriremo alle 23, forse, se non vanno ai supplementari, ai rigori, qual è l'altra,
1: finalista. Quindi Spagna contro?
0: Contro?
1: Chi lo
0: per
1: sa?
0: Te?
1: Per me non lo so.
0: Vabbè.
1: Beh, vedremo.

0: e curiosità da Roma.
1: Il bus a chiamata Clickbus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: E adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. I carabinieri hanno smantellato un sodalizio a base familiare che gestiva il traffico di cocaina, usura ed estorsioni nel Cassinate. L'operazione in diversi comuni delle province di Frosinone, Napoli, Caserta, Perugia e Roma ha portato a 20 arresti, 17 custodie in carcere, 3 arresti domiciliari e sequestri preventivi fino alla concorrenza di oltre 5,3 milioni di euro. Contestate le aggravanti del metodo mafioso, dell'ingente quantità e dell'impiego di minori e di persone con gravi fragilità per le cessioni al dettaglio. Sciocca a Trastevere, un uomo urina in strada e viene rimproverato. Lui reagisce e gli spara. La vittima, un ragazzo senegalese di 26 anni, dipendente di un locale della zona, la scorsa notte aveva appena finito il suo turno di lavoro e quando ha visto il 33enne romano l'ha richiamato. Da lì è partita prima la colluttazione e poi lo sparo che ha raggiunto il giovane al braccio. Trasportato in codice giallo all'ospedale San Camillo, non sarebbe in pericolo di vita. In servizio li ritirava, fuori servizio li abbandonava. Un operatore ecologico è stato fermato mentre scaricava illegalmente rifiuti nella zona di Mostacciano. Ad incastrarlo, l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza installato nel municipio nono, che ha consentito agli agenti della polizia locale di ricostruire una serie di episodi di abbandono incontrollato dei rifiuti. L'uomo è stato denunciato. Calcio: il presidente della FIGC Malagò e il direttore tecnico Paolo Maldini hanno avviato i contatti decisivi per la panchina della nazionale, riducendo la corsa a una cerchia ristretta di 4 grandi candidati. Andrea Pirlo è in pole, ma in corsa c'è anche Conte e Mancini, e infine la suggestione Guardiola, l'annuncio al massimo fra una settimana. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: 13:02.
6: Ritmic History,
7: le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
4: Ed eccoci qui in questo mercoledì 15 luglio, tagliamo a metà questo mese

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Insomma, buongiorno Ari, buongiorno, buona pausa pranzo insieme a noi, che è sempre ritmata, quindi un'energia particolare vibra tra di noi, tutti connessi e collegati con una sola passione, quella per le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Di solito

Ecco, al valore dell'Università Romana, perché la Sapienza è la terza migliore mega università d'Italia. Oh! E finalmente, dopo Padova e Bologna, l'Ateneo Romano nell'ultima rilevazione del Censis con 86 punti scalza quello di Pisa, che scende al quarto posto nella lista degli Atenei con oltre 40.000 iscritti. L'Università di Palermo scende ancora di più, a cui fa seguito l'Università di Torino. E chiudono la classifica dei mega Atenei, quindi comunque si parla di grandi università, quella di Bari e l'Università di Napoli Federico II, rispettivamente in penultima ed ultima posizione. Dimensione Suono Roma.

0: questo mercoledì 15 luglio. Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E il regalo per te è subito il pieno per partire. Non è tutto. A rientro, quando rientrerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del

0: 1160, zona Capannelle, Roma. A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Let the vibration take you down. C'è bisogno di un inizio scoppiettante.
4: For you.
3: Ed eccolo qui che arriva.

Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buona pausa pranzo, 10:33. Come sta procedendo questa pausa pranzo itinerante? Comodamente al tavolo? Che cosa mangiate? Mi farebbe piacere sapere l'estate invece come va. Con schiscetta, solo con frutta, il gelato. Ecco, il numero per interagire con la diretta è il 3930 119 119. Pausa pranzo insieme, anche con un duetto incredibile, quello tra Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: Capitale c'è qualcuno che parla di sfogliatelle.
1: Buongiorno Raffaele di Napoli.
0: Ciao Raffaele di Napoli.
1: Non c'è niente da fare. Dolce più buono il papà e la sfogliatella napoletana.
0: Papà e sfogliatella Ciao. Napoletana, ma anche il maritozzo, t'assicuro Raffaele, è una meraviglia. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
2: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
3: C'è una coppietta a letto, tutti abbracciati. A un certo punto stanno guardando un film e lei gli fa al marito: amore, ma se il mondo stesse per finire e ti rimanesse solo un'ora, cosa faresti? Lui tutto innamorato se la guarda e fa: farei l'amore con te. Lei fa: ah, insomma è una morte veloce.
4: La notte dei gladiatori.
2: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
11: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.

Together, il remix di Rivaz su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, mercoledì 15 luglio. Ciao a tutti da Xenia, c'è Federica che mi dice una bella schiscetta con insalata di riso in macchina, e anche corredato il tutto con una bella fotografia. E si vola, eh sì, soprattutto quando abbiamo poco tempo, l'insalata di riso d'estate è perfetta, in auto poi.

Lady Gaga e Beyoncé, Telephone su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, e coloro che sono attualmente le regine del pop e che dominano la scena musicale moderna, ma che sicuramente hanno insomma preso ispirazione da Madonna, che abbiamo ascoltato con il suo nuovo pezzo.

0: Digitale, l'ultima canzone di quest'ora e adesso andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Aggrediva le donne all'Esquilino. Per l'indagato, un giovane senza fissa dimora, è scattata la libertà vigilata e l'obbligo di seguire un programma terapeutico. L'indagine è iniziata dalla denuncia presentata da una donna rimasta vittima di un'aggressione immotivata da parte dell'uomo all'inizio del mese di maggio. Il giovane avrebbe cercato di colpirla al volto, riuscendo però a raggiungerla esclusivamente alla spalla. L'aggressore ora è ricoverato nel reparto psichiatrico di un ospedale specializzato. Un'avvertenza sindacale scuote Trigoria. Quasi 40 dipendenti della S Roma, da anni impiegati nei ruoli amministrativi, organizzativi, di comunicazione, marketing e di supporto logistico all'interno dello storico centro sportivo del club, sono stati improvvisamente trasferiti nei vari punti vendita Roma Store della capitale, con mansioni completamente diverse rispetto a quelle svolte finora. Un provvedimento che ha spinto le sigle sindacali a proclamare immediatamente lo stato di agitazione del personale, dichiarando che si tratta di un licenziamento mascherato. Flaminio Real ha sgomberato il centro sportivo comunale di via Tor di Quinto dopo l'ultima sentenza del Consiglio di Stato. La concessione è stata revocata dopo il maxi debito da 1,5 milioni di euro. Garantiremo la continuità delle attività sportive e poi pubblicheremo un nuovo bando, così il comune. Palatino, sono quasi ultimati i lavori per collegare il colle al Circo Massimo, creando un nuovo ingresso da via dei Cerchi. Il piano Caput Mundi amplia i percorsi di visita e apre nuovi spazi tra Domus Tiberiana, Curie Veteres e Sant'Anastasia. L'ascensore e il percorso accessibile saranno pronti entro fine autunno. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Oh, sono le 14 adesso.
6: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. Four for
0: you. È mercoledì ed è 15 luglio, siamo a metà settimana. Spero che per alcuni di voi almeno le vacanze

0: So easy to fall in love su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 14:14 minuti in questo momento. Sta per arrivare l'appuntamento con Xenia Letica.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro. Solo con Aptodis.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
9: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
10: Sì, ma non parlano del prezzo.
9: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
10: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
9: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
11: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
11: fermo,
12: elettriche.
11: Fermo, che sto iniziando a sudare.
13: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
15: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
16: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: La musica della tua estate. Dimensione Suono Roma.

i messaggi audio inviati al 393 0119 119 con la risposta corretta. Oggi la domanda è questa qui, quindi automobilisti tutti all'ascolto: si è tenuti a regolare la velocità in funzione del tipo di cambio di velocità, quindi della tipologia di cambio, che sia manuale o automatico? Affermazione vera o falsa? 393 0119 119. Si è tenuti a regolare

0: la più brava della classe. 393 0 119 119, vai con i messaggi e buon Xenialetica a tutti.
1: Xenialetica,
2: riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: corsa, perché la, il limite di velocità è dato dai cartelli che determinano quali limiti ci sono in quel tratto di strada. Brava. A prescindere se c'è il cambio automatico o manuale.
1: A prescindere.
0: Eleonora d'Albano Razzale.
1: Brava Ele!
2: Assolutamente falso, perché bisogna regolare la velocità in base alla strada, i limiti e cose varie.
1: E ricordiamolo sempre. Bravo Nicolò.

di regolazione della velocità riguarda le condizioni di traffico, la visibilità, le caratteristiche della strada, curve e pendenze, il carico del veicolo e chiaramente la segnaletica stradale. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14. Xenialetica.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
1: Music Lab.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
5: Auto Import a Roma dal 1957.
7: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
8: Sì, ma non parlano del prezzo.
7: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
8: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
7: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
9: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
10: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
11: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
11: elettriche. Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma. Don't

0: oggi.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.

0: inizia con furore, sì, perché da lì c'è un grande fermento musicale. Arrivano anche loro i Jubel, tornati dopo un po' di pausa dalla musica con una canzone fantastica. L'ascoltiamo adesso, si chiama Ocean House.
1: Dimensione Suono Roma

sull'oceano, anche se non sull'oceano, va bene sul mare, una bella palafitta e svegliarsi così tutte le mattine con la musica di Dimensione Sonoro. Ma che vuoi di più dalla vita? Le persone a cui vuoi bene attorno chiaramente, e poi si vola. C'è Kylie Minogue.

0: Danube appena ascoltata su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, ed è tempo di andare in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Manca meno di un anno alle elezioni amministrative di Roma del 2027. Il sindaco Gualtieri non ha ancora un rivale, ma può già iniziare a fare i conti dei suoi alleati nel centro-sinistra. Sarà con certezza al suo fianco anche Alleanza Verdi-Sinistra. Correremo con il nostro simbolo all'interno di una coalizione coerente e progressista, conferma fanpage.it Mauro Coldagelli, segretario cittadino di Sinistra Italiana. Apertura anche di Azione, che ha detto: se ci saranno le condizioni saremo insieme dal primo turno. Sciocca a Trastevere, un uomo in strada urina e viene rimproverato. Lui reagisce e gli spara. La vittima è un ragazzo senegalese di 26 anni, dipendente di un locale della zona. La scorsa notte aveva appena finito il suo turno di lavoro e quando ha visto il 33enne romano l'ha richiamato. Da lì è partita prima la colluttazione e poi lo sparo, che ha raggiunto il giovane al braccio. Trasportato in codice giallo all'ospedale San Camillo, non sarebbe in pericolo di vita. Sola nel centro di Roma, senza cellulare, senza conoscere il nome dell'albergo e senza un numero da chiamare. A tirare fuori dai guai una turista americana di 16 anni ci hanno pensato gli agenti della polizia locale, che per rintracciare i suoi accompagnatori hanno utilizzato l'unico strumento con cui la ragazza ha potuto fornire indicazioni precise, TikTok. E così i vigili sono riusciti a raggiungere i prof sul social e avvertirli. Dopo poche ore è avvenuto il ricongiungimento. Tennis: si ferma agli ottavi di finale la corsa di Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Gstaad. L'azzurro, numero 83 del mondo, cede al belga Collignon, numero 42, con il punteggio di 7-6, 7-6. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti da Xenia, buon mercoledì 15 luglio, buona pausa caffè. Allora, per noi italiani il bidet è una componente granitica, una certezza, proprio lo diamo per scontato, quando per scontato non è, perché come ci allontaniamo un po' dal nostro paese abbiamo difficoltà a trovarne. Uno strumento che per noi non può mancare, è proprio d'obbligo. E sarà per questo che siamo i primi a storcere il naso quando andiamo all'estero e non lo troviamo nelle toilette della nostra stanza. Una vera e propria certezza e anche bisogno, no? Per noi. Non è la stessa cosa chiaramente per i paesi che non usufruiscono di questo meraviglioso, di questa meravigliosa invenzione. E ne parlano fuori, chiaramente è un argomento di dibattito che fa discutere molto se inserirlo nelle culture di altri paesi. Di recente il Washington Post ha cercato di dare risposte a tutti i misteri di questo sanitario, risposte che arrivano appunto da domande da parte dei cittadini statunitensi. Una delle domande è: ma poi le mani sporcano? No raga, cioè non funziona così, non so come funziona dalle altre parti, però il Washington Post è riuscito un po' a rispondere con un articolo a tutti quelli che sono stati definiti i misteri del bidet. Dimensione suono Roma.

0: Run, One Republic su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. So che siete in tanti a correre avanti e indietro per le proprie faccende. Qui si parla di bidet, fuori ne parlano molto, è una nostra certezza granitica degli italiani e ne andiamo anche fieri, voglio dire. Il Washington Post ha provato a dare un po' di spiegazioni agli americani sull'utilizzo del bidet. Diciamo che è una questione che va avanti nel tempo. Più si va avanti, più le domande diventano bizzarre. E a me, per esempio, è stata proprio fatta. Ho parenti australiani, per esempio, che mi hanno chiesto: ma come ci si asciuga? Perché loro non hanno gli asciugamanini piccoli, quindi non riescono a concepirlo. E questa è una delle domande. Buonasera da Riccardo. Riguardo il bidet, gira voce di una direttiva, come al solito, europea, che mira ad eliminarlo, vietarlo per un supposto risparmio idrico. Ma io spero di no, e come dici, spero che sia un fake. Non è fake invece che luglio è tempo di saldi, ed è tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, perché i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
2: Sì, ma non parlano del prezzo.
1: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
2: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
1: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
3: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
8: Autoimport, a Roma, dal 1950.
10: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
11: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
16: Ed eccoci qui pronti a fare il pieno di energia, perché si serve altro che solo caffè. Bevande corroboranti a parte, per fortuna noi abbiamo la musica, la 4 for you, 4 hit, senza alcuna interruzione.

Magic su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, anche se molti mi dicono sì, l'estate è magica, ma solo se puoi viverla almeno per 2 mesi al mare e con il beato dolce far nulla. Però ci tocca lavorare e almeno ci prendiamo quel Summer is Magic nell'una o due settimane che riusciamo a prendere durante l'anno. Qui si parla di bidet perché gli americani, per quanto siano ostili all'utilizzo del bidet, però sono incuriositi, cercano di capire perché noi insomma siamo proprio grati alla vita di avere questo sanitario che ci risvolta proprio la vita. Vengono fatte diverse domande surreali e a queste ha provato a dare risposta il Washington Post, quindi un giornale molto importante. Come ci si asciuga? Con un asciugamanino, rispondono. È gelato? No, c'è l'acqua calda, perché loro pensano sia come la doccetta, che di solito è sempre fredda. L'uso del sanitario comunque si

0: tecnica in abbondanza, le salviettine che non sono assolutamente idonee, no, allo smaltimento. E questo articolo sul Washington Post si conclude con la valutazione di una dottoressa che lo consiglia a molte persone e diciamo che invita anche gli altri paesi ad inserirlo nell'igiene quotidiana. Siete intervenuti voi, chiaramente.
1: Quelli che non ce l'hanno fanno la docetta.
0: Ma la docetta...
1: Ma sai che macello al bagno con la docetta? Erbide, erbide.
0: La docetta non è la
1: non andremo
0: cosa.
1: Al mondiale, ma almeno a fai a fai bidè, siamo i campioni del mondo.
0: Che poi anche alle Olimpiadi, no, le recenti ce l'hanno invidiato tutti, perché oggettivamente è un grande strumento.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Marco Mengoni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don, ma lo sai chi te saluta? Massimiliano da Roma.
3: Ciao Don, indovina chi te saluta? Chiara da Ossia.
4: Mamma mia ragazzi, il mollicone è veramente top del top, oh. Bella mollicone.
5: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino per il traffico. Drive
6: time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
8: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
10: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
9: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
10: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
9: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
10: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
12: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
13: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
15: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
18: Todis, buongiorno convenienza.
19: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
20: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle.

0: Giusy, ciao bella.
1: Dai, passiamo in fascia protetta. It's because I'm cool, Mustia ed Emma Lamford. Su Dimensione Suono Roma. Allora io ti ricordo, caro Mollicone, sì, l'avete sentito ormai, è qui.
0: È qui?
1: Non lo so, non l'ho capito neanche io, questa volta ve lo devo confessare. Non ho capito neanche io di cosa.
0: La domanda.
1: Qual è l'argomento che affronteremo?
0: Allora,
1: movimenti di coppia.
0: Esatto, facciamo così, tu hai uno sport preferito, cioè ti dico sport, il primo sport che ti viene in mente.
1: La ginnastica artistica.
0: Ok, ginnastica artistica.
1: O il calcio.
0: Comunque, vedi, calcio già è una di quelle cose che comunque va fatta in squadra. Ginnastica artistica più individuale. Per quanto sei in una squadra, però la performance è tutta
1: tua. Sì, poi sì, dipende, però sì.
0: Ora, immaginati che ci sono questi due, che sono due simpatici signori, marito e moglie, si chiamano Alessandro e Marta, che sono diventati record mondiali insieme anche singolarmente.
1: Ma di cosa?
0: È di un'attività che li ha fatti stare in forma, che loro la fanno per dimagrire, cioè si tengono in forma con questa attività.
1: Non lo voglio sapere, mi viene la pelle d'oca soltanto a pensarci.
0: Esatto, è un'attività è un'attività
1: estrema.
0: No, è un'attività. Non voglio dare indizi, no, è un'attività che li mantiene in forma, quindi potrebbe essere una cosa sportiva, ma non è
1: mi
0: proprio.
1: Mi sta venendo la pelle d'oca perché ho paura di quello che dirai.
0: E questo è crea tu la notizia, quindi siete voi, secondo voi, Alessandro e Marta.
1: Che sport fanno?
0: Che sport fanno singolarmente in coppia?

0: qual è quella cosa che faranno Alessandra e Marta per essere diventati peraltro non solo record, record mondiale, cioè proprio meglio di loro nessuno.
1: Io adesso me li vado a cercare Alessandro e Marta.
0: Non vale che ne hai prese per Google.
1: 3930 119 119, campioni mondiali di uno sport, non sappiamo ancora quale, secondo voi che sport fanno? Trovate dei modi per raccontarcelo in maniera edulcorata.
2: Drive Time. Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: E su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Dunque, ci sono, sì, Alessandro e Marta, sono, esatto, due campioni mondiali.
1: Record del mondo.
0: Da soli e insieme, sì, hanno fatto qualcosa, fanno qualcosa. Che cosa?
1: Che cosa fanno?
0: Vogliamo
1: ora sentire.
0: Vediamo.
2: Sì, buonasera,
0: ciao.
2: Vino,
1: c'è anche Xenia.
0: Ciao, Vino.
2: Secondo me lo sport che praticano è la ginnastica funzionale e lo yoga. Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: È carino, ma non è quello.
1: Assolutamente no. Ci sono anche altre opzioni. Anonimo che dice nuoto? Nuoto sincronizzato?
0: Sì.
1: No.
0: E qualcuno che dice ballano, Daniele da Roma,
1: no,
0: ballano, non nuotano,
1: hanno a che fare con le seghe.
0: Non so, cioè, ragazzi, lui me l'ha detto così, ha detto hanno a che fare con le seghe, io ho detto sono donatori.
1: No, non sono quello, sono signorina, donatori. Ma che dice? No, è un altro sport.
0: Vabbè, posso andare, vado, arrivederci.
1: Ciao, segna.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
12: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
11: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
12: A volte serve solo un sì.
11: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
12: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
11: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
1: È tempo di informazione, voliamo in redazione per le ultime news dalla capitale.
13: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Investì e uccise una coppia di turisti irlandesi che stava attraversando sulle strisce pedonali nella zona di via Cristoforo Colombo con il semaforo rosso. Per questo motivo un 57enne è stato condannato a 3 anni di carcere al termine di un processo celebrato con rito abbreviato dal GUP di Roma. L'uomo era accusato di omicidio stradale e il fatto avvenne il 7 settembre 2023. I carabinieri hanno smantellato un sodalizio a base familiare che gestiva il traffico di cocaina, usura ed estorsioni nel Cassinate. L'operazione in diversi comuni delle province di Frosinone, Napoli, Caserta, Perugia e Roma ha portato a 20 arresti, 17 custodie in carcere, 3 arresti domiciliari e sequestri preventivi di oltre 5,3 milioni di euro. Contestate le aggravanti del metodo mafioso, dell'ingente quantità e dell'impiego di minori e di persone con gravi fragilità per le cessioni al dettaglio. Roma sotto la morsa del caldo e con il problema siccità. Le temperature al di sopra della media e l'assenza di pioggia fanno sì che le falde vadano verso l'esaurimento e si può incorrere quindi ad una crisi idrica. Marco Casini, segretario generale di AUBAC, lancia l'allarme: occorre anticipare la crisi. Dal 6 ottobre all'11 aprile 2027 il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita Kate Haring, grande mostra dedicata a una delle figure più riconoscibili del secondo Novecento, un'artista che ha trasformato la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte alta e l'immagine in messaggio universale. La mostra è curata da Caro Ianesi, Ilaria Miarelli Mariani e Claudio Zambianchi e promossa da Roma Capitale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is. Sono le 16:10, buon mercoledì 15 luglio.

0: The Bad to the Drive Time. Sono le 16 in punto. Grazie Xenia che tornerà a trovarvi domani. Adesso inizia invece il Drive Time della Capitale. Che ardai e sia con te in compagnia di Don Cash. Sapete già come funziona, sapete quali sono i contatti. Il numero è il 393 0119 119. Potete anche aggiungere i social nel caso di Dimensione Suono Roma e Dimensione Suono Roma IT su Instagram, il mio Don Cash Official, così ci possiamo sentire anche lì. Potete vedere che facce abbiamo, chi siamo, donnamo, che famo, un fiorino. Ma soprattutto potete raccontarvi con le vostre voci. Oggi si parla di sport e di coppie. E allora partiamo dal movimento in coppia. Quale sport ti viene in mente? Cioè il tuo sport preferito? Se dico sport, qual è? È il padel, è il calcio? Può essere lo sport che ami praticare, quello che ami guardare, quello che piace perché magari lo fanno i tuoi figli? Ma uno sport ti verrà in mente. E lo sport che ha unito Alessandro e Marta li ha portati a diventare record mondiale, sia singolarmente che in coppia. E ancora un quiz. Vi ho detto, l'unico indizio, hanno a che fare con le seghe, quelle fisiche, quelle dei falegnami. Quindi ragazzi, arrivate facile. Che cosa faranno in coppia questi due? Ditemelo voi al 393 0119 119. Fanno una di quelle cose che quando te sale, te sale. Come quando te sale il Gigi Dag. Perché quando te sale il Gigi Dag, in qualsiasi momento, in qualsiasi anno, a te che te sale il po, po, po, robo, po, po, robo. E quando te sale. Allora iniziamo la nostra giornata così, con un bel Gigi Dag annata 99. Un bel bla bla bla sul nostro tavolo.
1: Drive Time. Che dai e sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 99.

0: for Jack Sia, David Guetta con Awake Tonight in casa Dimensione. Sono a Roma con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, si parla di sport e di coppie. L'unico indizio che avete è la sega. Questo è un'attività di coppia che fanno Marta e Alessandro, che ha a che fare con la sega, quella dei falegnami. Abbiamo già svelato questa cosa, che li ha portati a essere record del mondo. Di che si parla? Buonasera, sentiamo.
1: Saluto da Moreno, dai.
0: Buonasera a lei.
1: Ciao.
0: Ciao, bello, è andata così. Ballano per caso, Daniele? No. Nuoto? No, assolutamente no. Sentiamo ancora.
2: Sì, buonasera Don Cash. Capino dalla Dispoli.
0: Capino dalla Dispoli.
2: Secondo me lo sport che praticano è la ginnastica funzionale e lo yoga.
0: No, l'abbiamo
2: buonasera
0: già detto.
2: A tutti gli ascoltatori.
3: Mollivo, sei stato molto rischioso, però sì.
0: La sega, c'è che fare la sega.
3: Parliamo di quello, io non vorrei pensare sia quello, però penso che sia qualcosa a che fa con la legna.
0: E certo, che vuoi fare? Che ci vuoi tagliare?
3: Tanto poi lo dirai. Certo. Ladies and gentlemen,
0: sigla.
3: It's Mercoledon,
0: confermo.
3: It's Prezzemoledon,
0: confermo.
3: And this is the king of right time.
0: Chi sarebbe?
3: A proposito di sport, praticherò lo sport migliore del mondo.
0: Cioè?
3: Tu giorni di ferie, ne faccio più.
0: Bello, ma.
4: Ce la faccio più.
0: Beh ragazzi, ancora nessuno l'ha indovinato, perché neanche lui si è espresso. Quale sarà questo movimento in coppia che fanno i signori Alessandro e Marta, tanto da diventare campioni internazionali e record mondiali? Il numero è il 393 0119 119. E parlando di coppie e di sport, se dico sport, ma qual è il primo che ti viene in mente?
5: Drive Time.
6: Che dai e sia con te. Novità.
5: Novità.
6: Music. Le novità di questa settimana.
5: Justin. Sam Harper. Just a Little. Madonna. Danseteria. Discover new music.
6: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
7: fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini, 23 luglio Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito. Di tutte le marche.
11: SUV, city car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
13: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
16: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
17: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
18: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
19: Che erdaie sia con te!

0: coso, io con i miei difetti ho radunato invece la rabbia da gente, quindi comunque a lei è andata meglio. Va bene, dimensione sono Roma Lovers, da un pomeriggio sulle note di Comunque Andare della splendida Alessandra Amoroso. Comunque sono andati, hanno gareggiato e sono diventati campioni del mondo. Si chiamano Marta e Alessandro, fanno uno sport che li ha resi campioni singolarmente e anche in coppia. È uno sport che ha a che fare con le seghe. Che sport sarà?
1: Non Anna d'Aprilia. Allora, secondo me fanno il taglio del ceppo, perché per forza solo quello possono fare.
0: E certo, anche qui, bravo, il ceppo bastava cambiare una lettera e finiva malissimo.
1: Questa là. Coppia di persone che ha vinto il Guinness, insomma.
0: Esatto.
1: Invece il primo sport che mi viene in mente
0: qual è?
1: È il pattinaggio. Ma semplicemente perché lo voglio del calcio, non ce la faccio più con questi mondiali.
0: Lo capisco.
1: Non ce la faccio più.
0: Poi è bruttissimo, è stata la prima volta che siamo fuori, voglio guardare gli spettatori, noi che siamo sempre stati l'elite del calcio mondiale, così se imparamo a sentirsi la galla. Va bene ragazzi, però non sei stata l'unica a indovinare.
2: È vero, lo so che non mi rimanderete mai in onda, è perché invece faccio il corriere, salgo e scendo dal furgone, non avevo sentito bene il quiz.
0: Invece
2: sì, il taglio della sega, il camber shopping,
0: bravo,
2: eccolo qual era lo sport, bravo. Ma tanto lo so che non mi rimanderete mai in onda, fino sempre dalla disco,
0: grande fino dalla disco, avete indovinato proprio questo ragazzi, loro sono diventati famosi, si sono innamorati nel 2017 quando hanno fatto la prima competizione al Bormio, erano già due grandi professionisti e poi a distanza di 9 anni dal Galeotta fu la loro prima gara, si sono ripresentati quest'anno e hanno vinto.

0: e sono diventati record, Guinness World Record, sia in coppia che singolarmente. Posso dire comunque chapeau per gli italiani. Questa non posso dire la coppia alle seghe perché è brutto, ma sicuramente, visto che spaccano la legna, è una coppia che spacca davvero. Noi che se lamentiamo pure quando dobbiamo portare su 4 bottiglie dal supermercato verso casa, amore, dammi una mano, chiamiamo qualcuno, facciamoci aiutare. Figura di questi che la mattina si vedono, amore ti amo, che fai, ci incontriamo nel bosco, io porto l'ascia, io porto l'accetta, mua, spacca tutto. Vabbè ragazzi, comunque se dico sport, qual è il primo sport che vi viene in mente? Daniela da Roma dice: bei ricordi, la pallavolo, ho dovuto lasciarla perché mi sono innamorata più del mio lavoro e a un certo punto la scelta diventa obbligatoria. E ancora il nostro amico Francesco dice: la barca a vela, so che per molti non è uno sport ma io amo praticarlo. Francesco, e non è che per molti non è uno sport, è che non so, potevo permettere.
1: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. And he goes.

0: almeno una volta ha fatto un po' di freestyle, ha cercato di ballare su questa. Bon Funk and Seas con Freestyler. Dai, lo so che è partita la spalliccia che fa quacca quacca bon. Dimensione sono Roma in compagnia dello zio Don Cash. Oggi si parla di sport. Se dico sport, qual è il primo che ti viene in mente, il tuo sport preferito? E se ne avete uno di coppia, ancora meglio. Mi raccomando, se quello sport di coppia si fa supini sotto le lenzuola, cercate di edulcorare quando lo dite. Comunque, questo è la famiglia, quindi ricordatevi, qui dentro tutti ascoltano, nessuno giudica e ci sono anche i bambini in ascolto, quindi regolatevi.
1: Drive Time. Che erdaglie sia con te.
0: E invece fatti dare un buon consiglio, vieni con noi e vieni a trovare la tua nuova auto, perché a luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, ibride, GPL, per risparmiare al massimo anche sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese e in più i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da CarPoint avrai anche 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. Che cosa stai aspettando? I saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Vai adesso sul sito, trovi tutte le info qui, carpoint.it.
2: Sveglia gladiatori!
3: In Italia solo una passione supera quella per il calcio. Uh-huh. La passione per il cibo.
4: Agazzaro!
5: Dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
8: Sì, ma non parlano del prezzo.
7: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
8: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
7: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
9: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
12: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
13: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
18: Che erdaglie sia con te.
19: Summer.
18: Estate.
19: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: un solo bacio cambiare tutto? Sì, One Kiss, Calvin Harris e Dua Lipa.
1: Novità!
2: Novità!
0: Dalla musica di ieri passiamo alla musica di oggi? Non è. Noi passiamo direttamente a quella di domani.
3: In che senso?
0: Che quando sentite novità stiamo per scoprire, facendo il giro del mondo, la miglior musica del panorama internazionale. Grazie ai nostri programmatori musicali, questa volta DJ Goya, Jason Derulo e Melody con My Chico.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: sacco DJ Gioia, Jason Derulo, quindi muovi lo sto. Melody, Jason Derulo e DJ Gioia o DJ Goia, se preferite, con Micico. 16:46, allora Micico Latino, ci avrebbe detto un tempo la signorina Cicconi, cioè Madonna, e invece questa era semplicemente Micico, la novità. Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Stiamo parlando di coppie, di attività di coppie, adesso invece di parlare di attività di coppie e di sport, trasferiamoci ai giochi. Perché una delle cose che in coppia si fa è giocare, sicuramente è una di quelle cose che mantiene le coppie giovani per sempre, perché se riesci a giocare, a divertirti, a condividere, allora sicuramente l'amore si allunga. Ma si parla di amore per i giochi. Avete un gioco da tavola, un gioco di società, un gioco che vi riesce particolarmente bene da sempre? Cioè, se ti dico quale gioco, in quale gioco sei campione o campionessa, che cosa mi rispondi? Il numero rimane lo stesso, il 393 0119 119, e attenzione, perché tra i giochi che mi direte probabilmente ci sarà, perché quel gioco di cui vi sto per parlare ci abbiamo giocato tutti e Netflix vi sta cercando, perché sta per partire una serie in tutto il mondo legato agli amanti e ai giocatori di... te lo svelo fra un attimo. Ma intanto, se ti chiedo in quale gioco sei campione o campionessa, che cosa rispondi al nostro numero di telefono?
1: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: all'anima di Anima insieme a Joji con Beautiful, e diceva all'anima di Anima che si è beccato 8 milioni di dollari per suonare e fare il DJ set al Coachella. 8 milioni di dollari. Allora, un bacio ad Olga che dice: ciao, buon pomeriggio agli amici di Dimensione Suona Roma, a te Don Cash. Quando hai detto poco fa un sport che ha a che fare con le seghe che si pratica in coppia, mi è venuto il tagliamento di alberi. Sì, e infatti questa è la notizia che abbiamo dato prima. Adesso siamo passati altrove. Abbiamo cambiato e stiamo parlando non più di quello che, di cui abbiamo parlato prima, sono Alessandro e Marta, campioni in tagliamento, in spaccamento di legna, ragazzi, sembra strano, o con le seghe a mano nel tagliamento di alberi. Sono due boscaioli che sono diventati world record, Guinness World Record, e sono ambedue italiani. Ma adesso stiamo parlando di giochi, giochi di società, giochi da tavola, giochi in generale, il gioco in cui siete campioni o campionesse. Sentiamo.
1: Ciao Don Cash, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: E intanto grazie perché ci fai compagnia tutti i pomeriggi.
0: Grazie.
1: E credo che questa coppia pratichi il cross cut saw, che è uno sport che nella sostanza consiste nel tagliare un tronco con una grossa sega.
0: Esatto.
1: E chissà, forse ci ho preso.
0: Esatto, era proprio questo.
2: Buonasera,
0: bravo.
2: Secondo me sì, fanno modellismo, Gianni D'Arria.
0: Ok, questi erano i giochi di prima. Adesso invece stiamo, non è più un gioco, non stiamo parlando di questo. Adesso vi ho chiesto qual è il gioco in cui tu che ascolti Dimensione Suona Roma sei eccellente. Ciao.
3: Buonasera Don.
0: Beh, Andrea. Ha riconosciuto la voce, Andrea Rianzi.
3: Io sono forte, ma forte forte a Tabù.
0: Bello, bel gioco.
3: Il gioco da tavola.
0: Bravo, bel gioco, bello. Bello,
3: buona serata a tutti.
0: Tabù, quello delle parole da non dire, come Pictionary, sono due giochi meravigliosi. Adesso c'è una nuova serie televisiva su Netflix che sta cercando dei campioni di un gioco, e potrebbe essere proprio questo, perché è un gioco da tavola. E allora te lo ripeto: 393 0119 119, il gioco in cui ti senti di essere stato o stata imbattibile, o di esserlo ancora adesso.
4: Drive Time, che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Chino Ante, insieme a Noemi, o Maoma, brano dell'estate scorsa. Allora, ragazzi, il gioco in cui siete bravi davvero, bravi, bravissimi,
1: ciao,
0: bravi, bravissimi.
1: Roberto, il doxista di Arde. Guarda, sui giochi da tavole sono forte, ma forte, sì, forte, sì, a perdere a risico. Buono. Non ho mai vinto. Drive
2: time. Che dai, è

0: corsa chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: È tempo di news e di informazione. Voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Era indagato per omicidio stradale, oggi è arrivata la condanna definitiva. È stato condannato a 3 anni di carcere il 57enne che il 7 settembre 2023 investì e uccise una coppia di turisti irlandesi che stava attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo rosso su via Cristoforo Colombo. A stabilirlo al termine di un processo celebrato con rito abbreviato il GUP di Roma. Colpi d'arma da fuoco nella notte in strada a Trastevere durante una lite tra un uomo di 33 anni romano e un ragazzo di 26 anni senegalese. È accaduto in vicolo del 5. Prima una colluttazione, poi sono stati esplosi 2 colpi, il primo in aria e il secondo mentre i 2 si trovavano a terra, che ha ferito il 26enne al braccio. La vittima non è in pericolo di vita. Il presunto autore del ferimento è stato rintracciato in piazza Sydney Sonnino. Il Flaminio Real è stato riconsegnato a Roma Capitale dopo una battaglia giudiziaria che si è conclusa con una sentenza del Consiglio di Stato e che ha portato allo sgombero della struttura sportiva comunale di Viale di Tor di Quinto. Secondo il Campidoglio, l'ex concessionario ha accumulato oltre 1,5 milioni di euro di canoni non versati e non ha realizzato i 4,5 milioni di investimenti previsti dal progetto con cui si era aggiudicato la struttura. Dopo anni di ricorsi, una nuova sentenza del Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento comunale. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato l'integrazione dell'ordinanza regionale per tutelare i lavoratori dal caldo record. L'ordinanza vieta su tutto il territorio regionale il lavoro in condizioni di prolungata esposizione al sole dalle 12.30 alle 16. Ha efficacia immediata ed è valida fino al 15 settembre 2026. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Un minuto dopo le 17, buon mercoledì 15 luglio.
3: Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: E stiamo per partire per un viaggio indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti fino al 1999, mentre mi continuate a raccontare qual è il vostro gioco forte, il gioco in cui eravate forti fortissimi o forte fortissime quando eravate piccoline. C'è chi parla di giochi da tavola, chi parla di giochi di società, chi di giochi di intrattenimento fatti il pomeriggio come salterello, come acchiappa acchiappa, ognuno col suo. Io dico gioco, tu che cosa pensi e che cosa mi rispondi? Il numero lo conoscete già e i prossimi numeri: 1999, era il 1999, Kim Lucas incontrò gli Eiffel 65 e nacque questa mega hit. All I really want is dimensione.
4: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 99.

0: Moment to the Sun, Jugel, Human Angle, gli Ultranate. In casa dimensione sono Roma con lo zio Don Cash. Allora, se dico gioco, qual è il primo? Quello in cui siete più forti?
1: Ciao. Buonasera Don Cash, buonasera, Diana da Roma.
0: Ciao Diana.
1: Un gioco in cui sono brava, sì, e penso di essere anche tra virgolette imbattibile, tranne da mio padre, è il gioco del mulino.
0: Il mulino,
1: poco conosciuto, ma però che... comunque bello carico di strategia. Buona serata.
0: Posso dire che tra tutti i giochi di carte che conosco, che ho sentito nominare, mulino non è il primo che mi viene in mente.
2: Ciao Don Cash.
0: Buonasera.
2: Mi chiamo Tommaso da Fonsinova.
0: Ciao Tommaso.
2: Il gioco in cui sono più bravo è Risico.
0: Risico.
2: Ciao a tutti.
0: Ok. Beh, immagino che tu abbia messo l'apparecchio perché hai sentito questa fischia così tenerissimo. Ce l'avevo anch'io quando ero piccolino.
3: Ciao, sono Vanina.
0: Ciao, Vanina.
3: Io sono bravissima a giocare a briscola.
0: Briscola.
3: Gioco solo l'estate al mio paese. Okay. E quando vado in vacanza in altri posti cerco di alloggiare in B&B, appartamentini nei paesi, proprio per poi alla sera andare in piazza e cercare coppie per giocare a briscola.
0: Cioè, che bello. Pensa te che fai nei paesi, sto cercando delle coppie, la coppia sacchita, tanta, vai, che se fa stasera? Una briscola. Ma
4: andiamo
0: bene, stavo in vacanza in estate, il caldo, le cose, l'ormone, giocavo a briscola.
5: Bella doccia. Buonasera. Gioco in cui sono battibile, quello si chiama svuota il piatto.
0: Ma che gioco è?
5: Qualsiasi cosa c'è dentro io lo svuoto.
0: Ma non è un gioco.
5: Poco tempo.
0: Non è questo. Il cibo non è un gioco, ovviamente stiamo scherzando, bravo Massimiliano, mi ha fatto sorridere. Però ragazzi, stiamo parlando di giochi, come ha detto il nostro amico, il risico, la briscola, il gioco in cui sei veramente sempre stato imbattibile da quando eri piccolo eri piccola. Perché Netflix probabilmente, Netflix probabilmente sta cercando proprio te. Non è risico, visto che vi siete avvicinati perché si parla di giochi da tavola, vi dico che è un gioco da tavola, ma non è risico. Potrebbe essere
6: Drive Time.
7: Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Runaway, Lady Gaga e Ducci in casa dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Allora, ma dite che qualcuno avrà indovinato il gioco? Netflix sta cercando persone che siano brave e bravissime in un gioco. Chissà quale potrebbe essere?
1: Buonasera alla radio più bella che c'è.
0: Patata.
1: Patrizia la tassista.
0: Ciao,
1: e io ero una scheggia a giocare a Campana.
0: Campana. Beh, sarebbe bello vedere uno speciale su Netflix su Campana, ma non è quello. Ciao.
2: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Roby.
2: Gioco in cui sono imbattibile.
0: Sì?
2: Tetris.
0: Ciao, grazie. Bello, anche questo sarebbe un bel gioco, ma non è il Tetris. Chissà se qualcuno di voi lo indovinerà. Il numero rimane il 393 0119 119.
3: Drive time.
4: Che il dai sia con te.
0: E fidati di noi, luglio è il mese giusto per venire da CarPoint. Arrivano i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le nuove auto usate, ibride, GPL, per farti risparmiare al massimo anche sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri anche tu la nuova gamma Hyundai GPL a partire da 75 euro al mese. E in più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. Solo da CarPoint hai anche 5 anni di garanzia, 3 tagliandi in omaggio. Che cosa aspetti? I saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Vai adesso sul sito carpoint.it.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
6: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi.
5: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
7: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
9: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoracon noi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
10: fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Romana Auto!
13: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
15: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
16: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
16: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
17: E poi usato garantito di tutte le marche.

0: Era il 95, anche se poi la versione remix di DJ Dado arriva nel 96, di DJ Mico, di WhatsApp, erano le Four No Blondes in origine, in questo caso. E il remix, What's Going On, in pieno, full effect degli anni 90, nel pomeriggio di Dimensione Suona Roma, in compagnia dello zio Don Cash. Netflix sta cercando dei giocatori, giocatori professionisti di un gioco che ci ha tenuto compagnia quando eravamo piccoli, un gioco di quelli che abbiamo fatto sempre.
1: Ciao, sono Matilde da Roma. Ciao. E il gioco in cui sono imbattibile, sì? È Palla Avvelenata.
0: Bello, sarebbe bello fare il campionato di Palla Avvelenata su Netflix, però purtroppo non è quello. Proviamo a sentire ancora, giochi.
2: Bene, se c'è un gioco, sì, al quale, nel quale io sono veramente forte, è la scopa.
0: La scopa.
2: Infatti una volta c'era un meraviglioso concorso online, sì, tra giocatori. Chi vinceva poteva vincere 500.000 lire.
0: E lei mi ha vinto?
2: Beh no, scusate, 500 euro.
0: Ah.
2: Io sono rimasta un po' indietro.
0: Beh.
2: Comunque, la scopa, carissimi, gioia da Roma.
0: Gioia,
2: bye,
0: da Roma,
2: bye.
0: Sarebbe bello, però Netflix non sta cercando giocatori di scopa. Ancora vi lascio la possibilità di poter indovinare. Chissà se sarà il tuo il gioco scelto da Netflix. Si parla di giochi, giochi che ci hanno tenuto compagnia quando eravamo piccoli, piccolini, adolescenti. Ma secondo me anche da grandi, perché con questo ci abbiamo giocato anche da grandi. Il numero è il 393-0119-119. Vediamo se il tuo gioco è quello di Netflix.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te.
0: E se stai pensando a cambiare auto, ma le vacanze sono ormai alle porte, prima passa da Auto Royal Company, perché solo a luglio c'è un'iniziativa unica per te. Scegli la tua nuova autovettura tra Toyota, Kia, Lexus e l'usato garantito e offerte irripetibili. E il regalo per te c'è subito il pieno per partire. E poi non è tutto, perché al tuo rientro, quando rientrerai con la tua nuova auto, riceverai un voucher che è il primo tagliando di manutenzione in omaggio a gratis. Se vuoi saperne di più e trovare la sede più vicina a te, trovi tutte le info qui, autoroyalcompany.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
11: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
11: Fermo,
12: elettriche.
11: Fermo, che sto iniziando a sudare.
13: Roman Auto!
14: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
16: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
17: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
18: Che erdaglie sia con te.
19: Summer.
20: Estate.
19: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: fine si passa un'altra storia, alla fine anche un paio, come dici, sì, cambia tutto, mamma, in questa radio. My Life Is Going On, Bracketer, Cecilia Krull, 17.45, peraltro era la colonna sonora della Casa di Carta. In Casa Dimensione sono Roma con lo zio Don Cash, stiamo parlando di giochi, gioco. Un nuovo via di una nuova serie televisiva su Netflix che mette al centro un gioco della nostra adolescenza. Chissà se l'avete indovinato?
1: Ciao Marco da Valcanneto.
0: Ciao Marco.
1: Io direi fare un bel film di paura su Nascondino.
0: Ciao. Quale film horror non inizia con una serie di Nascondino? Sai perché non lo potrebbero fare? Perché smetteremo di giocare. Ah già, ma non si gioca più per strada, c'hai ragione, quindi che te frega, fammi un film horror, potrebbe essere. Come si chiama la tua paura? Nascondino.
2: Scusa, non avevo sentito che state parlando di giochi da tavola.
0: Giochi di società.
2: E che ho appena acceso, ho risposto così, a casaccio col Tetris.
0: No, non era il Tetris. Sarebbe bello, ma non è il Tetris.
2: Ciao, sono Ema.
0: Ciao Ema.
2: Ma guarda, a me i videogiochi non sono mai piaciuti più di tanto.
0: Okay.
2: Però il Tetris, quante partite a Tetris. Ero diventata pure abbastanza fortarella. E ci ho passato i meglio anni della mia gioventù sul Tetris.
0: Hai capito. Vabbè, comunque ragazzi, sappiate che dopo Squid Game si chiama Challenge the Circle ed è la nuova produzione fatta da Netflix in compagnia di Hasbro. Hasbro, ragazzi, Hasbro, che è l'inizio di Hasbroccato, è la società che ha creato il Monopoly. E se siete bravi a giocare a Monopoly, io ve lo dico, il vincitore o la vincitrice di questo reality potrà vincere ben 2 milioni di dollari. Quindi alle volte iniziare a rifarsi delle partite di Monopoly, scoprire se siete skillati e avete le capacità particolari, potrebbe essere una buona cosa quest'estate. Magari non sapete cosa fare, piuttosto che buttarvi davanti alla televisione o non avere niente da fare, stare sui telefonini, chiamate la vostra famiglia, buttate sul tavolo della vostra casetta a mare, per terra se siete in terrazza, a piedi nudi sulla sabbia, dove pare, mettete giù il tavolo e la tavolozza del Monopoly e provate a giocare. Alle volte tra di voi si nasconde un campione o una campionessa, magari vi chiamano in televisione e ricordatevi che se vincete noi siamo qui ad aspettare la nostra parte, che sarà il vostro sorriso. 393 0119 119, visto che si parla di giochi, ultimo giro di giochi, il tuo gioco preferito al nostro numero di telefono.
3: Drive Time, che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: si ritorna indietro verso il nostro studio, lo studio 1 in dimensione Sono Roma con Don Cash. 17:52, giocatori amanti del Monopoli che si stanno radunando. Ecco, adesso sono arrivati un sacco di messaggi. Ma no, ma se si gioca a Monopoli siamo tutti professionisti.
1: Gioia da Roma.
0: Che cosa è successo? Aspettate, regia, che è successo? Vi è partita un'altra canzone di sotto. Ci sono quattro canzoni contemporaneamente. Proviamo a sentire i giochi dei nostri ascoltatori. Salve.
1: Gioia da Roma.
0: Ciao Gioia.
1: Carissimi.
0: Carissima, dimmi. Che? Oh, sta a posto.
1: Allora, io ho chiamato per dirvi, ma forse potrebbe essere il Monopoli?
0: Sì, Gioia, l'abbiamo detto
1: un quarto. Il gioco proposto da Netflix.
0: Sì, Gioia del mio cuore. L'abbiamo detto un quarto d'ora fa, è il Monopoli.
2: Ciao, sono Fabio da Roma.
0: Ciao Fabio, si chiamerà The Circle. Se per caso vincete questo gioco, questo reality legato al Monopoli, potreste vincere 2 milioni di dollari.
2: A me piaceva tanto giocare ai giochi da tavola e uno di questi era il Monopoli. Tanto è vero che ci gioco ancora oggi, ogni quando ho la possibilità di trovare persone che gli va di fare partite lunghe.
0: Guarda,
2: perché è veramente un bel passatempo.
0: Io la butto lì, come tutto, no? Io lo dico, secondo me una volta che sarà uscito questo reality su questa piattaforma, tutti quanti ritorneranno a giocare a Monopoli e quindi, mio caro Fabio, troverai tantissimi amici che poi ne avranno voglia. Perché delle volte ci scordiamo delle cose che ci hanno fatto felici prima, poi arriva un video, arriva una tendenza, quelli che si chiamano i trend dei social, e tu dici, ah, vedi, che bello, giocavo tutto a Monopoli, e poi ti renderai conto che quelle cose erano lì a prendere polvere, che ti è servito il telefonino dannato e maledetto per ricordare che quando non avevamo niente avevamo già tutto.
3: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Turn the speakers on. Io spengo lo speaker, ma poi accendo il don. E come dici, sbocciamo, come on, ti porto una boccia di Don Perignon. Tutto bene, vi vedo sereni. Anna la preferisce, anche Timperi. Tutto bene, ma dove si va? Questa qui è la radio della mia città. E sì, con me nascosto in studio c'è il nostro Beppe Timperi, che invece, essendo come me un diversamente giovane, ci stavamo facendo delle domande su questo grande successo di Anna. Comunque devo dire che Anna è una di quelle che accomuna tutta. La settimana scorsa abbiamo scoperto che il marketing geniale della sua comunicazione visiva del nuovo album la porta a essere l'incrocio perfetto tra quelli che sono i giovanissimi e noi, che rivedendo nelle sue grafiche un po' quelle di mi chiamo virgola, sono un gattino, tutto sommato ci sentiamo coccolati e pensiamo vabbè, ma tanta ragazza male male non è. E devo dire che Anna è comunque la 15ª artista donna più ascoltata nel mondo, della prima rapper italiana, che va di pari passo a Cardi B, Lauryn Hill, Missy Elliott, quindi comunque chapeau per quello che si deve fare. Detto ciò ragazzi, qua si sta parlando di giochi e di amore. Se dico giochi d'amore, che cosa vi viene in mente? Ma soprattutto se si parla di sport, qual è lo sport che va per la maggiore nella tua famiglia? Perché ogni famiglia ha uno sport, chi ha il tennis, chi ha il padel, chi la pallavolo, il basket, ma lo sport di famiglia in casa tua qual è? 393 0119 119.
1: Drive time,
2: che erdaie sia con te,
3: decidi la colonna sonora di Roma,
4: dimensione suono Roma,
5: dimensione suono Roma,
2: entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame?
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
9: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è AMA.
0: Tempo di informazione, tempo di news, vogliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
10: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Era indagato per omicidio stradale, oggi è arrivata la condanna definitiva. È stato condannato a 3 anni di carcere il 57enne che il 7 settembre 2023 investì e uccise una coppia di turisti irlandesi che stava attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo rosso. A stabilirlo al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, il GUP di Roma. I carabinieri hanno arrestato l'uomo di 33 anni, romano, con precedenti fermato alle prime luci dell'alba perché accusato dei reati di tentato omicidio, porto abusivo di armi in flagranza a seguito dell'esplosione di 2 colpi d'arma da fuoco tra Piazza Trilussa e Vicolo del Cinque a Trastevere, ferendo un altro uomo, 26enne, cittadino senegalese, con il quale aveva avuto una lite. Il cittadino senegalese ferito si trova ora ricoverato presso l'ospedale San Camillo. Cambiamo argomento, in arrivo venerdì 17 luglio la 41esima edizione dell'Elite Model Look World Final, uno degli appuntamenti più autorevoli dello scouting globale. Ce ne ha parlato la DD Elite Group, Paolo Barbieri, sentiamolo.
11: È una porta di accesso di fatto per tutti i partecipanti, perché poi è chiaro che l'aspetto estetico conta, ma la personalità, l'autorevolezza, in qualche modo anche la capacità di personal branding assumono un ruolo importantissimo. E quindi è chiaro che nella fase di valutazione magari c'è una vincitrice, un vincitore, ma non è detto che poi sia la vincitrice o il vincitore quella che avrà davvero successo.
10: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You
0: know what time it is. Sono le 18:38, buon mercoledì, 15 luglio.
12: E non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Sì ragazzi, prendete le vostre voci e mandatele con i vostri saluti al 393 0119 119, perché adesso ritorniamo tutti bambini. Abbiamo parlato di qual è il gioco, di qual è l'amore, di qual è la strada, di qual è il gioco della nostra infanzia, la nostra adolescenza, e allora ritorniamo lì. Avevo 13 anni nel 1995 e sognavo, guardando i miei fratelli più grandi, di andare a ballare in discoteca, perché a 14 anni poi ci si può andare, no? Inizia la tua indipendenza, e sognavo di ballare le note di Robert Miles con Children. Ma adesso tocca a te. I tuoi saluti al nostro numero di telefono e allaccia la cintura di sicurezza. Si parte per questo viaggio indietro nel tempo.
1: Drive time.
3: Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 95.

0: Viajando por el mundo, me gustas tú, me gusta dimensione, me gustas tú, me gusta il mollicone. Erano Karol G e insieme a Manu Chao con Viajando por el mundo in chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. Allora ragazzi, sono una coppia, si chiamano Alessandro e Marta, sono diventati record mondiale con uno sport che li tiene, cioè non è uno sport, ok? È un'attività che loro fanno in coppia e per cui hanno vinto il record del mondo. Vi dico soltanto una cosa, ha a che fare con le seghe. Secondo voi, prima di mettervi a ridere, prima di fare...
1: senso?
0: No, quello che pensate voi, raga, quella è la del falegname, quelle con cui se la legna, insomma. Quale sarà questa grande attività che hanno fatto questi due per diventare campioni del mondo? 393-0119-119, vediamo chi indovina.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Novità.
3: Novità.
4: Music. Le novità di questa settimana.
3: Dubel, Ocean House. In the Ocean House, where we let it go. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
5: Discover new music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
7: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
8: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
11: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio La fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
12: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
13: Tipo?
12: Tipo trovare l'auto giusta.
13: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
12: Perché?
13: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
12: Fermo,
13: elettriche.
12: Fermo, che sto iniziando a sudare.
14: Romana Auto!
15: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
17: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
18: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
17: SUV, city car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
18: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
17: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
18: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
17: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
18: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
19: Caldo unico vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Continuiamo a raggiungere temperature davvero elevate, punte massime oltre 35 gradi nelle zone interne del Lazio, valori vicini anche ai 37-38. Si sta un po' meglio lungo la fascia costiera, ma lì è presente comunque parecchia umidità, quindi caldo pesante afoso anche al mare. si calmerà settimana prossima, in particolare a partire da martedì arriverà aria un pochettino più fresca. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Che il Rai sia con te!
1: Summer!
3: Estate!
1: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Brasil, Bellini, su dimensione vaporizza. Ma quanto mi casa, quanto mi diverto. Era il 2014. E allora bentornati in casa del Drive Time della capitale. Che dai che sia con te, con Don Cash, Dimensione Suona Roma. Parliamo di coppie, parliamo di sport. Alessandro e Marta sono diventati record mondiali singolarmente, anche in coppia, per un'attività particolare. Quale potrebbe essere questa attività particolare? Unico e solo indizio che vi è stato consegnato prima da parte mia è che questa attività ha a che fare con le seghe. E qua.
1: In che senso?
0: No, quelle che vi immaginate. No,
2: andiamo
0: no,
2: bene.
0: No.
2: Proprio bene.
0: Non è che se dico coppia allora. No, no, quelle del falegname, raga, quelle del falegname. Allora.
3: Il mollivo è stato molto rischioso, però sì.
0: Che?
3: Oh. Parliamo di quello, io non vorrei pensare sia quello, però penso che sia. Che ne so, qualcosa a che fa con la legna, boh, che ne so. Vabbè. Tanto poi lo dirai.
0: E certo lo dirò.
3: Ladies and gentlemen, it's Mercoledon.
0: Confermo.
3: It's Prezzemoledon.
0: Confermo.
3: And this is the king of Drive Time. A proposito di sport, praticherò lo sport migliore del mondo.
0: Qual è?
3: Tu giorni di ferie, non ne faccio più.
0: Hai ragione.
4: Non ce la faccio più.
0: Barca a vela, sono andati in barca a vela Daniela da Roma, è questo lo sport che li ha fatti diventare campioni? No, assolutamente no. E invece c'è un altro Daniele, non Daniela, ma Daniele che dice, ma non è che ballano insieme? No, non è quello lo sport e l'attività che praticano insieme, mi dispiace, non avete indovinato. Il tuo sport preferito è che cosa avrà reso campioni del mondo e record mondiali Alessandra e Alessandro e Marta? Fra un attimo lo scopriamo. Intanto, pinguini tattici nucleari col sorriso scusa.

0: Miragra, It's Party Time, Saturday Night, Wakefield Day, yepa yepa. 1994, avevo 12 anni, ragazzi. Allora, qual è lo sport che avrà fatto diventare sport? Che poi sport non è, che ha a che fare con le seghe dei falegnami.
1: Andiamo bene.
0: Quelle là, Alessandro e Marta. Bei ricordi, Daniele da Roma, il mio sport preferito, la pallavolo, lasciata perché mi innamorai più del mio lavoro e a un certo punto ho dovuto fare una scelta. Comunque la guardo sempre quando è in TV. Ancora, il nostro amico che ci ascolta dai Castelli Romani, Francesco, dice il padel. L'ho scoperto negli ultimi anni, sicuramente è il mio sport. Salve.
2: Sì, buonasera, Don Cash. Buonasera. Pino dalla Dispoli.
0: Ciao, Pino dalla Dispoli.
2: Secondo me lo sport che praticano è la ginnastica funzionale e lo yoga. Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Potrebbe essere, ma non lo è.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
4: Music Lab.
6: Mi diverto votando la mia musica preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
13: Sì, ma non parlano del prezzo.
12: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
13: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
12: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
14: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
15: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
16: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
17: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
18: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
19: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
20: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
19: Auto Import a Roma dal 1957.
4: Che raio sia con te!
5: Summer!
4: Estate!
5: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: È il momento della scommessina.
1: In che senso?
0: Che quando si scommette, qui sentite la parola novità, che non è una scommessa per i soldi, non servono quelli, tenete in saccoccia, è una scommessa sulla musica di domani. La facciamo grazie ai nostri programmatori, grazie al nostro grande Ale. Questa volta Just a Little, Just E, è la voce di Sam Harper. Dimensione.

0: Per Just a Little, se avete vissuto gli anni 80 e 90 questa melodia già la conoscevate. E allora i vostri saluti e poi lo sport, oggi sport
1: buongiorno
0: e coppie.
1: Buongiorno a tutti, don pomeriggio. Dai, siamo te, Monè.
0: Però, don pomeriggio. Allora, Marta e Alessandro sono diventati record del mondo in coppia singolarmente e praticano un'attività che li tiene in forma che ha a che fare con le seghe dei falegnami. Quale sarà?
2: È vero, lo so che non mi rimanderete mai in onda perché faccio il corriere, salgo e scendo dal furgone, non avevo sentito bene il quiz.
0: Ma allora?
2: Sì, il taglio della sega, il tumber shop.
0: Tumber shop.
2: Eccolo qual era lo sport. Ma tanto lo so che non mi rimanderete mai in onda.
0: E invece?
2: Fino sempre dalla Dispoli.
0: E invece fino dalla Dispoli abbiamo mandato in onda, bravo! Il campionato dedicato ai boscaioli li ha fatti incontrare. Si sono incontrati nel 2017, si sono innamorati tutti e due. Quest'anno, a distanza di 9 anni dal loro primo incontro durante il campionato internazionale, sono riusciti a vincere sia singolarmente che in coppia. Quindi devo dire, ragazzi, che questa è la coppia. No, non lo posso dire la coppia delle seghe perché è brutto, però, ragazzi, è una coppia che di sicuro sa come spaccare. Spaccare di brutto. Spaccano la legna, però spaccano di sicuro. Adesso, se questi due sono riusciti tra i boschi e tra una cosa che li fa sudare, che proprio da quasi da neandertaliani, a trovare l'amore, io voglio capire se noi che invece siamo coppie che magari non abbiamo bisogno di grandi orpelli, poi ci lamentiamo anche se ci dobbiamo fare una corsetta insieme o se dobbiamo portare sulle cassette dell'acqua al supermercato. Ma va bene, ragazzi, attività di coppie dove trovarne? Oggi qui su Dimensione Sono Roma con lo zio Don Cash. E adesso coppia con me, chi la fa? La musica. E ne arrivano due, Flowrider e Keisha dal 2009 con Ride Round.
3: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: mi vuole incontrare? Che faccio questa sera? Signorina Noemi, dormo con la mia signora perché stiamo bene insieme.
1: Cessa.
0: Salve.
1: Anna d'Aprile.
0: Ciao Annetta.
1: Allora, secondo me fanno il taglio del ceppo, perché per forza solo quello possono fare.
0: Perché bastava cambiare la lettera, anche questa non finiva male.
1: Questa coppia di persone che ha vinto il Guinness, insomma.
0: Sono diventati world record Marta e Alessandro proprio così, come taglialegna, come tagliabosca.
1: Invece il primo sport che mi viene in mente è il pattinaggio.
0: Bello.
1: Ma semplicemente perché non voglio dire il calcio, non ce la faccio più con questi mondiali.
0: Già.
1: Ciao. Non ce la faccio più.
0: E lo capisco, già che non ce li siamo gustati perché non ci stiamo, la prima volta nella storia, mamma mia che brutto. Va bene ragazzi, io invece torno domani in Better Times, in tempi migliori, a tenervi compagnia dalle 16 alle 19, sempre qui nel Drive Time della capitale, con e senza mondiali, con e senza taglialegna. Con e senza Don Cash? No, perché se non ci sono io non c'è il Drive Time. Ma fra un attimo inizia il salottino con Lorenzo Palma. Per il momento da parte mia è tutto, quindi mua, peace out and I love you.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
4: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
5: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
6: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Roma Capitale prosegue il servizio di facilitazione digitale nei municipi per tutto il 2026. Un aiuto ai cittadini per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Realizzato da Fondazione Mondo Digitale, sarà attivo presso le sedi anagrafiche municipali dalle 8.30 alle 13. Apre la nuova area giochi di Parco Villa Fassini in via Tiburtina 746. Uno spazio moderno e inclusivo dedicato a sport e aggregazione sociale. Nel playground un campo polifunzionale per basket e calcetto, una pavimentazione sportiva, nuove attrezzature, recinzioni di protezione e percorsi accessibili alle persone con disabilità. Parte oggi la quarta edizione dell'Arena di Santa Maria della Pietà, promossa dalla Fondazione Cinema per Roma. In arrivo 14 grandi film che si svolgeranno ogni sera fino a martedì 28 luglio. Info su comune.roma.it.
11: Buonasera alla redazione, subito le notizie dalla capitale.
12: Buonasera da Francesca Proietti. Un incendio è divampato nel vano scale di un palazzo in via Montefiorino nel quartiere Labaro. L'allarme è scattato poco prima delle 16. La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto 5 squadre. Evacuate una decina di persone, 4 delle quali sono state messe in salvo con l'autoscala. Una bimba di 2 mesi e un bambino di 8 anni sono stati sottoposti a controlli dai sanitari del 118 e trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli. L'incendio è ora sotto controllo e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dei locali interessati dal rogo. Nell'appartamento in zona Valle Aurelia, dove vive il 33enne romano arrestato nella notte per aver esploso 2 colpi d'arma da fuoco e aver ferito un 26enne senegalese, i carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola clandestina e una carabina con relativo munizionamento, ma non la pistola con cui avrebbe sparato tra Piazza Trilussa e Vicolo del 5 nel quartiere di Trastevere. Durante la perquisizione sono stati anche trovati 600 grammi di hashish, materiale vario per il confezionamento di dosi, per cui l'uomo l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è indagato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ed è stato condannato a 3 anni di carcere il 57enne che il 7 settembre 2023 investì e uccise una coppia di turisti irlandesi che stava attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo rosso su via Cristoforo Colombo. A stabilirlo, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, il GUP di Roma. Gli open day dedicati alla carta d'identità elettronica continuano nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 luglio, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del 12esimo municipio, mentre gli ex punti informativi turistici di Piazza delle Cinque Lune, Piazza Sonnino, Piazza Santa Maria Maggiore, insieme al punto di rilascio di via Petroselli, saranno attivi sia sabato che domenica. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Le ultime notizie, la cronaca di questa giornata del day after, ci confermano, cronache e notizie, che la situazione politica resta frammentatissima e caotica. Dopo il clamoroso voto contro l'emendamento voluto da Giorgia Meloni e dal governo sulla reintroduzione delle preferenze nella prossima legge elettorale, si continua a votare su ordini del giorno e emendamenti, ma è chiaro ed è evidente che tutti aspettano di vedere che cosa potrà succedere. C'è già chi parla della possibilità che, una volta passato in qualche modo alla Camera, il provvedimento vada su una sorta di binario morto o di attesa prima del passaggio al Senato. Perché è chiaro ed evidente che la questione è politica: o si chiarifica la situazione nel centrodestra, dove ci sono stati forse addirittura una cinquantina di franchi tiratori ieri nel voto che ha affossato l'emendamento, o si chiarifica la situazione, oppure ci vuole un chiarimento politico, non nell'oscuro di un voto segreto, qualcosa a viso aperto, con i volti di Meloni, di Salvini, di Tajani e del convitato di pietra, ovviamente, generale Vannacci.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time
11: it is? 19 in punto.
4: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
11: Oh, che bello arrivare in radio e sentire questa arietta piacevole, quell'aria condizionata che aspettavo da tutto il pomeriggio. È stato un pomeriggio piuttosto intenso, non siamo proprio iperattivissimi durante l'estate, però ci sono dei giorni in cui riusciamo a fare tutto quello che abbiamo rimandato. Parleremo proprio di impegni nel quotidiano. Intanto sono Lorenzo Palma, partiamo così.
2: Dimensione suono. Rhythmic History 98.

Il ritmo della capitale, pronto il nostro salotto estivo, la versione ovviamente in terrazza sul rooftop con vista su Roma, ma con vista anche su quello che è quotidiano, che ci piace fare, però il caldo effettivamente ci toglie un po' le forze, lo stress, la stanchezza anche dell'anno lavorativo, tanti motivi che fanno un po' rallentare le nostre attività. Ecco, oggi mi sono reso conto che avevo tralasciato un bel po' di incombenze, cose da portare avanti, e quindi mi sono messo lì, ho detto devo fare tutto, assolutamente tutto entro oggi. Sono stremato, ma ce l'ho fatta. Ho preferito evitare di rimandare, di procrastinare nuovamente gli impegni, perché con il caldo non è proprio una cosa semplicissima. Parliamo proprio di impegni nel quotidiano. Il tema è proprio questo: qual è quella cosa che non ti va mai di fare o che ti scoccia un po' farla? Lavare i piatti, andare a fare la spesa, andare da commercialista. È proprio attività del quotidiano che detestate fare, anche se poi le fate, però non vi piacciono.

0: con il caldo, cioè tipo quello di questi giorni, non è che proprio tutta quella voglia, sei così iperattivo e porti avanti le attività, le incombenze con naturalezza. Qual è quella cosa che ti pesa fare? La fai, per carità, però proprio quella che ti scoccia. 393 0119 119, sono arrivati già dei messaggi carini, fra poco li sentiamo. Intanto, stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica, cioè scegli la tua nuova vettura fra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili, e il regalo per te è subito il piano per partire. Non è tutto, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai anche un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autorealcompany.it.
1: All for you,
2: le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Bewex, la convenienza è un patto! Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi, 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri, 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
12: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
12: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Caldo unico vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Continuiamo a raggiungere temperature davvero elevate, punte massime oltre i 35 gradi nelle zone interne del Lazio, valori vicini anche ai 37-38. Si sta un po' meglio lungo la fascia costiera, ma lì è presente comunque parecchia umidità, quindi caldo pesante e afoso anche al mare. Si calmerà settimana prossima, in particolare a partire da martedì arriverà aria un pochettino più fresca. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Let the vibration take you down.

0: firmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: For you. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire

0: alle 19.32 su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale, fa caldo, temperature altissime e la voglia di fare, cioè non è la stessa che abbiamo, che ne so, a gennaio, febbraio, che siamo belli, iperattivi, portiamo avanti tutte le nostre incombenze, attività nel quotidiano. Qual è quella cosa che ti pesa tantissimo fare in questo periodo?
1: Buonasera Lorenzo D'Alfredo. Beh, io in questo momento odio cucinare. Anche perché in cucina il climatizzatore non ce l'ho.
0: Quindi,
1: e infatti
0: fai?
1: Spendo tantissimo per andare a cena e pranzo fuori.
0: Che meraviglia però, eh?
1: Infatti ragazzi, sai che vi dico?
0: Sì.
1: Viva l'inverno, viva l'autunno e la primavera.
0: Secondo me molti penseranno questa cosa. 393 0119 119 su WhatsApp, questo è il tema.

0: della capitale, incombenze quotidiane, cose che non ci va di fare assolutamente, soprattutto in questo periodo in cui non siamo iperattivi, al 393 0119 119. A luglio però da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro, e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Pensa, una volta mi innamorai di una ragazza, io ho mandato una cartolina al mese per un anno.
3: E poi che è successo?
2: E poi si è sposata col postino.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio: dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Ma che fai senza cintura?
9: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
10: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
11: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
12: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
13: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
12: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
13: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
12: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
13: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
14: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: salotto estivo, cioè sul rooftop, in terrazza, quindi siamo in alto, è caldo, c'è sempre, però cerchiamo di rinfrescarci cercando di capire le cose che non amiamo fare in questo periodo, che ci pesa fare, magari sono insomma, come dire, gesti quotidiani, ecco. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. La cosa che odio di più è andare a prelevare al bancomat.
0: Ecco, vabbè, che poi
1: non ce la posso fare.
0: Capisco.
1: Poi tendenzialmente proprio le cose che non mi piacciono fare tendo a farle subito, così sì, me ne libero e non ci penso più.
0: È giusto, è giusto.
1: Ciao Lorenzo, buona serata.
0: Ciao, buona serata a te. Infatti io ho raggruppato tutta la serie di cose, compreso il prelievo, e niente, l'ho portate avanti con estrema tranquillità, più o meno. 393-0119-119 per i vostri messaggi vocali. Ritorna anche Robin Schulz e questa è Better Times con Bars.

0: 2010, nella sera di Dimensione Sonora, il ritmo della capitale è un periodo in cui non abbiamo voglia di fare tantissime cose. Ci sono, diciamo, attività che nel quotidiano ci pesano un po', effettivamente.
1: Buonasera Lorenzo, come
0: Buonasera,
1: stai? Sono
0: prof.
1: La prof. Rosaria.
0: Bene,
1: io quello
0: bene.
1: Che odio fare nel quotidiano è rimettere a posto quello che gli altri scombinano, pulire
0: certo.
1: laddove sporcano. Sinceramente lo trovo una grande mancanza di rispetto alcune volte,
0: sì.
1: perché comunque tu vieni anche da delle giornate pesanti,
0: è
1: bisogno di riposare e anche gli altri hanno le manine per mettere a posto.
0: Brava.
1: Invece quello che odio fare in generale è di far valere i miei diritti. Questa è una cosa che veramente mi urta i nervi grandemente quando so di avere ragione
0: non
1: e devo andare
0: bisogno.
1: Ancora a discutere con gli altri.
0: Lo so.
1: Un abbraccio e grazie per la compagnia. Sei
0: Buona
1: sempre
0: serata.
1: Il migliore Radio Dimensione Sono Roma.
0: Salutiamo la prof presente nel nostro salotto estivo. Ci sono anche Merck e Crea.

Resteremo fino alle 22 con ventaglie, quello che serve solo per rinfrescarci un po', ma parliamo di quelle incombenze, quelle attività quotidiane che in questo periodo fatichiamo a portare avanti. 393 0119 119, in arrivo anche Francesca Proietti, quindi la redazione.

0: chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
4: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
3: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
4: A volte serve solo un sì.
3: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
4: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
3: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
5: E pronta la nostra redazione, c'è un nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Francesca Proietti. 3 anni di carcere al 57enne che investì e uccise una coppia di turisti irlandesi che stava attraversando via Cristoforo Colombo. Il processo è stato celebrato con rito abbreviato dal GUP di Roma. L'uomo era accusato di omicidio stradale. I fatti il 7 settembre 2023 all'altezza di via Malafede. Nell'appartamento in zona Valle Aurelia, dove vive il 33enne romano arrestato nella notte per aver esploso 2 colpi d'arma da fuoco e aver ferito un 26enne senegalese, i carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola clandestina e una carabina con relativo munizionamento, ma non la pistola con cui avrebbe sparato tra Piazza Trilusse e Vicolo del 5 nel quartiere di Trastevere. Durante la perquisizione sono stati anche trovati 600 grammi di hashish e materiale vario per il confezionamento di dosi. Addio bandiera blu a Sabaudia, la Italia, che assegna il riconoscimento in base sia alla qualità delle acque che ai servizi, ha dato 2 giorni di tempo al comune prima di procedere con la revoca definitiva della bandiera, a seguito di controlli effettuati sulle spiagge libere dove è stata riscontrata una grave irregolarità legata alla sicurezza dei bagnanti. I consiglieri comunali di minoranza chiedono le dimissioni immediate del sindaco. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato l'integrazione dell'ordinanza regionale per tutelare i lavoratori dal caldo record. L'ordinanza vieta su tutto il territorio regionale il lavoro in condizioni di prolungata esposizione al sole dalle 12.30 alle 16. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Sono le 22 minuti.
7: Adesso, now, subito.
8: 4 hit senza interruzioni. Four for
5: you. Come al solito durante il rientro a casa dopo la giornata lavorativa abbiamo un tema da affrontare che riguarda questa volta le incombenze, le cose che non riusciamo a portare avanti in questo periodo così caldo. 393 0119 119, ma anche piccole cose nel quotidiano, ma parleremo ovviamente anche di tanti eventi in città, mostre che ci permettono di viaggiare senza muoverci.
8: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
9: Rhythmic History 94.
10: The band, the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: solo Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando questa sera di incombenze, di attività quotidiane che facciamo fatica a portare avanti, perché effettivamente il sole scalda, e quindi le attività all'aperto, soprattutto se prevedono l'utilizzo dell'impegno fisico.
1: Buonasera!
0: Buonasera, ecco.
1: Te adesso va sotto al sole. È a taglia verba,
0: come si fa?
1: Sole mio!
0: È sempre allegro, è la filosofia giusta.

0: Public, il loro pezzo del 2024 che abbiamo ascoltato, I Don't Wanna Wait, su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale, e fra poco ritorniamo ancora con i vostri messaggi.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madonna, Danseteria. Justin, Sam Harper, Just a Little.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
5: fermo, fermo, che sto iniziando a sudare. Roman
7: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
9: Sì, ma non parlano del prezzo.
8: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
9: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
8: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
12: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini, 23 luglio Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
14: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
15: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
14: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
16: Caldo unico vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Continuiamo a raggiungere

0: di Macklemore insieme a Ryan Lewis nella sera di Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Fra poco aggiorneremo ovviamente anche la classifica del mercoledì. Lo sapete che potete dare i voti alla musica partecipando al Music Club. Il tema della sera riguarda insomma cose che ci pesano fare in questo periodo caldo. Ecco, diciamo che siamo fuori dalla fascia protetta, quindi
1: ciao,
0: ci siamo.
1: Mi chiamo Eleonora.
0: Buonasera.
1: E la cosa in questo periodo sì, che più mi pesa fare è fare sesso con il mio compagno.
0: Ecco, per esempio quelle piccole attività, abbiamo parlato di attività nel quotidiano.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: proveniente da Chicago, meravigliosa, Ralph Rosario, appena sentito con Take Me Up, alle 20:34 su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, e tra poco aggiorniamo la Music Lab Chart.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più, ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
5: Autoimport, a Roma, dal 1957.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
7: Fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450 51. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0 100.

0: prodotta da Sphere Prides, e qui c'è praticamente la storia delle origini dal punto di vista artistico, e racconta proprio la notte che segnò l'avvio della sua avventura nella musica. Pezzo nuovo, si chiama Dance Etheria.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Talk about.

0: il suo nuovo album Confession 2, abbiamo qualcosa da raccontare a proposito di Madonna e siamo pronti con un appuntamento settimanale molto interessante, anche perché ci siete voi come protagonisti.
1: Dimensione Suono Roma. 5, 4, 3, 2, 1
0: Music Lab Chart. Music Lab Chart. Ma che meraviglia la classifica che fate voi, perché ogni volta, grazie ai vostri voti, al vostro gusto, abbiamo insomma la possibilità di spaziare, di scoprire la fotografia istantanea di quello che vi piace di più in relazione a quello che sogniamo, e siete voi a decidere praticamente tutto. Intanto c'è una nuova entrata, una nuova numero uno. Partiamo con la prima novità. Alla 5 entra infatti Madonna con Bring Your Love insieme a Sabrina Carpenter.

quello che è stato il secondo singolo ufficiale di Confession 2, uscito il 3 luglio, e quindi lei torna con questo album in classifica per quanto riguarda l'Italia, ma non solo, anche nella classifica di Billboard, direttamente al primo posto, conquistando contemporaneamente anche la vetta della graduatoria dedicata ai vari supporti, quindi CD, vinili, musicassette, cose che ritornano. Sale di 1 la canzone dell'estate di Noemi, Tu cosa fai questa sera, mentre scende dalla numero 1 di settimana scorsa Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight, e quindi Valla 3. Seconda posizione di questa settimana, L'estate di Ugel, lo possiamo dire, la hit che fa muovere nei club, ma anche molto utilizzata sulle varie piattaforme. Moving to the Sun.

c'è anche un bel supporto, c'è Ultranate per esempio in questo pezzo, ma lui già tempo fa aveva realizzato il remix della sua hit più iconica Free del 97 insieme a Topic. Intanto sale ancora all'interno della Music Club Chart, siamo pronti adesso per scoprire la numero 1, che è nuova assolutamente perché rientra fra le prime 5 il pezzo di Gordo che si chiama Loco Loco, e direttamente proprio qui alla numero 1 della classifica.

gioco rientra tra le prime 5, proprio alla numero 1 della classifica abbinata al sondaggio di Music Club. Partecipate, datevi da fare liberamente, anche molto divertente. C'è l'app, c'è il sito, anche per vincere le cuffie White.

degli anni 2000 con un bel mashup, perché sotto insomma è stata sfruttata la base di Music Sounds Better With You di Stardust. Quasi verso la fine della seconda ora di Rooftop Terrazza con vista sulla città, 393 0119 119, anche un po' per raccontarci i programmi del vostro mercoledì sera.

0: del mercoledì su Dimensione Suono Roma e fra poco la redazione.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
0: Buonasera alla nostra redazione, a Francesca Proietti, le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesca Proietti. Aggrediva le donne all'Esquilino. Per l'indagato, un giovane senza fissa dimora, è scattata la libertà vigilata e l'obbligo di seguire un programma terapeutico. L'indagine è iniziata dalla denuncia presentata da una donna rimasta vittima di un'aggressione immotivata da parte dell'uomo all'inizio del mese di maggio. Il giovane avrebbe cercato di colpirla al volto, riuscendo però a raggiungerla esclusivamente alla spalla. L'aggressore ora è ricoverato nel reparto psichiatrico di un ospedale specializzato. Flaminio Real, sgomberato il centro sportivo comunale di Viale di Tor di Quinto dopo l'ultima sentenza del Consiglio di Stato. La concessione è stata revocata dopo il maxi debito da 1,5 milioni di euro. Garantiremo la continuità delle attività sportive e poi pubblicheremo un nuovo bando, così il comune. Ed è stato condannato a 3 anni di carcere il 57enne che il 7 settembre 2023 investì e uccise una coppia di turisti irlandesi che stava attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo rosso su via Cristoforo Colombo. A stabilirlo il GUP di Roma. Allerta caldo, Roma è una città tropicale da bollino rosso, le previsioni meteo sono di un ulteriore picco di calore tra domani e venerdì. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina, una buona serata. You know what
0: time it is. Dai che ci sono 4 hit da ascoltare subito.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Intanto 21 e un minuto insieme a Lorenzo Palma. Beh, picco di calore, dici, beh, come? Più caldo di così? Domani sarà una giornata intensa, ma diciamo ci siamo preparati in questi giorni e tante cose non abbiamo voglia di farle, è stato il tema principale della sera. Tra poco parleremo invece di mostre rinfrescanti che ci fanno viaggiare.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 93.

0: arrivati all'estate, parliamo della nuova edizione del Festival della Sostenibilità, un calendario ricchissimo di appuntamenti, diversi gli obiettivi, uno in particolare parte sabato e si chiama Obiettivo Terra, e ne parliamo con Stefano Bernardini al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, grazie a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
0: Allora, mostre fotografiche che ci fanno osservare cose che abbiamo intorno a noi.
1: Sì, assolutamente sì. Obiettivo Terra è un concorso fotografico, si promuove ogni stagione da Fondazione Univerde e dalla Società Geografica Italiana e da Federparchi, e questa stagione è dedicata ai paesaggi agricoli delle aree protette d'Italia.
0: Bello.
1: E ci sono delle meravigliose foto.
0: Sì, sono quei viaggi che dici: non vado in vacanza, vado a guardarmi la mostra fotografica, in qualche modo viaggio.
1: Sì, è così. Ti tuffi in alcune immagini che sono meravigliose. Il fil rouge di tutto il festival in realtà è proprio dedicato in qualche modo alla donna, alla parità di genere.
0: Contesteco, poi
1: Contesteco, sì, cioè Contesteco, il concorso d'arte e design sostenibile Vivego del web, al piano 1 del centro commerciale Euroma 2, tantissime opere che hanno partecipato a questo contest. Un tema particolare che è stato arte, voci e visioni per la parità di genere e per una cultura di contrasto alla violenza di genere e ai femminicidi, per capire in che modo si può fare cultura di contrasto alla violenza di genere.
0: Bene, è un bellissimo progetto, ovviamente, che ha un risvolto anche sociale importante. Poi dall'Euro ci si sposta, insomma, si va in altre zone di Roma.
1: Sì, dal 1 settembre saremo ospitati al Parco degli Scipioni nella città in tasca.
0: Bene.
1: E inizieremo a realizzare le recycled car per fare la
0: festa del riciclo. Certo.
1: Sì, con tutte le famiglie, certo, i bambini.
0: Un evento collettivo, insomma,
1: sì,
0: che coinvolge un po' tutti. Stefano, io ti ringrazio come sempre tantissimo, buona edizione, buona estate.
1: Grazie a te.
0: Ciao.

alle 21.17 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando abbiamo parlato già di iniziative ed eventi che ci portano insomma a vedere cose molto carine che partono adesso e poi avranno diciamo un seguito anche a settembre, finite le vacanze.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, city car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su auto

oggi a chiudere il For You Le Click dagli anni 90, poi ovviamente a partire dalle 22 arriva la storia del ritmo come ogni sera insieme a Lorenzo Palma per scoprire gli appuntamenti della prossima stagione a teatro e musical al Sistina. Arriva per esempio a partire dal 29 ottobre per la regia di Massimo Romeo Piparo anche questo spettacolo insomma che ha avuto già un grande successo nelle scorse stagioni, nella scorsa stagione Ragazzo dai pantaloni rosa con Rossella Brescia e con Samuele Carrino, e la storia di Andrea Spezzacatene, il quindicenne che si tolse appunto la vita perché vittima di bullismo e cyberbullismo, e torna a teatro però in forma di jukebox musical, quindi con una playlist di canzoni popolarissime del pop rock italiano scelte come parte del racconto in un caleidoscopio veramente di grandi successi che appaiono talmente calzanti a racconto da sembrare quasi scritti apposta per questa bella storia. Quindi da fine ottobre al Teatro Sistina ci sarà anche questo musical speciale.

0: ci stiamo orientando in questa direzione. Intanto a luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai anche 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
2: Sì, ma non parlano del prezzo.
1: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
2: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
1: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
6: Il ritmo della capitale.
7: Il ritmo della capitale.
8: Dimensione suono Roma.

dell'umore a volte interagiscono i numeri, cioè delle logiche numeriche, e in questo caso è una regola che si chiama la regola del 37%. È una teoria che tenta di trasformare la ricerca del partner ideale in un processo praticamente scientifico. Invece di scegliere subito, bisognerebbe usare una parte iniziale del proprio percorso sentimentale come fase di osservazione. Quindi in questo periodo si accumulano le esperienze, gli appuntamenti, le conoscenze. Ogni incontro diventa una storia, un caso proprio emotivo diverso, utile a capire meglio cosa funziona e cosa no. L'obiettivo non è trovare subito la persona giusta, ma imparare a riconoscerla. Ti conosco mascherino, un po' questo è il sottotesto. E secondo questa teoria, praticamente la fase di esplorazione dovrebbe occupare circa il 37% del percorso sentimentale. In termini pratici vuol dire che se si considerano più o meno 50 appuntamenti in un anno, i primi 19 servirebbero esclusivamente a orientarsi fra preferenze, compatibilità e attrazioni. Dopodiché, superata questa soglia, si avrebbe una maggiore capacità di scelta consapevole, perché il cervello avrebbe già raccolto, insomma, abbastanza informazioni per distinguere un potenziale partner stabile da una semplice attrazione momentanea. Vabbè, insomma, nonostante il fascino del modello, l'applicazione alla vita reale resta complessa, perché le relazioni non è che seguono proprio una progressione lineare, e ogni persona cambia nel tempo, cambiano le esigenze, poi insomma. Però le regole matematiche possono influire, c'è questa nuova del 37%, quindi 37% tutta esperienza. La musica adesso con l'ultimo di Alessio insieme ai Wow Republic.

sulla fine del rooftop serale, il nostro bel salottino in cui ce la raccontiamo sui vari argomenti, poi quando si parla di regole d'amore, quando intervengono proprio nelle relazioni legate al primo partner anche i numeri, ci piace sempre sottolinearle. Gli eventi in città raccontati, la musica che non può assolutamente mancare, e questo è l'ultimo pezzo di Alok insieme a Khalid, si chiama Dive Into Me.

0: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Dai che si viaggia, altro giro con il Rhythmic History Extended Version, la dance degli anni 90 e degli anni 2000, per ritrovare per esempio Bobby Brown, che ha fatto parte di un gruppo meraviglioso negli anni 80, New Edition. Era una sorta di boy band di musica R&B. Sentiremo la sua versione con i remix di K-Class. Apriamo invece questa sera con Ice MC, questa è It's Rainy Day. Rhythmic History.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini, 23 luglio Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000 con Tanzania, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
7: Rhythmic History, Extended Version.
8: Quando i successi nascono da un errore, il celebre riff di basso di Sweet Dreams nacque per errore di David Stewart, che sbagliò a programmare la drum machine inserendo un suono che non riuscì a rimuovere, ma che decise poi di tenere trasformandolo nel gancio con l'ipnotico del pezzo che noi sentiremo nella versione di Steve Angello che usciva negli anni 2000.
9: Rhythmic History,
7: Rhythmic History
9: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Extended Version.
1: Era un po' l'arlecchino del rock, della musica elettronica degli anni Ottanta. Lo sentiremo nella versione di Robbie Rossini, Tanz Bambolina, questa sarà all'interno di Rhythmics Extended Version, la versione quindi deluxe con dei plus che non sentiamo proprio in tutte le ore in programmazione. E ritornano anche i French Affair e ripartiamo proprio con il loro primo singolo, Sexy.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: sia con te.
1: Di che colore avete l'auto? È fuori il nome.
2: Ciao Don Cash.
1: Ciao
2: Daniele.
1: Ciao Daniele.
2: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
1: Hai capito? Come faccio a sentire poveri in un secondo? Chiamate Daniele.
3: Drive Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
5: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
3: Ritmi Kisteri, Extended
6: Ogni fashion. Giorno viaggiamo, ma lo facciamo due volte al giorno, la mattina alle 5, prima della sveglia dei gladiatori, e poi durante, diciamo, la fase serale, durante il relax, per qualcuno rientro a casa un po' ora tarda. Boom Me Up per Xtetic dal 1995, ripartiamo dagli anni 90, questa volta con una Passion di Network.

0: fatti e curiosità da Roma.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Back in My Life Electronic di Marcus, Back in My Life di Alice DJ, è stato il secondo singolo. Give Me Love, DJ Dado, la voce di Michelle Weeks, ed è pronto un quanto mai ginnico Daniele Greco, che in questi giorni insomma si trova in questo momento di festa, ma lui la festa la ama, puoi vivere tutti i giorni. Arriva Special Party.
6: Rhythmic History
7: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione

0: Flash torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Diamo un po' di freschezza questo mercoledì sera con il sound del momento, le hit più ritmate, quelle che suonano qui nella nostra festa con grandi protagonisti della scena dance mondiale. Io sono Daniele Greco. Buona serata, cominciamo con quella di Sigala.

0: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: In questa sequenza ritroveremo anche il disco di James Hype, Don't Wake Me Up. Abbiamo suonato tanto negli scorsi mesi, ma anche la nuova di Alok con Jennifer Lopez, Everything's Fine. E ripartiamo con The Sound of Silence nella nostra serata, nella nostra festa.

proprio di metà luglio, 15 luglio, insieme a me, Dani Greco, e anche con lui il re della console, beh, re Reuccio, Kungs.

0: la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
2: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Special Party.
4: Special Party.
6: Ben ritrovati amici nella nostra festa serale, quella di Dimensione Suono Roma. Il nostro party è ricco di grandi artisti, di grandi DJ, di grande musica del momento. Ritroviamo lei per ripartire. Sophia the Giants.

0: chiocciolaroma.it.
1: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
2: Dimensione Suono Roma
3: Special Party.
4: Eh sì, ultima sequenza di questa serata, di questo mercoledì sera, con le hit più forti del momento, anche quella di Jack Jones, la sua nuova hit molto potente. Da Daniele Greco è tutto, rimani con noi, arrivano i gladiatori, la notte dei gladiatori, e ci sentiamo domattina. Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Di nuovo Geppellino De Niro, eccoci.
2: Siamo qui per queste tre ore da passare insieme, tre ore della notte del giovedì, perché già siamo quasi al weekend.
1: Esatto.
2: E in queste tre ore, oltre a tutta la nostra buona musica e i nostri contenuti inediti, andremo a riascoltare gli highlights dei giochi del mattino, perché stamattina è stato un po' di confusione durante i giochi e soprattutto il mio nuovo romanzo. Oggi mi rivolgerò alle persone un pochino più grandi, quelle un po' più anziane, perché si parla di western e il western è sempre un genere che ti porta nel passato.
1: Ma spaghetti western.
2: Esatto, all'italiana.
1: Che bello.
2: All'italiana.
1: E allora, giovedì 16 luglio, io direi di iniziare subito, conta alla rovescia e partiamo.
2: 3, 2, 1, via.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: La moglie al marito. Tesoro, dimmi quanto mi ami. Lui fa: alza gli occhi e conta tutte le stelle. La moglie fa: ma è mattina. Appunto.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora oggi come ogni mercoledì si parla di matti, va bene? E anche se per me sarebbe stato più facile trovare subito un argomento, ho deciso di non parlare di voi.
4: Perché tu c'hai l'esempio proprio qui sotto il naso.
2: Non ti piace vincere facile, diciamo.
3: Bravissimo, bravissimo. Per la rubrica non siamo i matti, ma gli altri fanno i fatti. La notizia che sto per raccontarvi parla di palle spaziali, ma non ha niente a che vedere con uno dei film comici, credo, più trash della storia del cinema, non so se ricordate.
2: Meraviglioso però.
3: Meraviglioso. Ne hanno fatto, anche il 2 hanno fatto,
2: stanno,
3: no?
2: Stanno preparando, è in preparazione il 2.
3: Anche perché quelle sono. Certo, va bene. Ma sono vere e proprie palle in titanio di origine ancora ignota che sono state trovate sulle spiagge di Queensland in Australia.
2: Ho visto le foto io.
4: Palle
2: sono
4: di titanio.
2: Sì, sono delle palle di titanio, sì. Non si sa la provenienza.
3: Dove i vigili del fuoco ne hanno trovate ben 6.
2: Sì, sì, sì.
3: E qui esco un po' dalla notizia per fare un applauso veramente a tutti i vigili del fuoco di tutto il mondo, perché ogni volta c'è qualcosa anche de grave.
4: Sì, sono succede? i primi ad arrivare.
3: No, arriva, ci mandano proprio. Cioè, ci vai di, ma perché? Cioè, tu servizi del fuoco, ho capito, ma che ci andavano oggi davanti io? Magari queste palle, queste sfere, che ne so, ma venendo magari proprio sì, da chissà quale pianeta so anche, che come posso dire?
2: Radioattive, no?
3: Radioattive, dicevo, faccio te, perché io sono vigile del fuoco, c'è una per forza, pure se c'è un'alluvione, ma io sono vigile del fuoco, non il vigile dell'acqua. Cioè, è vero o no? Cioè, ogni volta c'è una cosa, mandano loro.
4: Sempre in prima linea stanno.
3: Tu c'hai...

0: il fuoco di Sant'Antonio, te mandano i vici.
1: Lì in quel caso però
0: apposta ci sta bene, però capito, fatta ricora stai male perché deve venire il vigile del fuoco. Comunque sì.
1: Io ho visto le foto, è impressionante.
0: Sono impressionanti,
1: sono enormi.
0: Sono grandissime e praticamente. Poi da alcune indagini forse si tratta, l'ho capito, di alcuni serbatoi sferici, sì, diciamo, di carburante per razzi okay. altamente tossici, vedi? Vanno a cervigine, c'era ragione. Scaricati, si presume, da un razzo russo di nome Fregat. È già uno che si chiama così, è normale che lanci qua, dice, ma che se ci stanno i vici, ma che te Fregat? tanto ci vanno loro.
1: E a Bruxelles, tanto
0: Fregat, signor. Però la notizia però la notizia positiva è che queste palle spaziali non sono cadute su alcune spiagge italiane.
2: Ma meno male.
0: No, perché noi italiani appena vediamo un qualsiasi diciamo forma sferica, piamma in corsa e agacciamo.
2: De collo pieno,
0: quando non stiamo a guardare il materiale, capito?
1: Poi siamo tutte in spiaggia
0: apposta adesso di spiaggia, c'è un bella passa. Ora ti immagini a carci una di queste palle in titanio? Dopo averla carciata, una parte del titanio è servito per fare le placche per tenerti la tibia.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, faccia ride.
3: Eccoci, regà, eccoci. Au. Di come scrivono sempre le ascoltatrici, dicono, Emiliano, vedi, ma no, ma non la devi sempre trasformare come una cosa, capito? Se... dei rimorchi o di cose. Era molto più amicale come cosa, no? Dicevo, parli sempre dell'omini. Oggi
4: così, Emiliano, ti
3: dico. Nel senso, aiuti sempre gli uomini e non aiuti mai le donne.
2: E parla pure delle donne, no?
3: E quindi oggi voglio aiutare le nostre ascoltatrici.
4: Vai, forza. Sentiamo.
3: Vuoi trovare un uomo romano ma non sai di quale zona cercarlo? Mo vedo una mano, perché se non ogni volta dico quale zona cerca la donna, quale zona cercare l'uomo. Allora,
4: perché ogni quartiere ha le sue caratteristiche, le diciamo, sue peculiarità.
3: È orientativa la cosa, no? Però insomma, vi piace l'uomo alternativo, amante della musica dal vivo, dei tatuaggi e sempre con la battuta pronta?
2: Sì.
3: Lo devi prendere a Roma Est.
4: Perché?
3: Sì, funziona così, funziona così.
2: Perché
3: così? Perché a Roma Est c'è sta l'uomo, capito, bello allegrotto, che gli piace la musica, quella un po', capito, che va nei localetti, quelli che ci vanno sette persone a sentire la musica mezza punk,
4: bene,
3: capito?
4: Noi ci fidiamo di quello che
3: ci
4: fidiamo.
3: E la frase preferita è: andiamo a vedere il tributo de Vasco.
2: Il
3: tributo de Vasco, perché Vasco dal vivo no, c'è troppo casino.
2: Ok.
3: Se invece vi piace l'uomo sportivo ma tranquillo, che ama il calcetto, il padel, ma è anche un gran divoratore di serie TV sul divano, quindi praticamente alla perfezione, diciamo.
2: Sì.
3: Cercatelo Roma Ovest. La sua frase preferita è: stasera pizza o sushi? Questa qua è la frase preferita che c'ha l'uomo di Roma Ovest.
4: Il grande dilemma, no?
3: Il grande dilemma. Grande dilemma, che comunque la donna, se gli dici pizza o sushi, comunque sta bene lo stesso. Importante è magnana zozzeria. Ti piace l'uomo sempre ben vestito, tutto firmato, fissato col brunch, la palestra e l'aperitivo?
2: E chiama Rino.
3: Devi chiamare Rino De Nico.
4: Questo è il tipo da Roma Nord.
3: Devi
4: no?
3: andare a Roma Nord.
2: Vedi, ecco.
3: Frase preferita da Rino: dove vai in vacanza? No, in generale, dove vai in vacanza? Se invece vuoi un uomo simpatico, tatuato, rocchettaro, pelato, barzellettiere che lavora in radio.
2: Chi è?
3: Sapete dove cercarlo?
2: Dove?
3: Non lo so. Quando ne conoscerò uno vi farò sapere. Non lo so.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Dal medico, il dottore guardando il paziente va: signor Mario, dovrebbe smettere di fumare e pensare un po' al suo futuro, eh? Mario si guarda e va: lasci stato tu, se penso al mio futuro comincio pure a bere.
3: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Allora, ragazzi.
2: Eccolo.
3: Anche io ho visto, insomma, gli inglesi, no? Che ad ogni vittoria cantano ormai questa canzone, no?
2: Sì.
3: Come si chiama?
2: Wonderwall. Degli Oasis.
3: Wonder. Che significa? Che significa?
4: La traduzione letteraria è tipo grande muro.
2: Un muro meraviglioso, dai, un grande muro.
3: Tipo The Wall, diciamo.
2: Tipo Pink Floyd.
3: È un muro, è quello che loro. No, ogni volta prendono.
4: Sono 60 anni che non vincono un mondiale.
3: Sì. Capito, quindi è pure giusto che cantano quel tipo di canzoni lì. No, nel senso che. Perché il muro loro? Perché che cosa gli rappresenta? Cioè, ognuno. Io ho visto che praticamente. Come posso dire, in questi. Vabbè, lo dico, dai. In questo mondiale di palla per 22.
2: Vabbè, niente, non riesce a dire di calcio.
3: Non c'è sta, è scarso. È un campionato scarso e non c'è stato manco con l'infradito. Manco con l'infradito. Comunque sia, in questo, diciamo, quello che avete detto voi, ognuno canta un qualcosa che li rappresenta, no? O anche dei movimenti, dei gesti. Guardiamo i norvegesi, no?
4: Viking Row.
3: Che a tempo danno, no?
2: Sì.
3: Si danno quel tempo per remare.
2: Esatto.
3: Visto che su 12 mesi, 10 stanno sulle barche a pescare, perché quello fa, vedono paurarci. Per esempio, i belgi, nell'ultima partita hanno inquadrato, insomma, la tribuna, le curve, erano tutti con sto cappello, con le corna, no?
2: Sì,
3: con
2: questi
3: baffi lunghi che diciamo che inneggiava un po' ai famosi vichinghi, capito?
2: Certo.
3: E quindi ognuno c'ha qualcosa. E allora perché te? Che cantano loro? Qual è la rappresentazione di questi inglesi? Cioè, una cosa che mi disturba un po'. È come, che ne so, i brasiliani, per esempio, i brasiliani nelle curve si erano portati i Caracas, i tamburi e ballavano la samba, e ci può stare.
4: Sì,
3: ognuno deve fare una presentazione, cioè è come se noi a ogni, che ne so, vittoria dell'Italia cantavo Bamboleiro. Che c'entra?
2: Non ci appartiene,
3: capito? Quindi vai con Bamboleiro. Tanto vai. Il mondiale non lo famo, quindi vai. Vai tutti insieme.
4: Che vita so.
2: Ma con tutte le canzoni che ci stanno, Bamboleiro.
3: Sì, Bamboleiro, perché ci stiamo, capito? Vai.
4: Tutti.
3: Anto, questa è bella, questa è immagine, già qualcuno.
4: Sbatti i tacchi a terra, vai.
3: Aspetta, mi sono stirato, fermi un attimo, sono stirato.
2: I mocassini dentro casa, Anto.
3: Io sto mutando i mocassini.
4: Ti sei fatto male, Anto, tutto a posto.
3: Sì, tu mi sono stirato, però sai che è il mocassino che. Mutando e mocassino, perché?
4: Che bella immagine, Anto.
3: Perché non è una bella immagine? Quando c'è Maria Dolores, capito? Quando c'è Del Salvatore, capito? Ma aspetta, me l'avevo il mocassino. Bella in mano, vado a dormire, mucassino e mutanda.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il piccolo Geppino è fermo a una fermata dell'autobus insieme alla mamma incinta. Ma mentre stanno lì, Geppino si guarda la mamma e gli fa: mamma, ma perché hai questo pancione così grande? E la mamma gli fa: perché sto aspettando la tua sorellina. Ah. A un certo punto Geppino si gira e seduto alla fermata dell'autobus c'è sta un signore enorme, molto molto grasso, no? Tant'è che Geppino se lo guarda e gli fa: signore, è lei che aspetta? E il signore fa: io sto aspettando l'autobus. Ah, se esce una bicicletta, ma da me!
3: Gladiatori. Notte.
0: La notte.
3: Gladiatori.
0: Notte.
3: La notte dei gladiatori di dimensioni.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: 2151. Siamo ancora all'interno dell'impero del telecomando supremo 2151. Il gigantesco telecomando atterrò davanti alla Ducarna. Si aprì, ne uscì l'imperatore universale del canale 247. Che lì c'è una decoder, lo sai, no?
3: 247 del digitale terrestre.
2: Esatto. Indossava un mantello fatto di pile scariche. Chi osa cambiare canale senza autorizzazione? E Geppo rispose: io, ma io guardo solo documentari. Bugia! Il telecomando lampeggiò. Sul monitor apparvero tutte le volte che Geppo aveva guardato un video porno.
3: No.
2: No, guardi, sono ricerche scientifiche.
3: Sì, sì, tipo National Geographic.
2: Rino cerchiò di cambiare argomento. Premette un pulsante sul telecomando e immediatamente la gravità cambiò. Tutti iniziarono a camminare sul soffitto. Emiliano invece stranamente rimase per terra.
3: Com'è possibile?
2: Sono troppo pesante, mi sono mangiato 3 kg di carbonara quantistica.
3: Ah, ecco.
2: Nel caos generale il telecomando iniziò a cambiare l'universo ogni 5 secondi. Per alcuni istanti l'equipaggio si ritrovò dentro un cartone animato, in un film western con marziani, su una spiaggia tropicale abitata da pinguini, nel salotto di una nonna aliena che offriva biscotti radioattivi. Poi, finalmente, un attimo di silenzio e comparve una scritta.
3: Che scritta?
2: Errore 404, universo non trovato. La Ducarna, con un flash, scomparve.
3: E che fine hanno fatto?
2: Domani.
0: La notte

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Sono pronti a salire sulla biga dei gladiatori i nostri amici Mirko e Luca. Ciao ragazzi.
3: Buongiorno. Ci
4: buongiorno
3: siete.
4: A tutti. Buongiorno.
2: Ciao Mirko, ciao Luca, benvenuti a tutti e due. Allora partiamo.
5: Grazie.
2: E conosciamo.
5: Buongiorno.
2: Partiamo prima da Mirko che è stato contattato per primo. Mirko, da dove ci ascolti e che fai di bello?
5: Io abito a Lavigno e lavoro a Pomezia con una ditta di corriere faccio.
2: Corriere, benissimo. Mirko, corriere. Passiamo a Luca, raccontaci qualcosa di te, Luca, vai.
4: Ciao caro, io sono uscito alle 7 stamattina, torno adesso 12 km fatti, corsa veloce.
3: Oh, in che senso?
4: Ah,
2: è andata a correre.
4: Bisogna calare un po' di peso.
3: Ah, ecco.
2: Ma quindi oggi non lavori, sei in ferie, Luca?
3: No.
4: Oggi in ferie.
2: Ah, che fai di bello se no di solito?
4: Ma guarda, io sono polizia.
2: Ah, in polizia, benissimo.
3: In polizia, perfetto.
2: Andiamo a fare un po' di jogging e mattutino, bravo che
4: cuoco.
3: 12 chilometri non sono pochi.
2: Mica sono pochi, che scherzi.
3: Questa mattina però Mirko e Luca iniziano.
5: Ma come le vai, Otto?
3: Infatti, questa è un'informazione che magari ricaviamo dopo. Però Mirko e Luca dovete elencarci 10 mezzi di trasporto. Avete 45 secondi, parte Mirko, poi Luca e così fino ad arrivare a 10.
2: Mi raccomando, 45 secondi, parto da adesso. Forza Mirko, vai!
5: Treno
2: Luca.
4: Bicicletta
2: Mirko.